0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: A rifletterci bene, i migliori sono sempre allegri. È molto meglio essere allegri. Ed è anche il segno di qualche cosa. È come avere l'immortalità mentre si è ancora vivi. Una cosa complicata. Ernest Hemingway.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il più bel momento dell'amore è quando ci si illude che duri per sempre. Il più brutto, quando ci si accorge che dura da troppo. Roberto Gervaso.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. Dalai Lama.
2: Who are you?

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Albert Einstein.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è troppo povera per non essere anche immortale. Jorge Luis Borges.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Un errore che si fa sempre? Quello di credere che la vita sia immutabile, che una volta preso un binario lo si debba percorrere fino in fondo. Il destino invece ha molta più fantasia di noi. Proprio quando credi di trovarti in una situazione senza via di scampo, quando raggiungi il picco di disperazione massima, con la velocità di una raffica di vento tutto cambia, si stravolge e da un momento all'altro ti trovi a vivere una nuova vita. Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

Ogni notte, da 1 alle 5, Radio Monte Carlo e Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Anche un viaggio di 1000 miglia inizia con un singolo passo. Lao Tzu.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. Oscar Wilde.

da 1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La più grande scoperta della mia generazione è che l'uomo può cambiare la propria vita semplicemente cambiando il proprio atteggiamento mentale. William James.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
0: Radio Monte Carlo, la boutique

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
0: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

0: la boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È venerdì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCom 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: c'è per caso un George Michael questa mattina? Come no? Waiting for the day. Buongiorno amici, sigla.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Top Doc, chi è? Radio Monte Carlo con Breaking News. Buongiorno Alvisti, buongiorno Alviste, come va? Allora, è venerdì il 25 di settembre, l'ora insomma ancora abbastanza presto, quindi portiamo pazienza. Anche noi siamo un po' diesel in studio, ce lo siamo detti, ce lo siamo confidati. 5 minuti dopo le 5, buongiorno anche a Virginia Giacomini.
2: Buongiorno.
0: Come si sta nella redazione di TGCom 24? Come va? Come è andata?
2: Belli croccanti, come diresti tu.
0: Vedi? Allora, è un termine che a quest'ora è diventato abbastanza popolare tra il nostro gruppo di ascolto, ecco, chiamiamoci così, nomi, cognomi, uno per uno, comunque ci salutiamo sempre. Siamo quelli della mattina, siamo quelli che proprio partono con quell'entusiasmo che le altre persone si chiedono: ma come fanno questi a essere così felici e entusiasti la mattina? Magari non lo sanno, non
2: con
0: lo siamo.
2: Te è facile.
0: Ah, mamma carina. Ci possiamo dire che ci proviamo? Cioè, insomma, la radio serve anche a questo, non solo a chi l'ascolta, ma anche a chi la fa. Qualsiasi cosa sia successa, magari la sera prima o il giorno prima, non è che si può essere felici tutto l'anno. Noi arriviamo qui, sappiamo che c'è la musica che ci supporta, Paolo Rossato in regia, insomma, sempre bello croccante, il primo anche lui, oggi l'ho trovato quasi addormentato. Mi è venuto proprio questo istinto di fargli una carezza, perché io avevo un occhio chiuso, un occhio aperto, ecco, insomma, questa è la situazione. Va bene, allora, 120 minuti in tutto, ci saranno, vabbè, le chiacchiere, la musica, come abbiamo
2: tante
0: detto,
2: tante notizie.
0: Come siamo messi oggi? Ho già la mano sul cuore, Virgi, eh?
2: Ma no, tu fidati di me.
0: Ma io di te e di tutti voi mi fido a prescindere.
2: Comunque abbiamo
0: mondo
2: tante
0: che...
2: cosine di cui parlare.
0: Che questa cosa è positiva, sì? Ogni tanto... Ma noi la faremo diventare positiva. Come al solito qui non facciamo sofismi. Cerchiamo di parlare in stampatello, di spiegarci le cose proprio in maniera semplice. Intanto... partiamo. Io sono Laura Ghislandi, l'avevo detto, ancora no, ma ecco così. Prego.

0: Peaches in Texas, 5:10 Radio Monte Carlo con Breaking News. Buongiorno ancora a tutti. Partiamo con il primo appuntamento per le previsioni del tempo insieme agli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Bentrovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Bene, oggi vi parlo innanzitutto del tempo previsto nei prossimi giorni. Veloce, temporaneo peggioramento a causa del passaggio di una perturbazione, ma durerà poco. Nel fine settimana tornerà quasi dappertutto il sole. Le temperature prima caleranno per il passaggio della perturbazione, poi nel fine settimana torneranno a salire. E in ultimo torneremo in Italia con la tendenza per gli ultimi giorni di settembre. Ma andiamo con ordine, cosa succederà quindi nei prossimi giorni? Bene, venerdì, rovesce temporali soprattutto al sud per il passaggio di una perturbazione che comunque alla fine del giorno abbandonerà la nostra penisola e nel fine settimana lascerà spazio al ritorno dell'alta pressione, quindi al ritorno del bel tempo quasi dappertutto. E allora quali le caratteristiche del tempo nelle giornate di venerdì e sabato? Venerdì una giornata piuttosto nuvolosa con rovesce temporali soprattutto al sud e nelle regioni del medio versante adriatico, poi sabato bel tempo in gran parte d'Italia, qualche piovasco residuo solo all'estremo sud. Per quello che riguarda le temperature, venerdì caleranno quasi dappertutto, sabato torneranno a salire, soprattutto al nord e nel medio versante adriatico. Ma andiamo a vedere in particolare la previsione per la giornata di sabato. Un po' di nuvole all'estremo sud, qualche acquazzone nel corso del giorno su Salento, Calabria e Sicilia. Nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, bene, venerdì massime in calo in gran parte d'Italia, un calo sensibile soprattutto al nord e nelle regioni del versante adriatico, poi però nel fine settimana le massime torneranno a salire, valori quasi dappertutto compresi fra 22 e 29 gradi, al di sopra delle medie stagionali soprattutto al centro e al nord. E adesso cerchiamo di capire che cosa succederà negli ultimi giorni di settembre. Da domenica, perché protagonista sarà l'alta pressione che occuperà gran parte del nostro paese e terrà lontane le perturbazioni. Le giornate saranno quindi in gran parte soleggiate, le piogge quasi del tutto assenti, appena un po' di instabilità residua sui rilievi del sud e le temperature saliranno. Temperature quindi al di sopra delle medie stagionali in gran parte d'Italia, temperature dal sapore quasi estivo. Bene, con questo per il momento concluso, vi ricordo che per maggiori dettagli potete consultare la nostra app. Meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di Meteo.it. Per quello che ho capito devo aspettare a fare il cambio armadi, cioè quest'anno scende, sale, sale, scende. Forse mi conviene tenere tutto. Sergio Cammariere, intanto tutto quello che è un uomo.
3: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te cosa

0: Beh, ci sta molto bene Sergio Cammariera a quest'ora. Tutto quello che un uomo, 517 Radio Monte Carlo con Breaking News, e torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
8: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Virginia Giacomin.
9: Sulla 1 Milano-Bologna, code per tratto chiuso tra Lodi e Casal Pusterlengo, procedendo in direzione Bologna. Attenzione invece sulla 25 Torano-Pescara, perché un veicolo ha perso il carico tra Bussi Popoli e Sulmona Pratola Peligna in direzione della Roma-Teramo. Infine segnalerei sulla 45 statale Sorrentina, traffico rallentato per lavori in corso a Colli di Fontanelle.
0: Quindi nonostante siano le 5:20 c'è un'Italia che comincia a muoversi. Grazie Virginia Giacomin, complimenti sempre per questo modo di parlare proprio sciolto a quest'ora della mattina.
9: Proviamo.
0: Ma lo fai benissimo. Sento in sottofondo i Village People. Questa canzone per noi che ci svegliamo a quest'ora, infatti, si intitola 5 o'clock in the morning, le 5 di mattina, il nostro orario.

0: Allora, stereotipi a parte, loro in queste ballad comunque se la cavano benissimo. Village People, 5 o'clock in the morning. Sono proprio le 5 di mattina, per la precisione 5.23. Radio Monte Carlo con Breaking News. Ho qui di fianco Virginia Giacomin dalla redazione di TGCom 24. Vogliamo partire con le prime pagine dei quotidiani online?
1: Sì,
0: così diamo un'occhiatina.
1: Tutti i siti aperti per una bella panoramica. Partirei dal... No, con tranquillità.
0: Certo, sempre.
1: Dal nostro TGCom 24, la notizia, diciamo, del giorno è una delle notizie del giorno in realtà. Netanyahu, stiamo parlando del premier israeliano, ha parlato all'ONU. Decine di delegati hanno lasciato l'aula. Lui li definisce codardi, poi ha mostrato un cercapersone. Hezbollah dice se lo ricorda. Tra l'altro ci sono stati degli arresti nella zona del Palazzo di Vetro, tra questi Susan Sarandon, perché ha protestato, la nota attrice, perché ha protestato appunto contro il premier israeliano.
0: Beh, lei non si è mai fatta nessun problema ad esternare il suo pensiero.
1: No, assolutamente. Infatti girano anche alcune foto sui social con l'attrice serena, sorridente, con un'espressione come per dire siamo qua, dobbiamo farlo, comunque questo arresto me lo aspettavo. Procedendo invece sul sito sempre di TGCom 24, tiene ancora banco un fatto di cronaca: l'operaio morto al Colosseo, 7 indagati per omicidio colposo. Stiamo parlando di Andrea Moretti, morto tra martedì e mercoledì mentre era al lavoro. Giuli cerca un confronto con altri dipendenti. Insomma, si sta indagando in particolar modo perché aveva l'imbragatura ma non era assicurato a Dunafune. Passerei al sito di La Press. Anche in questo caso a centropagina, Netanyahu parla all'ONU, molti delegati lasciano l'aula. Lui dice il genocidio è la più grande bugia del secolo. Però proteste pro pala New York, appunto arrestata Susan Sarandon. E invece parliamo di decreto legge scuola, perché c'è stato l'ok del CDM. Il ministro Valditara dice no all'allontanamento dei ragazzi dalla famiglia che non impara l'italiano. Tra le varie novità, si parlava già in questi giorni del tetto al 30% per gli studenti, multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka in classe. Sempre sul sito di La Press, arrestato Riccardo Bossi, stiamo parlando del figlio del cosiddetto senatur, deve scontare 5 anni e 9 mesi. E poi c'è stato invece un importante vertice Stati Uniti-Cina, Xi Jinping, insieme a Trump, dicono rafforziamo le comunicazioni e collaboriamo con sincerità. Ieri hanno molto parlato di questa loro rinnovata amicizia, ma noi staremo a vedere. Proprio sul sito dell'ANSA la prima apertura è Xi e Trump ostentano amicizia, titola l'ANSA. Dobbiamo coesistere. Sfarzo e onori, garantire la tregua sui dazi, Pechino rilancia il monito su Taiwan. E infine vediamo l'home page di Repubblica. Con le parole del presidente Mattarella, nella bozza misure estreme e poi il consigli del Quirinale, poiché comunque è un decreto al
0: certo
1: momento molto divisivo.
0: Grazie Virginia Giacomin dalla redazione di TGCom 24. Queste le prime pagine dei giornali online. Poi alle 6 arrivano quelli cartacei. Vediamo se ci sarà una corrispondenza. Di solito sì, poi dipende dall'ora in cui chiudono le redazioni. 5.26, Liane Marlin, You Weren't There. Qui c'è l'adolescenza proprio, eccola qua.

0: Oh, che meraviglia, Sienna Spyro, Material Lover, 5.33. Buongiorno ancora amici, siete in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, negli approfondimenti abbiamo scelto di iniziare con questo che adesso poi vi spieghiamo, perché comunque ci dà dei patimenti a me personalmente, sicuro, da molti anni, da quando pago, da quando ho aperto la partita IVA, mettiamola così. È arrivato il report di itinerari previdenziali sulla dichiarazione dei redditi degli italiani. Quanti sono i contribuenti che non versano nulla al fisco, Virginia?
1: Sono tanti, adesso ci arriviamo un passo alla volta.
0: L'ho letto, io lo so. No, dai.
1: Comunque, stiamo parlando di IRPEF, che è l'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è la principale tassa italiana che ogni persona paga, o meglio, dovrebbe pagare allo Stato in base ai guadagni che produce. Il condizionale d'obbligo, perché appunto la metà degli italiani non versa i contributi. Quindi questo significa che dal 18,78% dei contribuenti arriva il 65% del gettito IRPEF. Quindi circa 9 milioni di contribuenti, eccoci qua in Italia, non versano un euro di IRPEF, e questo appunto, come hai detto bene tu, secondo l'osservatorio di itinerari previdenziali.
0: Uno a uno li andrei a prendere, io onestamente. Scusate, io non essendo giornalista mi posso permettere questi commenti.
1: Ecco, questo vabbè, che abbiamo appena fatto è il riassunto della situazione, adesso cerchiamo di spiegare meglio.
0: Grazie.
1: Quasi la metà degli italiani non ha redditi, secondo quanto emerge appunto da questo report, e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, in particolare di quel 18,78% di contribuenti che dicevamo che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, per cui questa fetta corrisponde da sola circa il 65% di tutta l'IRPEF.
0: Ovviamente se uno non ha reddito non è che lo si può,
1: certo,
0: perseguire, però come abbiamo già capito in Italia ci
1: hai
0: sono molte persone,
1: hai fatto intuire
0: che
1: ci sono tanti furbetti.
0: Direi,
1: ecco,
0: di sì, direi
1: per
0: di
1: cui
0: sì.
1: L'IRPEF rappresenta un conto da 200 miliardi che a pagare sono i soliti noti, rileva la ricerca, e questo nonostante aumentino i dichiaranti, vale a dire quasi 43 milioni di persone, sia i versanti, vale a dire 34 milioni circa di soggetti che hanno effettivamente corrisposto almeno un euro di IRPEF, per cui il carico fiscale, lo ripetiamo, del paese continua a gravare sulle spalle di quei circa 8 milioni di contribuenti che dichiarano 35.000 euro lordi l'anno, all'incirca 2.000 euro netti al mese, per far capire a chi ci ascolta, e versano il 65% di tutta l'imposta sui redditi delle persone fisiche. Ora, sul versante opposto sono circa 24,8 milioni gli italiani che non dichiarano redditi. Tutto questo ha delle ripercussioni. Ricordiamo, come ricorda l'osservatorio, che nel 2024 sono occorsi 138,33 miliardi per la spesa sanitaria, perché poi i soldi come vengono utilizzati, 180,5 per l'assistenza sociale e altri 13 miliardi e mezzo per il welfare degli enti locali. Questo è il quadro.
0: Grazie Virginia Giacomini dalla redazione di TGcom 24. Certo che anche la sanità e la scuola, che dovrebbero essere insomma i capisaldi di uno Stato, perché da una parte ti curo, dall'altra ti do gli strumenti per poi insomma diventare indipendente da più punti di vista, facciamo un po' fatica. Speriamo che non continuino insomma a togliere soldi da queste due belle strade. Sento già in sottofondo Antonello Venditti, lo riconoscerei proprio dalla prima nota. Ricordati di me, in diretta su Radio Monte Carlo.

0: Che voglia di anni 80, Antonello Venditti, ricordati di me, 541 Radio Monte Carlo con Breaking News. Un po' di saluti, allora 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare. C'è Paolo da Treviso, c'è Pietro da Curno, sveglio dalle 4.40 in macchina dalle 5, vai avanti fratello, complimenti. Maurizio da San Benedetto del Tronto, c'è Tommy, quanta gente, Samuele è un autotrasportatore, quindi come al solito salutiamo anche tutta la categoria, Mario, eccetera eccetera. Allora Virginia Giacomin, com'è la situazione sull'Etna? Lo chiedo per una faccenda personale.
1: Come mai lo vuoi sapere?
0: Vabbè,
1: più tranquilla.
0: Ok, quindi si atterra.
1: Si atterra, il nucleo di coordinamento operativo proprio poco fa è quello che gestisce insomma il flusso dei voli e la sicurezza dello spazio aereo in queste situazioni di emergenza, perché l'Etna ci tiene sempre un po' con il fiato sospeso. Ecco, ha disposto il ritorno a 10 atterraggi l'ora all'aeroporto di Catania a fronte dei 5 previsti prima.
0: Però comunque è uno dei vulcani più seguiti, perché essendo attivo, ho una gara sabato, una gara di ciclismo, devo partire con Vincenzo Nibali. C'ho un'ansia, amico. C'ho un'ansia, non so neanche come fare ad affrontarla. Vabbè, torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Stefano Bragatto. Vi aspetto ogni weekend dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
7: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: A cura di Virginia Giacomin.
9: Sì, ANAS ha appena segnalato un tratto chiuso per incidente sulla statale 96 Barese tra Palo del Colle e Modugno in direzione Bari. Sulla 1 Milano-Bologna code anche in questo caso per tratto chiuso tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Prudenza sulla 7 invece Milano-Genova perché è stato segnalato personale su strada per lavori in corso tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova.
8: Grazie mille Virginia Giacomin. Mamma mia, io lo sapevo, l'ho già vista nella nostra scaletta, non vedevo l'ora che partisse questa Truly Medley di Play dei Savage Garden.

0: detto, non mi ricordo cosa ho mangiato ieri a pranzo o a cena, ma ci sono alcune canzoni che proprio... Sarà che magari ho troppi testi nella mente, quindi non c'è spazio ogni tanto per le cose un pochino più veloci. Savage Garden, Truly, Medley, Deeply, 5:48 Radio Monte Carlo con Breaking News. Non possiamo rimetterla da capo? No, magari sarebbe molto bello, in regia mi dicono di no. Allora, Virginia Giacomin, redazione di TGCom 24, si è parlato tantissimo in questi giorni del ritorno al nucleare.
1: Al nucleare, esatto, il primo passo sancito dal voto di due rami del Parlamento, e questo a 39 anni dal 1987, l'anno in cui
0: abbiamo detto
1: noi
0: no.
1: C'eravamo, Chernobyl, esatto, un referendum cancellò le centrali dal territorio italiano. Ecco, ora invece il governo ha la delega per disciplinare questo in modo organico, l'introduzione del nucleare sostenibile, non parliamo del nucleare ovviamente di decenni fa, nel sistema energetico nazionale, adottando uno o più decreti attuativi, questo entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Per cui il testo fa diretto riferimento al rispetto degli obblighi europei e internazionali e si inserisce nel quadro delle politiche comunitarie indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050. Per cui, insomma, siamo inseriti in un contesto, in una disciplina, in leggi ben specifiche. L'obiettivo è quello di rafforzare sicurezza e indipendenza energetica contenendo i costi dei consumi. Per cui la delega del governo prevede l'elaborazione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, e questo nonché la definizione della disciplina relativa alla sperimentazione, localizzazione, insomma sarà un processo non immediato. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ci tiene a sottolineare che è questa un po' la preoccupazione di tutti, che il nucleare non è un ritorno al passato, è una tecnologia vincente, dice, che integrata con le rinnovabili può dare straordinari risultati per la nostra sicurezza energetica verso la neutralità al 2050. Ecco, sentirei le parole del ministro.
2: Le rinnovabili devono ancora aumentare, tanto e molto di più degli 80 gigawatt previsti dal piano nazionale approvato da questo governo nel 2023.
1: La legge non autorizza quindi oggi la costruzione di una centrale. Più nel dettaglio la legge definisce il quadro entro il quale potranno essere valutati in futuro singoli progetti, quindi non autorizza oggi, insomma, la costruzione. Dove verrebbero costruite? Verso il 2035 la localizzazione avverrà sulla base di criteri tecnici, insomma la strada è ancora lunga.
0: Beh, lunga, e ci vogliono secondo me anche delle delucidazioni, perché io onestamente è una faccenda che mi è un po' ostica, rimane ancora fumosa. Poi è vero, noi arriviamo,
1: ecco,
0: da quel
1: a proposito di questo sono anche previste forme di consultazione delle comunità interessate.
0: Perché sinceramente da cittadina io ero rimasta al referendum, ne abbiamo parlato poco fa, dove gli italiani hanno detto per carità non ne vogliamo più sentir parlare, quindi noi siamo ancora figli di quelle sensazioni lì, cioè dovrebbero nel mio caso spiegarmi davvero come sono cambiate le cose, al netto del fatto che questo permetterebbe all'Italia di risparmiare,
1: certo,
0: dei soldi, e quindi mi auguro di conseguenza anche ai cittadini, perché poi dovrebbe essere insomma una discesa a catena. Però è ancora tanto difficile, cioè non trovo che i giornali ce la stiano spiegando proprio così in maniera facile. Per i neofiti come me, tu già ce l'hai semplificata, insomma. Grazie.
1: Ci mancherebbe.
0: Karol G e Bruno Mars adesso, un bel nuovo singolo, appartiene al 2026, si intitola Still.

0: Voglio mandare un saluto a Marco da Roma, che rispetto a tutta la faccenda del nucleare ha mandato un vocale, devo dire, molto interessante, e anche a Davide, che è all'ascolto. Adesso arrivano tutte le notizie di TGCom 24 e poi la nostra seconda ora insieme.
1: Radio Monte Carlo, breaking news.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola. Limite del 30% di studenti in aula che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua per i genitori. Stop all'uso del burka e del niqab. Chi trasgredisce, multe sino a 1000 euro. Evitiamo le classi ghetto. A tutti le stesse opportunità, spiega la Premier Meloni. Netanyahu contro tutti all'Assemblea dell'ONU. Il genocidio di Gaza è la bugia del secolo, lo afferma il premier israeliano, e l'aula si svuota. Nel suo intervento da remoto, il presidente palestinese Abu Mazen lo accusa di volersi espandere attraverso il progetto coloniale. Fuori del palazzo di vetro le proteste pro-Pal, in manette l'attrice Susan Sarandon. La visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Pechino e Washington devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo però Trump su Taiwan, si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, annunciato un nuovo accordo sul commercio. Italia e Francia smentiscono ipotetici attacchi russi con droni. L'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA. Il ministro della difesa Crosetto ammonisce: non serve gettare altra benzina sul fuoco. 7 indagati per la morte dell'operaio 22enne precipitato al Colosseo a Roma durante l'allestimento dell'illuminazione. L'accusa è di omicidio colposo. Lunedì sarà affidata l'autopsia. Anfiteatro chiuso sino a domani in segno di lutto. Calcio stasera all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il primo dei quattro impegni azzurri in Nations League. Il CT Mancini ha ribadito la volontà di rimboccarsi le maniche e riconquistare i tifosi. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato, questa è la sola medicina per portare la gente con noi. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Ed eccola qui la nostra seconda ora per l'appunto di breaking news, un minuto dopo le sei. Buongiorno, siete in diretta su Radio Monte Carlo. Di fianco a me Virginia Giacomin.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a te dalla redazione di TGCom 24. È arrivata la sapienza, il sapere qua davanti sul tavolo, tutti i quotidiani.
4: Sì.
0: Com'è
4: sì.
0: La situazione?
4: Infatti me li sto sfogliando con calma. Abbiamo delle aperture ricche, direi, oggi. Scuola, ONU, Palazzo di Vetro, Fisco, ne abbiamo parlato poco fa, ci aprono anche i giornali. E poi anche qualche notizia di cronaca da Garlasco a 50 ragazzini che saccheggiano il supermarket.
0: C'è tanto di cui parlare anche nella nostra seconda ora. Intanto però non abbiamo una base per l'almanacco, che oramai è diventato una parte... No, mi fanno brutti segni dalla regia. Allora faccio giusto il cambio di voce. Oggi è il 268esimo giorno dell'anno e siamo nella 39esima settimana. Chi accende la radio in questo momento dirà: ma è impazzita la Ghislandi. Vabbè, la Chiesa ricorda Sante Aurelia e Neomisia. Il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 19.03. La luna gibbosa crescente è illuminata al 96,2%. Proverbio del giorno: il riso fa buon sangue.

0: Monte Carlo Breaking News, Sting, If I Ever Lose My Faith in You. 6 minuti dopo le 6 è arrivato quel momento lì, quello di alzare gli occhi al cielo. Secondo appuntamento per le previsioni del tempo a cura di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Meteo.
2: Bentrovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di meteo.it. Bene, oggi vi parlo innanzitutto del tempo previsto nei prossimi giorni. Veloce, temporaneo peggioramento a causa del passaggio di una perturbazione, ma durerà poco. Nel fine settimana tornerà quasi dappertutto il sole. Le temperature prima caleranno per il passaggio della perturbazione, poi nel fine settimana torneranno a salire. E in ultimo torneremo in Italia con la tendenza per gli ultimi giorni di settembre. Ma andiamo con ordine, cosa succederà quindi nei prossimi giorni? Bene, venerdì rovesce temporali soprattutto al sud per il passaggio di una perturbazione che comunque alla fine del giorno abbandonerà la nostra penisola e nel fine settimana lascerà spazio al ritorno dell'alta pressione, quindi al ritorno del bel tempo quasi dappertutto. E allora quali le caratteristiche del tempo nelle giornate di venerdì e sabato? Venerdì una giornata piuttosto nuvolosa con rovesce temporali soprattutto al sud e nelle regioni del medio versante adriatico, poi sabato bel tempo in gran parte d'Italia, qualche piovasco residuo solo all'estremo sud. Per quello che riguarda le temperature, venerdì caleranno quasi dappertutto, sabato torneranno a salire, soprattutto al nord e nel medio versante adriatico. Ma andiamo a vedere in particolare la previsione per la giornata di sabato. Un po' di nuvole all'estremo sud, qualche acquazzone nel corso del giorno su Salento, Calabria e Sicilia. Nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, bene, venerdì massime in calo in gran parte d'Italia, un calo sensibile soprattutto al nord e nelle regioni del versante adriatico, poi però nel fine settimana le massime torneranno a salire, valori quasi dappertutto compresi fra 22 e 29 gradi, al di sopra delle medie stagionali soprattutto al centro e al nord. E adesso cerchiamo di capire che cosa succederà negli ultimi giorni di settembre, da domenica, perché protagonista sarà l'alta pressione che occuperà gran parte del nostro paese e terrà lontane le perturbazioni. Le giornate saranno quindi in gran parte soleggiate, le piogge quasi del tutto assenti, appena un po' di instabilità residua sui rilievi del sud e le temperature saliranno. Temperature quindi al di sopra delle medie stagionali in gran parte d'Italia, temperature dal sapore quasi estivo. Bene, con questo per il momento concluso, vi ricordo che per maggiori dettagli potete consultare la nostra app meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di meteo.it, Martin Garrix insieme agli U2, Fireflies.

0: dedicata a chi magari questa mattina sta facendo un po' di fatica. Martin Garrix insieme agli U2, Fireflies, questa ci ha proprio spettinato. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: E ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
11: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
17: Febal Casa, Febal Casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Perché? Perché?
19: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
20: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
21: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
23: Perché?
21: Affrettati, l'offerta termina oggi.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
24: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
25: Energia al lavoro.
0: Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
23: Virginia Giacomin. Iniziamo dalla statale 114 orientale Sicula, dove per lavori si resta in coda tra Melilli e Priolo Gargallo in direzione Siracusa. Sulla statale 96 Barese invece un tratto chiuso per incidente tra Palo del Colle e Modugno in direzione Bari. Un incidente anche sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa.
25: Grazie Virginia Giacomin dalla redazione di TGCom 24. Vogliamo fare? Ci prendiamo per mano? Vogliamo fare un bel salto indietro nel 1979? Perché questo pezzo vale la pena, insomma, di essere ascoltato davvero dall'inizio alla fine. Sono le 6:19, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. Arrivano loro, immensi, Toto con 99.

0: Che meraviglia, i Toto 99, 6:22 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Virginia Giacomini della redazione di TG Com 24, sono arrivati i giornali, quindi sì, andiamo di rassegna stampa per quanto riguarda i quotidiani che troveremo in edicola oggi.
1: Esatto, sul Corriere della Sera, stranieri in classe via il decreto, corsi di italiano per i genitori e multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka. L'opposizione va all'attacco e parla di misure vergognose. Meloni dice evitiamo i ghetti a scuola, poi c'è il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale. Infatti scuola, ecco il decreto, tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per i genitori. A centropagina fisco tutti i numeri, ne abbiamo parlato sì, insieme poco fa, 25 milioni di italiani non pagano nulla. Rinviato intanto di un anno lo stop al diesel Euro 5. E poi mi stavo ingozzando.
0: Non ti preoccupare.
1: Giannelli, una simpatica vignetta a centropagina che riguarda il vertice tra Stati Uniti e Cina a New York. Vediamo un gigante Xi Jinping con una bandiera bella stesa della Cina e invece un piccolo Trump con, ecco, la bandiera americana un poco afflosciata. Non so se rendo l'idea trattandosi di una vignetta. A articolo di spalla, in 50 ragazzini saccheggiano il supermarket e condividono i video. Su Repubblica, tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi, a carico di un terzo degli italiani, circa l'80% delle imposte versate al fisco. Sono per lo più dipendenti e pensionati. A centropagina, Xi da Trump, quasi amici, divisi da Taiwan. E poi c'è spazio dedicato anche a, sempre all'ONU, Netanyahu parla, l'aula si svuota, proteste pro-PAL e tra gli arrestati c'è l'attrice Susan Sarandon. Non posso non parlare della vignetta di Repubblica a questo punto. Meloni, troppi alunni esteri, facciamo le scuole in Albania. Questa è una provocazione, ovviamente. Tetto agli studenti, si legge sul Giorno, obblighi e multe ai genitori, a centropagina foto di Xi e Trump, amici grandi. E poi invece è dedicato spazio anche al delitto di Garlasco, delitto Poggi, la procura è pronta a chiudere su Sempio, staremo a vedere, mi viene da dire.
0: Mamma mia.
1: Su Avvenire, a scuola di italiano, corsi obbligatori per i genitori stranieri che non lo parlano, multe per chi non li segue. Nel decreto legge approvato ieri, confermato il tetto del 30%, i divieti di burka e niqab. A centropagina foto invece di Bill Gates che parla di intelligenza artificiale, sfida inaudita, non facciamo abbastanza. Titolo invece per quanto riguarda il Medio Oriente, Netanyahu e Abu Mazen, che ricordiamo il presidente dell'autorità palestinese, le nostre esistenze, dicono, sono a rischio. Invece sulla Gazzetta dello Sport mi viene da dire una supplica. Fatevi amare, con foto di Maldini, perché questa sera attendiamo la prima Italia. Scusa, ho detto Maldini, volevo dire Mancini. C'è
0: lapsus.
1: La sfida. C'è la sfida con il Belgio. Di spalla riparte Sinner, parliamo di tennis. Domenica sarà a Pechino.
0: Grazie Virginia Giacomini, queste insomma le prime pagine dei maggiori quotidiani che troverete in edicola oggi. Sono le 6:25, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News, arriva anche Alex Warren con questo singolo dell'anno scorso, Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Monte Carlo, Breaking News 6:28. Buongiorno ancora a tutti, anche a quelli che si stanno aggiungendo nel frattempo. Virginia Giacomin, redazione di TGCom 24, si è tornato a parlare tantissimo di questo spreco alimentare.
1: Esatto, quadro in Europa, oltre 130 miliardi di euro, questo è il conto appunto dello spreco alimentare nell'ultimo anno, e questo è un macigno economico prima ancora che etico e ambientale,
0: sì,
1: che torna drammaticamente al centro dell'attenzione in vista del 29 settembre, la giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari decisa dall'ONU. Questa è la 7ª edizione.
0: Andrebbe celebrata un pochino di più,
1: più spesso,
0: perché secondo me poi
1: ricordata tutti i giorni.
0: Ecco. Ma questo fatto è anche un po', secondo me, fa parte della sfera dell'educazione civica, quella che studiavamo a scuola una volta, non so se si faccia ancora,
1: vero,
0: però ti aiutava ad entrare, no? Magari
1: sì,
0: un pochino
1: sì,
0: di più in questo meccanismo.
1: È vero, come abbiamo studiato la raccolta differenziata, per
0: sì,
1: esempio a scuola, che ha aiutato, probabilmente hai ragione anche sullo spreco alimentare. Ecco, sono usciti i primi dati anche per quanto riguarda l'Italia, non ci fanno propriamente onore anche se ci sono dei miglioramenti. Lo spreco nel nostro paese nel 2026, tradotto in soldoni, di oltre 13 miliardi e mezzo di euro. 7,3 miliardi solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono dove? Nel cassonetto, per un totale appunto di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate.
0: Cioè compriamo troppo?
1: Sì.
0: Questo è, poi
1: esatto,
0: in soldoni.
1: Non,
0: okay,
1: non sfruttiamo tutto quello che compriamo, non solo noi come singoli cittadini,
0: certo,
1: ma poi c'è anche i ristoranti,
0: ovvio,
1: tutta una serie di strutture. Ecco, lo spreco pro capite, secondo l'ultima rilevazione, che è del febbraio scorso, è di 550 grammi di cibo ogni settimana. Solo, sembrerebbe, 79,14 grammi ogni giorno. Però sono cifre che sono ancora lontane dall'obiettivo fissato dall'ONU di 369,7 grammi di cibo settimanale, e questo pro capite al 2030. Ora, in Italia l'evento si terrà a Roma, è promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero, con al centro appunto la presentazione del nuovo rapporto. In particolare, i dati globali registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, perché anche di questo parliamo, lo spreco di circa 13,2% degli alimenti prodotti, che viene perso, questo prima ancora di raggiungere i banchi dei negozi. E questo causato da cosa? Da problemi logistici, un treno che non parte, un aereo che si ferma, tecnologie anche di conservazione adeguate, mentre una vasta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente poi dai consumatori, nei ristoranti, nella grande distribuzione, per cui insomma parliamo di numeri importanti su cui dobbiamo sicuramente riflettere. Ecco, poi ricordiamo anche che l'8 ottobre la campagna Spreco Zero sarà invece a New York, alle Nazioni Unite, con il suo fondatore segreto Matteo Vittuari di DeSalle Università di Bologna.
0: E speriamo che queste notizie abbiano un pochino più di risonanza, no? Perché
1: sì,
0: è vero che comunque nel mondo succedono tante cose, però questa io tengo particolarmente, perché poi alla fine, se
1: vero,
0: vai a contare, vedi che
1: le piccole rivoluzioni che diventano grandi partono da casa.
0: Beh, noi siamo il re e le regine delle piccole rivoluzioni, direi. Allora, 6:31, grazie Virginia Giacomin. È venerdì 25 settembre, in sottofondo c'è Zucchero, oggi è il suo compleanno, lo ascoltiamo con Aum.

0: Che magie che riesce a creare lui sempre, Zucchero. A 6:35 Radio Monte Carlo, grazie ad Enrico da Bologna che ci ha dato una testimonianza diretta sugli sprechi dei ristoranti, non per colpa ovviamente dei ristoratori. Noi torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, breaking news. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Let's go! Domani The World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online.
3: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum da Buaron.
19: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
20: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
21: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
21: Affrettati, l'offerta termina oggi.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
24: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
25: Mario Biondi torna nei teatri. Il tour che celebra il ventennale di carriera. Dal 1 novembre nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
26: Meraviglia di pubblico, grazie!
25: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic,
3: a cura di Virginia Giacomin.
4: E noi andiamo subito sulla A14 Adriatica, dove si procede a rilento per un trasporto eccezionale tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione Bari. Sulla 9 dei Laghi invece code segnalate tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. A Roma il traffico è congestionato, lo sappiamo, code da via Fiorentini alla tangenziale est. Questa è la situazione.
15: Prudenza e pazienza sempre, specialmente a quest'ora, che già di pazienza comunque ce ne vuole nella giornata. La mattina magari con il traffico uno dice esco di casa, adesso mi metto in macchina, devo andare al lavoro, che già voglio dire, vabbè, siamo a fine settimana, ci può stare, tranne quelli che invece lavorano il weekend, che invece cominceranno giusto per l'appunto oggi. Allora, Radio Monte Carlo e Simply Red, Come to My Head.

0: Senti che ritmo, Simply Red, Come to My Head, 6:45 Radio Monte Carlo con Breaking News. Da un ritmo all'altro, Virginia Giacomin, perché abbiamo l'ampia pagina sportiva oggi.
1: Sì, partiamo dal calcio. Alle 20:45 questa sera all'Olimpico torna finalmente in campo l'Italia di Roberto Mancini.
0: Che
1: gli
0: ansia,
1: azzurri.
0: Mamma mia.
1: È un po' questo il sentimento di tutti,
0: io
1: credo.
0: Le vivo proprio malissimo queste cose.
1: Gli azzurri questa sera affrontano il Belgio, questa è la prima sfida di Nations League. L'obiettivo ovviamente è ritrovare gioco, risultati e soprattutto entusiasmo dopo la delusione, come appena detto tu, ancora cocente del mondiale. Insomma, Mancini riparte da alcuni punti fermi come il capitano Donnarumma, però punta sui giovani, lo dice da un po'. Tra le novità c'è il centrocampista del Cagliari, Romano, in attacco invece più Esposito, si gioca una maglia con Kin al momento favorito. Mancini chiede tempo e pazienza, per cui calma, Laura, l'ambizione comunque è chiara: costruire un'Italia capace di giocare un calcio propositivo e arrivare fino alla finale di Nations League. Ha parlato ieri in conferenza stampa, direi di ascoltarlo.
2: Sappiamo che ci sarà da lavorare molto e in fretta, perché abbiamo bisogno di questo, perché non abbiamo tanto tempo per preparare, quindi questa può essere un po' la difficoltà, però sappiamo questo.
1: Il calendario sarà subito impegnativo, perché infatti dopo il Belgio arriveranno due partite con la Turchia e poi la Francia. Però come sempre non solo calcio, Laura. Formula 1,
0: male.
1: Gran Premio dell'Azerbaigian, Russell e Antonelli davanti nelle seconde libere ieri. Terzo tempo per Verstappen, Ferrari invece quarta e quinta con Leclerc ed Hamilton. A Baku dunque le Mercedes davanti a tutti. Siamo al 15° appuntamento della stagione, in via del tutto eccezionale. Si corre di sabato, infatti già ieri sono state le prime prove. Domani alle 13, oggi è il giorno della qualifica. Abbiamo tempo per parlare anche di basket, veloci veloci. Milano e Bologna sono pronte a ricominciare la loro avventura europea, a giocarsi le proprie chance nella regular season. Oggi Fenerbahce Virtus Bologna si sfideranno alle 19:45 a Istanbul, alle 20:45 in campo invece a Belgrado Partizan Olimpia Milano.
0: Grazie mille Virginia Giacomin per tutte queste notizie dalla redazione di TGCom 24. Allora, adesso qui tocca prendersi per mano, fare un bellissimo viaggio indietro nel 1998. Io avevo 15 anni, la prima volta che ho ascoltato questa canzone mi è entrata visceralmente e non ne è più uscita, tant'è che ancora oggi mi fa venire dei brividi che non ne avete un'idea. Lei si chiama Goon, Snow on the Sahara.

0: Riportatemi sulla terra, Angun, Snow on the Sahara. Questo è quello che nel gergo musicale si chiama One Hit Wonder, cioè un singolo esce, fa un'esplosione incredibile, poi basta. 6:52 Radio Monte Carlo con Breaking News.
1: Ti riporto sulla terra con il decreto scuola.
0: Stavo bene su comunque.
1: Vabbè. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che introduce, ne stiamo parlando veramente da giorni, nuove norme sull'integrazione degli studenti stranieri, sull'abbigliamento a scuola e sui percorsi di studio. Sicuramente la novità più discussa è il tetto del 30% di studenti stranieri per classe, che entrerà in vigore dall'anno scolastico 27-28 e riguarderà le classi prime di elementari, medie e superiori. Ecco, attenzione, nel calcolo non rientreranno gli studenti stranieri nati in Italia e nemmeno quelli arrivati dall'estero che abbiano frequentato con successo almeno 2 anni di scuola dell'infanzia o 3 anni della scuola dell'obbligo in Italia. Ecco, okay. Poi bisogna appunto leggersi bene tutte le cose. Il decreto, questa altra novità discussa, introduce il divieto di burka e niqab, cioè di partecipare alle attività scolastiche con il volto completamente coperto, salvo poi specifiche esigenze sanitarie o didattiche. E per questo tipo di violazioni sono previste multe da 200 a 1000 euro.
0: Ma se ne vedevano così tanto a scuola, cioè la copertura totale...
1: Non te lo posso dire, non credo, però ecco... La stessa sanzione può riguardare i genitori stranieri che a causa di persistenti difficoltà linguistiche ostacolino il percorso scolastico dei figli. In questi casi potranno essere obbligati a frequentare gratuitamente corsi di italiano fino al livello A2. Ecco, l'ipotesi circolata nelle prime bozze che aveva fatto molto discutere di allontanare il minore dalla famiglia è stata invece eliminata. Ci sono poi novità sui programmi. Dal prossimo anno scolastico il latino potrà essere studiato su base facoltativa dalla seconda media e infine cambia la denominazione di istituti tecnici e professionali che saranno chiamati licei.
0: Vabbè, si torna quindi a come... Sì. Grazie Virginia Giacomin dalla redazione di TGCom 24. Questi cambi, io guarda, mi metto nei panni dei genitori che hanno magari bambini che vanno adesso alle elementari o alle medie, ma anche i ragazzi del liceo, che ti cambiano già l'esame finale, poi anche il nome, cioè non ci si sta dietro.
1: Il burnout è dietro l'angolo.
0: Ma quello proprio oramai è un fratello che abbiamo qui di fianco. 6:54, Lucio Battisti, cosa volete che vi dica davanti a lui? Io mi taccio e faccio bene. Arrivederci a questa sera.

0: con Lucio Battisti andiamo a chiudere la puntata di Breaking News di oggi, venerdì 25 settembre. Grazie amici per essere stati in nostra compagnia, grazie veramente dalle 5 della mattina, croccanti, puntuali, con un'energia meravigliosa. In bocca al lupo anche a Giancarlo, un nostro ascoltatore che ha la Parigi-Versailles, la gara domenica. In bocca al lupo Carmela dalla Germania, sono gli ultimi arrivati. Grazie Virginia Giacomin,
1: Laura Ghislandi, ma grazie a te.
0: Chi mi mandate lunedì?
1: Lunedì dovrebbe esserci quello con tantissimi nomi e cognomi.
0: Un Mattia Venini, quindi ho già capito. Grazie Paolo Rossato, un bacio ovviamente va anche a Max Parisi. Adesso arrivano i colleghi, gli amici di Bonjour Bonjour e prima il TGCom 24. Mi raccomando, passate un buon weekend, a lunedì. Mua!
2: Radio Monte Carlo. Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Un film luminoso e pieno di speranza.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte

0: Netanyahu sfida le Nazioni Unite. A Gaza nessun genocidio, è la menzogna del secolo. Il premier israeliano rivendica la risposta agli attacchi del 7 ottobre. L'aula si svuota. Fuori del palazzo di vetro accese proteste pro-Pal. Il presidente palestinese Abu Mazen intervenuto all'assemblea da remoto accusa: la pulizia etnica minaccia il mio popolo. Trump e Xi Jinping alla cena di Stato alla Casa Bianca. Fatta la storia, nuovo modello di convivenza, dichiarano. Sintonia dei due leader sull'intelligenza artificiale, ma alte di Pechino su Taiwan. Washington deve opporsi in modo esplicito all'indipendenza. Il presidente cinese annuncia un nuovo accordo commerciale. Droni russi su Kiev, ci sono vittime. Il presidente francese Macron sugli attacchi ibridi avverte. Mosca può mobilitare sino a 300.000 uomini. A New York incontro tra Dmitriev, Steve Witkoff e Kushner. Disco verde del governo al decreto scuola. In classe tetto del 30% per gli alunni stranieri che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori gratuiti per i genitori per imparare la nostra lingua. Divieto di burka e niqab all'interno degli istituti. Sanzioni sino a 1.000 euro per chi trasgredisce. La morte al Colosseo di Andrea Moretti. Ci sono 7 indagati accusati di omicidio colposo. Una telecamera ha ripreso il momento in cui l'operaio 22enne è precipitato mentre lavorava all'anfiteatro. In segno di lutto il sito resta chiuso sino a domani. Calcio Nations League, stasera Italia-Belgio all'Olimpico di Roma. Il CT Mancini determinato a riconquistare i tifosi delusi. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato, questa è la sola medicina. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
3: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
4: Oh, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione attraverserà rapidamente la nostra penisola, quindi oggi la giornata inizierà con nuvole quasi dappertutto, poi graduali schiarite nel corso del giorno in gran parte del nord e regioni centrali tirreniche. Nel corso della giornata rovesce temporali su Marche, Abruzzo, Molise e gran parte del sud. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto in diminuzione. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui nelle prossime ore splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste, traffico rallentato tra Dalmine e Cavenago verso il capoluogo piemontese. Sulla stessa autostrada è segnalata una perdita di carico tra Bergamo e Dalmine in direzione Milano. Lungo la 10 Genova-Ventimiglia, traffico rallentato tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce sono segnalati cantieri tra Masone e Ovada. Sempre per cantieri, ma sulla A13 Bologna-Padova, coda tra Boare e Rovigo verso il capoluogo emiliano. Sulla 1 coda per traffico tra Torrenova e il bivio di ramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo si resta in coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est della capitale. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: diceva finalmente un attimo di relax. Quando mai lo diciamo nel corso della nostra giornata? Non lo so.
1: Ah,
0: però
1: la parola relax. Adesso mi rilasso.
0: Beh, forse alla fine di una giornata lunga, che so, alle 11 di sera.
2: E magari del venerdì, capito?
1: Vabbè, ma scusami, questo è il nostro compito: rilassare le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Neanche troppo, perché sono le 7:05 e devono darci una mossa e andare a fare quello che devono fare.
2: Sono tutti abbioccati, con gli occhi stropicciati, devono svegliarsi.
0: Svegliati e andate, mi raccomando.
1: Quindi
0: ci sono cose da fare.
1: Neanche adesso, niente,
0: so,
1: relax.
0: Diteci voi se riuscite a rilassarvi nel corso della giornata, forse quando hanno messo a dormire i figli ed è tutto spento, tutto in silenzio.
2: Ecco,
0: lì,
2: raccontateci
0: forse
2: il vostro momento di relax. Com'è? Che condizioni devono verificarsi?
0: Giusto. Buongiorno. Succede? E intanto buon venerdì da Monica Sala.
1: Buon venerdì da Davide Rentini.
2: E buon venerdì.
0: Ciao ad Andro Mercù.
2: Ciao a tutti.
0: Buongiorno a Mattia Brena, Federica Pogliani, a Monica Tognini. Siamo pronti, si parte fino alle 10 con noi. Heart, Wind and Fire, sulla di Monte Carlo, September.

0: Sta finendo il mese, September, Earth, Wind and Fire, Radio Monte Carlo, manca quanto? 5
1: manca
0: giorni?
1: Manca pochissimo, certo. E ci siamo lasciati alle spalle, tra poco anche settembre, stavo per dire qualcos'altro.
0: Che cosa ti sei lasciata alle spalle?
1: Ci siamo fumati anche settembre, stavo per dire.
0: Mamma mia. Guarda, peraltro abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se hanno dei momenti di relax nel corso della giornata, è giusto Roberto, vedi, ti segue, dice, per condizioni di relax intendete legali, vero? Ci sono vari modi.
2: Legali e non, dai via, non siamo qui a sottilizzare.
1: Dai, ognuno si rilassa come vuole.
0: Senti qua.
3: Il mio momento di relax, quando lavoro a casa, è smart working e posso tenere in sottofondo Radio Monte Carlo.
0: C'è chi si accontenta di poco, insomma, con noi in sottofondo, e va bene.
1: Come questo... di poco? È tantissimo, Radio Monte Carlo in sottofondo.
2: Questo vuol dire, cara amica, che sul lavoro non ti fanno ascoltare Radio Monte Carlo, ma tu ti devi ribellare. Mai, devi andare dal tuo capo e dire, noi vogliamo in diffusione Radio Monte Carlo anche in ufficio, qualsiasi cosa tu faccia.
1: Eh beh, c'è lavoro, lavoro però,
0: Ma sì, qualsiasi lavoro con noi si può fare. Buongiorno amici, buon venerdì a tutti. Momenti di relax non li avremmo mai immaginati tra Donald Trump e Xi Jinping. Sono diventati amicissimi.
1: Sì.
0: I due presidenti, Stati Uniti e Cina, si fanno la guerra, sono di dazi, guerre commerciali, tensioni che si possono palpare.
2: Così. Insomma, è un ping pong, se possiamo dirlo.
0: E adesso invece si sono incontrati a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite, grandi sorrisi, grandi pacche, e alla fine dicono siamo alleati, abbiamo obiettivi comuni, collaboreremo.
2: Ma è lo stesso Trump che per anni e anni ha detto la Cina, basta, non ne vogliamo più sapere, fanno schifo, sono nostri nemici.
0: È lo stesso Trump, secondo me, che dopo quelle pacche, dopo aver fatto delle foto dei sorrisi, ha già dato ordine di mettere altri dazi.
1: Sono un po' come marito e moglie, no? Un po' fanno la pace, un po' litigano, però alla fine si sopportano.
0: A spese nostre però, perché poi alla fine nel mezzo ci siamo tutti noi, che con questi problemi, queste tensioni commerciali, questi dazi, ne risentiamo e come.
2: Ci riguardano soprattutto sul porto. Secondo me Trump non sapeva che era il presidente cinese. Ha detto, ma a questo cinese abbracciamolo, facciamo due foto, chissà chi è.
0: L'ha scambiato per quello del negozio sotto casa.
1: Ma secondo dai, me sì. Ma accolto con i più grandi onori, su.
2: Senti, mi metti la pellicola al cellulare per piacere, gli ha chiesto.
0: Non credo, però tutto può succedere. Secondo me sa che adesso tra un po' c'ha le elezioni, forse è meglio tenersi tutti buoni. Forse quello
2: può essere.
0: Commodores su Radio Monte Carlo, bonjour, bonjour. Nice.

0: Night Shift, turno di notte, titolo di un bellissimo libro di Stephen King, che tra l'altro qualche giorno fa ha compiuto 79 anni, e di questa meravigliosa canzone dei Commodores, turno di notte. Chissà, c'è qualcuno magari che sta smontando proprio in questo momento.
1: Alle 7 e un quarto immagino di sì. Buongiorno a voi amici che andrete a dormire, ascoltatori di Radio Monte Carlo, fatelo dopo le 10 però.
2: In questo momento sono entrati in un bar perché dopo aver fatto tutta la notte, giustamente si meritano una buona colazione.
1: Amicissimi, io e Xi, ha detto Donald Trump dopo l'incontro che c'è stato a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite, avremo rapporti commerciali più tranquilli, chissà quanto durerà questa sorta di pace, che è stata siglata come nelle migliori tradizioni intanto da una bevuta, da un brindisi.
2: Eh beh certo, un brindisi con uno spumante californiano che è famosissimo perché era stato usato, non quello però è sempre lo stesso tipo di spumante, addirittura tra Nixon e il primo ministro cinese En Lai, quindi aveva siglato la brindisi della pace nel 72.
1: 1972, non hanno scongelato una bottiglia, no?
2: No,
1: Però scusami, un spumante californiano.
2: Sì. Ma guarda che adesso i vini sono buoni anche là.
1: Sì, li ho assaggiati i vini californiani, con tutto rispetto, ancora ce ne vuole prima che raggiungano i nostri e quelli francesi.
0: No, lei Lentini mi è un po' razzista, scusi. Lei mi ha prevenuto. Purtroppo
1: tutto.
0: Anche gli americani sanno fare il vino in certe zone, soprattutto della California.
1: Mangio e bevo tutto da tutto il mondo, però poi se mi chiedi cosa preferisci ti posso dire che il vino californiano ancora non è ai nostri livelli.
2: Lo so, però comunque buono anche quello. Ma la domanda che mi sono fatta è un'altra. Con tutto quello che si sono mangiati questi qua, come hanno fatto poi a chiacchierare ancora e a parlare di pace e tutto il resto?
1: Trump lo sai che mangia di solito degli hamburger con le patatine, non so come abbia fatto invece a mangiarsi una vellutata di zucca gialla.
0: Ha dovuto usare le posate, ragazzi, non è abituato di solito, lui prende questi panozzi e
1: la vellutata di zucca gialla.
0: Se la sarà mangiata da antipasto, non credo che fosse il primo
1: no,
0: piatto.
1: No, c'è già di tutto lì, fricassea di funghi di bosco. La fricassea, questa tecnica di cottura, cioè praticamente tu fai in questo caso i funghi, li fai saltare e poi metti un'emulsione di uovo crudo, con un po' di limone anche. Io lo faccio col
2: polvo. Carbonara, via.
1: Più o meno. Pancetta croccante, olio al cipollotto, poi branzino in crosta di sesamo, il pak choi, quello cinese, il cavolo cinese brasato, una melanzana arrosto con salsa verde. Molto, molto parchi sono stati.
2: E vabbè, poi ci sono stati anche tutti i dolci, quindi non è che non abbiano mangiato niente questi qua, anzi.
1: Niente involtini primavera, scusa.
0: No, infatti.
1: Ma come mai? Ma niente gyoza, nulla.
2: Magari non piacciono a Xi Jinping.
1: Ma come no? Roba sua.
2: Lo so, magari non gradisce.
1: Ma come non gradisce? Come chiedere a un italiano se non ha il ragù o le lasagne, ma scusa. Sarà cresciuta in voltini primavera?
0: Pare che il presidente cinese al momento di ordinare abbia detto: allora vorrei 1, 18, 24, 36 e 2, 48.
1: E gli hanno portato queste cose. Ci ridiamo su, ma questi due hanno in mano le sorti del mondo.

0: Collaborazioni artistiche di grande successo, Elisa Ligabue, Gli ostacoli del cuore, Radio Monte Carlo. Bonjour, bonjour. Ma c'è un mistero, no? Anche si sono incontrati Xi Jinping, Trump. Non faceva freddissimo in America, no. Però Trump come l'ha accolto Xi Jinping?
1: 18 gradi c'erano, e c'è Trump nelle foto visto con un cappottone lungo, i guanti. Dicono che forse voglia nascondere dei lividi perché fa delle cure farmacologiche. Secondo me voleva proteggersi, chissà mai. Dice: non voglio toccare tutto quello che ho attorno.
2: Sti cinesi, metti caso, fanno una cosa.
0: Sì, però addirittura che... il cappotto, dai, come se fosse pieno inverno.
1: E invece lì fuori, dal palazzo di vetro delle Nazioni Unite, dove c'erano tutti i capi di Stato, c'era anche, sapete, Netanyahu, lì fuori ci sono state manifestazioni contro da parte delle organizzazioni pro-PAL. Hanno arrestato anche Susan Sarandon, che fa parte di queste associazioni, l'attrice, quella di Thelma & Louise, tanto per intenderci. Ho visto le immagini di lei che viene di fatto ammanettata, però fiera, con la maglietta contro quello che è successo a Gaza, a manifestare il suo dissenso.
0: Il suo dissenso spesso manifesta, ci va di mezzo, e tra l'altro durante le interviste ha anche spesso lamentato di essere fortemente osteggiata proprio per questo.
1: Quindi l'hanno,
0: no, ma anche per quanto riguarda le parti dei film.
1: Beh, quando lei prende delle posizioni,
0: certo.
1: Sappiamo bene quello che succede da questo punto di vista. Capiremo, immagino che sia già fuori, perché sai che non è che ti trattengono lì negli Stati Uniti, però comunque quelle immagini sono piuttosto forti.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
7: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: Verde, rosa, arancio.
13: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo, scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
21: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
22: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
23: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: Chief! Un solo!
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
24: Wow.
23: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
25: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life.

0: Che perla a quest'ora della mattina su Radio Monte Carlo, Nicolette Larson con Lotta Love. Quante volte diciamo che quando uno si sveglia la mattina deve comunque fare i conti anche con tutto quello che succede attorno a sé, stare non con due occhi aperti, con 50 occhi aperti.
1: No, hai detto bene, 50, 100.
0: Lo so.
1: Dobbiamo utilizzare tutto quello che abbiamo a nostra disposizione per difenderci dalle truffe,
0: ormai,
1: perché ormai è dietro l'angolo.
0: Siamo vittime tutti, ci provano in ogni modo e maniera, o con un sms, papà questo è il mio nuovo numero, clicca qui perché l'ho perso il mio cellulare.
1: Beh, ormai questa bella è passata di moda, sì, perché la conoscono tutti.
0: C'è sempre qualcuno che ci casca. O mail che ti dicono abbiamo bloccato il tuo conto corrente perché non hai pagato, clicca qui e rimedia subito, tu clicchi, ti rubano tutto.
1: E quando ti dicono invece dobbiamo versare questa cifra,
0: anche,
1: però abbiamo bisogno dei suoi dati, lì
0: figurati,
1: ci cascano.
2: Oppure ancora più subdolamente c'è un pacco che l'aspetta ma deve pagare lo sdoganamento perché c'è una tassa da pagare, se no non può ritirare il suo pacco misterioso.
0: Consoliamoci, perché queste cose succedono anche ai livelli altissimissimi e coinvolgono anche persone che tu dici dovrebbero essere piuttosto preparate a questo tipo di truffa, i banchieri. Oggi tutti i giornali riportano quello che è successo qualche mese fa, a distanza di tempo hanno ricostruito la vicenda che riguarda l'ex capo di Fideuram con il capo di Banca Intesa. L'ex capo di Fideuram, nel frattempo si è dimesso, riceve un giorno un WhatsApp dal capo di Intesa San Paolo che gli dice guarda, sbloccaci questi 95 milioni perché stiamo per fare una grande operazione e ci servono 95 milioni. E già devo dirti onestamente non è che per una banca siano una cifra
1: così grande.
0: No,
1: dice guarda li devi spostare su fondi verso la Cina e Hong Kong.
0: E questo si sta per muoversi magari con qualche dubbio, ma questi truffatori bravissimi li fanno a ricevere anche una telefonata addirittura da un broker potentissimo, conosciutissimo, che lui conosce, con la voce registrata dall'intelligenza artificiale che gli conferma questa voce, guarda sì devi fare questa operazione perché servono questi soldi. E sto povero tapino l'operazione la fa, sposta questi soldi, 95 milioni, su un conto cinese, di una banca cinese, ma dopo poco forse i sistemi di allarme della banca gli dicono guarda che c'è qualcosa che non quadra. Nel frattempo sono riusciti a recuperare più della metà dei soldi, mancano all'appello ancora 36 milioni, tant'è che la frittata è stata fatta.
2: Però mi scusi, lei all'inizio aveva detto consoliamoci sapendo che anche a me non mi consola per niente, scusi.
0: Anzi,
2: sapere che io metto i soldi magari in quella banca
0: no,
2: e il capo si fa fregare, abbia pazienza, senza voler dire questa banca o l'altra. Però
0: io dico, quando ti capita di essere truffato dici ma sono proprio così tonto, ecco,
1: infatti
0: non sei l'unico,
1: anche le persone più preparate, più smaliziate e ci cascano. E quindi
0: anche perché ora con questi sistemi di intelligenza artificiale la voce è un attimo
2: infatti, però poi io vado a chiedere un mutuo e mi dicono non ci sono le garanzie, scusi ha parlato quello che ha fatto il bonifico.

0: Lizzo, Radio Monte Carlo, tutti noi dovremmo fare un corso antitruffa, dobbiamo portarci avanti perché bene o male, figuriamoci, ci caschiamo noi, anche quelli che sono sopra di noi molto più preparati ci cascano. Tempo fa c'era cascato anche l'ex presidente dell'Inter, Moratti.
1: Moratti che era finito nei guai purtroppo perché un deepfake vocale imitava la voce del ministro Crosetto. Deepfake vocale ormai sono quelli che vengono fatti con l'intelligenza artificiale. Ministro che lo chiamò per dirgli ci servono dei soldi per pagare un riscatto di ostaggi italiani all'estero, adesso se noi dobbiamo muovere i nostri qua dello Stato dobbiamo fare delle operazioni burocratiche molto lunghe, dacceli tu, e l'ha chiamato un ministro, cioè il povero Moratti ha fatto quello che gli è stato chiesto di fare.
0: Gli aveva chiesto circa 1 milione di euro, però soldi che poi sono stati recuperati.
1: Per fortuna. Stavolta è successo a dei banchieri, uno che riceve prima un WhatsApp, poi addirittura una telefonata di un finto broker che però conosceva molto bene, ma con la voce che era stata replicata dall'intelligenza artificiale, e questo ha mosso 95 milioni di euro.
2: Io ricordo le vecchie commedie dove si metteva un registratore davanti al telefono con le frasi preregistrate, certo. Ma qui siamo a livelli molto più raffinati perché la voce viene cambiata in tempo reale, cioè c'è una persona che parla e la voce viene trasformata per riprodurre quella di chiunque tu voglia.
1: Ma come ne usciremo mai? Perché come fai a riconoscere davvero?
2: Dobbiamo
1: un
2: fare delle domande, chiedere, ma allora quella volta lì ti ricordi? Cioè chiedere alla persona una cosa che sa solo lei.
1: Beh, a me è successo, mi è arrivato un WhatsApp vocale tempo fa da un'amica e che mi chiedeva, guarda sono un attimo dei guai, non è che mi puoi dare tu la tua carta di credito, i tuoi codici della carta di credito? Al che io le ho risposto immaginando che potesse essere una truffa, va bene, ma dimmi come ci siamo conosciuti, e non mi ha più risposto.
0: Cioè
1: ovviamente.
0: Ti ricordi che questo è successo anche a me e tu mi hai suggerito di fare la stessa domanda,
1: se no tu ci saresti cascato.
0: Quando io le ho chiesto come ci siamo conosciute prima di darle i soldi,
1: è sparita.
2: Bastava rispondere su una barca e 90% ci prende.
1: O al ristorante stellato. Figuriamoci.
2: In vacanza, ragazzi.
0: Comunque non ci sono cascate.
1: Matematico. No, non ci sei cascate grazie a me, se no eri già pronta. Di le cose come stanno. Il problema è che si affineranno anche ste truffe, quindi sapranno anche come ci siamo conosciuti e ci fregheranno.
2: Mamma mia, è come si fa.
1: Non ne usciremo vivi. Basta non avere soldi, guarda. L'unica soluzione. Non ne ho da darti.
2: Bella idea.
1: Se sei povero non rischi assolutamente nulla. Si spera.

0: giungla. Anger Never Dies, Overphonic, su Radio Monte Carlo. Tutti i giorni siamo lì in mezzo, noi poveri tapini. Dobbiamo difenderci dalle truffe telefoniche via WhatsApp, quelle telematiche.
1: Cioè, è impossibile.
0: Telefonate adesso con le voci finte di persone che conosciamo, che però vengono generate dall'intelligenza artificiale.
1: Vedi che allora fa bene Andreoli che non risponde mai al telefono.
2: Ma infatti col numero sconosciuto io difficilmente rispondo. Oppure richiamo, capito? Così prendo di sorpresa in castagna la persona.
0: Però quando ti arriva magari un messaggio anche dal numero di un parente, di un amico, perché è stato hackerato il suo WhatsApp, come fai? C'è gente che ci casca, ma c'è anche chi ha trovato degli escamotage.
3: Io con mio figlio ho una password, quindi quando per caso, non so, lui dice mamma sono in difficoltà, mi servono 1000 euro, io gli chiedo la password.
0: Capito?
2: Il problema diventa se la sa, se è il figlio vero. Che fai, glieli dai?
0: A quel punto glieli dai, se è tuo figlio vero che sai che ha la password.
2: Beh, ho capito, ma 1000 euro cosa hai combinato?
1: Vabbè, questo è un esempio, però potrebbe essere utile, no? Una password, certo. Una parola d'ordine.
0: Parola d'ordine, sì, con tutte le persone che conosci diventa veramente un ginepraio. E così dovremo fare, perché prima o poi qualcuno ci cascherà.

0: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
1: Ciao, sono Stefano Gallarini e vi aspetto ogni weekend dalle 7 alle 10 solo su Radio Monte Carlo.
0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Pasta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
11: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
12: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!

0: house.fileni.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
4: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Ma effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Con Michael Learns to Rock, questa Radio Monte Carlo, bonjour bonjour. Siamo al 25 di settembre, dicono che si abbasseranno le temperature, però ho letto che si ritorneranno,
1: rialzano subito dopo, quindi
0: a quanto pare
2: c'è il rimbalzo, che succede?
0: Sì, ormai il colpo di coda dell'estate, caro Stefano, quante volte l'abbiamo sentita questa espressione?
1: L'abbiamo sentita, e quando si rialzano le temperature che cosa succede? Che ci viene ancora voglia di andare in vacanza, di andare al mare, di prendere il sole.
0: Leggevo che a Lido di Venezia uno stabilimento, il Blue Moon, ha deciso di tenere aperto fino al 31 di ottobre, quindi faremo Halloween in spiaggia. Non è male come idea.
1: No.
0: Io una volta ho fatto il bagno spiaggia libera il 4 di novembre, per cui figurati, si può fare se c'è bel tempo.
1: Beh, a novembre
0: è che devono
1: l'acqua
0: avere,
1: è freddina, eh.
0: Per tenere aperto devono avere e poter fare il bagno il bagnino, quindi non è detto che ci sia, altrimenti sai che fanno la formula elioterapica.
2: Trovi il bagnino con l'Oden che si mette lì, aspetta, perché comunque farà freschetto lì sulla sediolona da bagnino.
1: Guarda che i temerari ci sono sempre.
0: Infatti, conosco persone che fanno il bagno tutto l'anno. Ma al di là di quello, dicevo che c'è la formula elioterapica negli stabilimenti balneari: non c'è più il bagnino, ti restano aperti, ti puoi prendere una sdraio, un lettino, finalmente la paghi magari 5-10 euro per tutto il giorno e non quelle cifre esorbitanti di agosto.
1: Cosa hai detto? Che cosa meravigliosa!
0: Euro.
1: Un lettino 5
2: Secondo
1: euro.
2: Secondo te a Lido di Venezia anche a ottobre faranno quella cifra lì?
0: A Lido di Venezia no, però a Jesolo sì. Ho visto che ci sono già queste possibilità, ci sono stabilimenti che restano aperti fino alla fine di settembre e ti danno un lettino a 5 euro. L'ombrellone non credo che ti serva.
2: Certo, c'è l'incognita, perché se viene nuvolo, che elioterapia fai?
1: Vabbè, cosa c'entra? Scusa.
0: Non credo che uno prenoti la stagione da settembre.
2: Ah, lei dice di no.
1: Cioè, ci vai al momento, vedi il sole, prendi il lettino.
0: Passi di lì e dici, vabbè, sai che c'è, buttiamoci in spiaggia su un lettino. Oggi me lo posso permettere. Sennò sarebbe bello, col cambiamento climatico, prima o poi arriveremo anche a prenotare la stagione da settembre a dicembre. Sicuro.
2: Ma infatti con gli hotel che si lamenteranno che non trovano i ragazzi che lavorino in cucina a fare la stagione.
0: Già quest'estate trovare i bagnini è stato complicatissimo, non è stato
1: semplice. Nessuno più lo vuole fare. Una volta era un lavoro così ambito,
0: perché si riusciva a conciliare il lavoro anche con altro,
1: col divertimento.
0: Adesso è passato di moda, pare.
3: Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'?

0: Cosa sarà Lucio Dalla, Francesco De Gregori? Che coppia, è una coppia incredibile.
1: Sì, i primi due che passavano di lì hanno detto: cosa facciamo oggi? Una canzone,
2: un tour, qualche disco, ma sì.
1: Poca roba, poca roba. Non ne fanno più così, guarda, purtroppo.
0: No. Non c'è lo stampino da qualche parte?
1: Ma forse è anche un bene, guarda, perché così hanno ancora più valore. Grazie per queste belle emozioni. Amici, bonjour, bonjour, pronti per le news con gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo, poi meteo e autotraffic e poi staremo ancora noi fino alle 10.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 7:59.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Esther Roletto. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola. Limite del 30% di studenti in aula che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua gratuiti per i genitori. Stop all'uso del burka e del niqab. Chi trasgredisce multe sino a 1000 euro. Evitiamo le classi ghetto, spiega la Premier Meloni. Netanyahu contro tutti all'Assemblea ONU. Il genocidio di Gaza è la bugia del secolo, afferma il premier israeliano, e l'aula si svuota. Nel suo intervento da remoto, il presidente palestinese Abu Mazen lo accusa di volersi espandere attraverso il progetto coloniale. Fuori del Palazzo di Vetro le proteste pro-PAL. La visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Pechino e Washington devono collaborare e coesistere pacificamente.

0: di Roma, Italia, Belgio, il primo dei quattro impegni azzurri in Nations League. Il CT Mancini vuole riconquistare i tifosi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona giornata da Martina Amdi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Schiarite su Alpi orientali, Friuli, Venezia Giulia, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nuvoloso altrove con rovesci temporali al sud, qualche residua pioggia su Abruzzo e Molise. Nel corso della giornata graduali schiarite al nord-ovest e nel medio adriatico, piogge temporali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionale. Brevi rovesci anche nel basso Lazio, temperature in calo, più marcato nelle regioni adriatiche. Nel Principato tempo stabile con cielo parzialmente nuvoloso e una temperatura massima intorno ai 25 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A21 Torino-Brescia si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra il bivio A4 e Brescia Sud in direzione Torino. Sulla A12 raccordo per Livorno, code al casello per lavori alla barriera di Livorno procedendo in direzione della Genova-Rosignano. Sulla A4 Milano-Brescia si resta in coda allo svincolo di Bergamo provenendo da Milano. Code sulla A10 dei Fiori per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genova. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, incolonnamenti tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Infine sulla statale 16 Adriatica si procede a rilento per un incidente a Bari in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Amici, lo so, è una sfida tutti i giorni svegliarsi, affrontare la giornata, mille problemi, mille cose, ma alla fine ce la facciamo sempre, vero?
1: Sempre ce la facciamo e anche a testa alta. Arriviamo adesso sfiniti, ma no, ce la facciamo.
0: Io arrivo piegato, altro che a testa alta. Arrivo a fine della giornata che sono accartocciato.
2: Accartocciato ma con la testa alta. Una cosa non esclude l'altra, eh?
1: Aspetta, certo.
0: Aspetta che ci provo.
1: Dai, un
2: mucchietto di ossa però sollevi il capino.
0: Beh. Buongiorno Davide, Monica, Stefano, Andre, Mattia, quelli di Bonjour Bonjour con noi fino alle 10, e c'è anche Madonna stamattina con questa canzone stupenda, Live to Tell.

0: Un po' Marilyn in quel periodo, Madonna, anche nel video di questa canzone Live to Tell. Sembra un po' Marilyn Monroe. 1986, sono passati 40 anni, pensa.
1: 40 anni.
0: Ricordo perfettamente quell'estate quando uscì questa canzone. Ero molto, molto, molto, aiutami a dire, molto piccolo. Neanche tanto.
1: Vabbè, allora che cosa succedeva? Perché ti ricordi tutte queste cose?
0: Quando si era piccoli se ne combinava di tutti i colori.
1: Beh, è normale, però ci sono le cose che puoi combinare e altre che sarebbe meglio evitare.
0: Quante volte pensiamo a quello che abbiamo combinato quando eravamo bambini, diciamo chissà come abbiamo riuscito a farla franca, a non prendere più botte di quelle che abbiamo preso, perché all'epoca qualche schiaffone arrivava.
1: Sì, sì, siamo riusciti a superare quel momento, però ne abbiamo combinate, ma erano cose abbastanza innocenti.
0: Sembrano nulla a confronto di quello che combinano i ragazzi di oggi, anche un po' più grandicelli, e non so come facciano i genitori. Bisogna davvero oggi essere dei genitori con le spalle molto larghe, perché le cronache ci portano alle bambine di San Cataldo in provincia di Caltanissetta che spariscono una notte per una challenge, sfide da social.
1: Queste sfide, queste bisognava, dovevano nascondersi da qualche parte, ma tu pensa i genitori come si sono sentiti, queste due bambine che spariscono, queste non pensano ai genitori e si nascondono in un supermercato per non farsi trovare, proprio per seguire questa sfida, questa challenge.
0: Per imitare degli influencer che hanno visto sui social.
2: Il supermercato chiude, loro restano lì dentro e questa è una sfida che a quanto pare i social fanno diffondere attraverso tutto il mondo. Una volta le bravate le facevamo noi col nostro gruppo, ora purtroppo con la comunicazione globale arrivano da un capo all'altro.
0: Diventano virali, come si suol dire, e molti iniziano a ripeterle, a farle. E poi ieri le immagini di questi 50 ragazzetti che assaltano un supermercato a Modena e si filmano rubando tutto quello che potevano portare via, con le cassiere che sono rimaste sotto shock perché hanno visto una vera e propria invasione di questi ragazzi.
1: Hanno svuotato praticamente tutti gli scaffali. Questi sono dei veri e propri vandali, però.
0: Io ti dico, ne abbiamo combinate quando ero piccolo, ne ho combinate, ma al massimo l'ebbrezza di fare una impennata con la bicicletta o con lo scooter, o magari andare a rubare la benzina, a ciucciare la benzina allo scooter di un amico. O ricordo quando mettevamo, pensa te, il massimo del godimento, una patata nel tubo di scappamento di una macchina di qualcuno,
2: di qualche professore, io scommetto, non una persona a caso.
1: Eravamo innocenti. Ingenui.
2: Allora, autoassolversi non va mai bene, perché comunque però si è fatto anche di peggio. Oggi i social sicuramente sono un grande megafono, e anche il fatto che poi i giornali dedichino tanti pagine a queste cose forse contribuisce a diffondere.
1: C'è l'emulazione.
0: Genitori, ma come fate
1: a controllarli?
0: A fare i genitori con questi ragazzi oggi?
2: Gli mettete il GPS, il microchip come gli animali?
0: Dovrebbero controllarli tutto il giorno. Complicatissimo. Coldplay ora su Radio Monte Carlo.

0: Programmazione qui a Radio Monte Carlo. Vi abbiamo chiesto: ma voi che siete genitori, come fate a controllare i vostri figli? Perché i social ormai amplificano tutto. Abbiamo parlato di queste challenge che diventano anche molto molto pericolose, le bambine che si sono nascoste in un supermercato, i ragazzi che hanno assaltato invece un supermercato.
1: Controllarli non è facile, sti poveri ragazzi, tutt'altro, sti poveri ragazzi, addio per
0: certi versi. Poveri.
1: Infatti, no. Beh, anche loro comunque vivono un'epoca dove non è proprio semplice muoversi, perché anche quello più retto, più bravo è bombardato magari dagli amici che ti dicono facciamo questo, facciamo quell'altro,
0: cioè, tu dici, social, viene coinvolto, oppure infatti, se non si fa coinvolgere rimane escluso.
1: Ci sono però tutta una serie di cose che si facevano all'epoca e forse oggi non si fanno più.
2: Ma veramente non è poi così difficile, ragazzi. Io a 13-14 anni, se avessi fatto una cosa del genere, tipo quello del supermercato o picchiare o atti di bullismo, tornato a casa mio padre mi staccava la testa, la metteva nel comodino e mi avrebbe fatto uscire intorno ai 28 anni e risolveva il problema.
0: Adesso, senza arrivare a queste esagerazioni, però abbiamo capito, in effetti noi le abbiamo prese.
1: Allora, c'è molta gente che infatti dice non bisogna più essere così amici dei propri figli, ma fare di più i genitori, che però non vuol dire anche menare le mani. Noi abbiamo preso dei bei ceffoni e va bene, ok, però non so neanche quanto servissero poi all'epoca, perché a me due ceffoni il giorno dopo faceva la stessa cosa.
3: Però sicuramente, anche se non si passa attraverso i ceffoni, cosa che oggi per fortuna è uscita di moda, una volta era normale anche menare i figli degli altri, se un parente ti vedeva fare una marachella, sgiacchete lo schiaffone, te lo affibbiava lei. Ma far capire ai ragazzi che ogni azione può avere delle conseguenze, e questo è il fatto.
1: Tu dici,
3: farlo capire come, non ne ho idea, non ho la risposta.
1: Tu dici che quello potrebbe essere un deterrente. Io ripeto, ne ho combinate come tutti, ma mai pensavo alle conseguenze. Cioè, vabbè, tanto la farò franca, tanto chissà, finisce lì, capito? Non
3: però
1: è
3: forse
1: tanto.
3: C'era anche quella paura di dire sto facendo una cosa che non va fatta, la consapevolezza di fare qualcosa di trasgressivo c'era, e forse proprio per questo diventava anche attraente.
1: Quello secondo me è il differenziale rispetto ad oggi, non si rendono conto che c'è qualcosa che non andrebbe fatto. Per loro non c'è più il limite, perché comunque non ne hanno più limiti, ragazzi.
0: Bisognerebbe farglielo capire. Vabbè, noi siamo cresciuti con genitori severi, ma dai, ma non siamo cresciuti proprio così male. Su.
1: Oddio.
3: Noi, certi altri magari
1: non lo so, però non è facile, ripeto, fare i genitori oggi, ma forse neanche fare i ragazzi adolescenti.

0: gran bella dedica d'amore, sì, Stevie Wonder su Radio Monte Carlo, You are the sunshine of my life. Difficile fare i genitori, si diceva oggi, chissà, magari con questi ragazzi che ne combinano una dopo l'altra anche attraverso i social, i video, magari la stretta sui social, sui cellulari, l'Europa ne sta parlando, anche l'Italia, forse porterà qualcosa, chi lo sa.
1: Una cosa è certa, è che qualche castigo ci vuole, perché altrimenti non è che puoi dire, guarda, a questi ragazzi che li combinano di tutti i colori, mi raccomando, non farlo più.
0: Però il castigo, quando lo minacci, poi devi avere coraggio di farlo davvero. Io vedo tanti genitori, miei amici, che magari minacciano il castigo, ti tolgo per un mese il cellulare.
1: E poi non lo fanno.
0: E poi lo fanno per tre giorni, e poi dopo tre giorni glieli dà, capito? Per cui i ragazzi sono furbi e l'hanno capita questa.
2: Eh sì, e le punizioni forse sono solo paventate, ma non sono mai messe in pratica.
0: Amici, concediamoci una pausa golosa senza compromessi.
1: Sì, è meglio, perché questa è la filosofia del nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcorante.
0: È uno yogurt cremoso, contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, è fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali, deliziosa frutta a pezzi ed è disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
1: E allora provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo!

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
0: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
20: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. attesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
0: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa...

0: È vero, è vero. Il senso della vita non può essere solamente un grande salto.
1: Però ogni tanto un bel saltino, quello che ti provoca un po' di emozioni, un po' una montagna russa.
0: Eh sì,
1: dai.
0: Devi stare attento perché magari c'è un burrone subito dopo.
1: Beh, infatti, però cantava qualcun altro, Jovanotti, la vertigine non è aver paura di cadere, ma voglia di volare.
2: Esatto, e poi parlavamo di rischiare in questi giorni, no? È un grande salto,
1: bravo,
2: a volte
1: bravo,
2: è
1: bravo.
2: Un rischio, magari non sai dove atterri, però senti che devi farlo.
1: Io faccio un salto avanti di un'ora perché con il mio fido Mattia...
2: Quindi ce ne andiamo?
1: No, tra un'ora saranno le 9:30, però un pochino prima, 9:25. Io e Mattia Brenna abbiamo già preparato il quiz musicale di oggi e sarà, guarda, già me lo pregusto tra
0: sei
1: un'oretta.
0: Già lì, ma oggi ascolteremo almeno mezza nota oppure neanche
1: mezza mi sembra tantissimo.
2: Ma guarda già come gongola, prima si prendeva solo il suo momento, ora cioè invade anche il resto del programma.
0: Ma scusami, è venerdì, gli ascoltatori devono rilassarsi.
1: Preparatevi, 9:25 il quiz musicale da indovinare, attenzione. No, cosa succede? No, chi c'è?
3: Eccoci qua.
1: No.
3: Buongiorno a tutti dal vostro Sigfrido Ranucci.
1: Ranucci, ma è sempre qua.
3: E bentrovati a un'altra strepitosa puntata di Report.
1: Certo.
3: Il programma che vi fa venire un diavolo per capello.
0: Ma Ranucci, gliel'abbiamo già detto, questa è Radio Monte Carlo e lei non è previsto.
3: Noi non ci piegheremo di fronte ai poteri forti che vogliono zittirci.
1: Certo.
3: Anzi, andremo avanti dritti per la nostra strada con i nostri reportage pruriginosi.
1: Con tutte queste guardi che hai messo male, caro mio.
3: Ma eccoci all'inchiesta di oggi. Abbiamo fatto i conti in tasca niente meno che all'efferata lobby dei supermercati.
1: Supermercati, efferata lobby, che
3: pensateci, è forse un caso che alla cassa, quando sta per arrivare il vostro turno, davanti a noi troviamo puntualmente una vecchietta con il portamonete che trabocca.
0: Capita.
1: A me è successo.
0: Capita.
3: Deve pagare solo un pacchetto di semolino e del vino in cartone. Tu pensi, farà presto. E invece la vegliarda apre il borsellino e comincia a tirar fuori lentamente prima una moneta da 20 centesimi, poi una da 10, poi una da 5.
0: Succede però, fa tenerezza.
3: Poi un bottone, una compressa di cardioaspirina.
1: Non è vero.
3: Un gettone dell'autosconto. Un sesterzio dell'impero romano.
1: Ma che è rimbambita
3: adesso. Intanto è passata mezz'ora e nel tuo carrello i pisellini primavera surgelati si stanno scongelando inesorabilmente.
1: La catena del freddo.
3: E noi ci siamo chiesti chi ci guadagna e soprattutto perché, se ci sono 5 casse, 4 sono sempre chiuse.
1: Anche questo è vero, eh.
3: Il nostro Roberto Sprecacenere, a rischio della sua incolumità, si è infiltrato in un grande supermercato travestito da barattolo di pelati.
1: Come ha fatto? Scusa.
3: Per indagare su questi perniciosi interrogativi.
1: Certo.
3: Perché le vecchie alla cassa sono sempre davanti a noi?
1: Ma poi le vecchie, ma come parla?
3: È un disegno udito dalle cosche del 3x2? C'entra forse il clan dei surgelati?
1: E qual è adesso?
3: Questo, ma soprattutto altro, scopriremo qua a Report, il programma che fa il pelo e contropelo all'informazione.
1: Certo.
3: Dopo la pubblicità.
1: Ma che dopo la pubblicità?
0: Ma
1: non
0: che pubblicità?
1: Mamma mia.
0: Comunque io scelgo sempre la cassa sbagliata, sempre quella più lunga.
1: Ormai vado a quelle automatiche, faccio da solo e via.
2: Io credevo fosse Monica quella col borsellino, con le monete che paga.
0: Perché no?
1: Scusa, tu hai gli spiccioli dietro, paghi sempre
0: no,
1: così.
0: No, però ne ho un po',
1: Li vai a svuotare lì a supermercato.
0: Non lo so, ci devo pensare adesso.
1: Che odio quelli che pagano così. È vero che abbiamo sempre fretta, però anche voi a centellinare lì.
4: Sono

0: Olivia Dean, abbiamo imparato a conoscerla e ci piace un sacco la nuova canzone su Radio Monte Carlo e Baby Steps. Un'estate animalesca, verrebbe da dire. Vi ricordate a Punta Marina, nel Ravennate, la storia di quei pavoni che hanno invaso la città?
1: Come no, ne hanno parlato tutti, cioè Punta Marina invasa da questi pavoni, ecco, che vanno un po' dappertutto.
0: E si sono spostati, non so se siano gli stessi, se si abbiano prolificato oppure se siano arrivati da chissà dove, anche in provincia di Bologna, a Castenasu, pure lì rivendicano: ce li abbiamo anche noi, ma i nostri pavoni sono molto più educati. Addirittura c'è una vigilessa che dice: attraversano le strisce in fila indiana quando devono passare da una sponda all'altra della strada.
1: Quindi vanno sulle strisce pedonali sì, per attraversare la strada. Ma tu pensa come sono educati.
0: Ho visto i cinghiali anche attraversare in fila indiana, educati, proprio mamma, papà e dietro tutti i piccolini.
2: Sai perché il pavone ha preso la multa?
0: Perché
2: non ha la ruota di scopo.
0: Quando me l'hai fatta stavo per dire qualcosa sulla ruota, guarda, ci
2: mi è venuta così, mi è venuta così.
0: In effetti, comunque, ci sono ormai le invasioni di pavoni che non sono proprio semplici da sopportare, perché quando iniziano a fare sti versi la mattina presto, magari.
1: Tra l'altro è un verso molto difficile da imitare e non è molto piacevole, bisogna ammetterlo.
0: No, e appunto molte persone che abitano da quelle parti sono già esasperate proprio per questo motivo. Sembra che dormano sugli alberi, raccontano lì da Castenaso, vanno a far visita alla casa di riposo perché gli danno da mangiare, becchettano le briciole del chiosco dei gelati e quando sono in amore fanno il loro versetto.
2: Si chiama paupulare il verso del pavone. C'è paupulare, proprio un verbo apposta per il pavone.
0: Paupulare.
2: Paupulare.
0: Mi piace.
2: Non so da dove derivi, ma si chiama così.
1: Però sono animali bellissimi.
0: Almeno quello, figurati.
2: Per quanto ogni tanto, se ti trovi faccia a faccia con un pavone, cioè è talmente, cioè può essere anche aggressivo, capito? Vabbè. Perché magari se non gli dai quello che vuole, questo vuole da mangiare, potrebbe pure inseguirti.
0: Non so quanto siano aggressivi, però mettono paura perché hanno sto becco grosso e poi quando tirano fuori la loro coda gigantesca, un minimo di paura te la mettono, scusa. Chi non ha mai avuto una coda di pavone da usare magari anche come segnalibro per i libri?
2: Una piuma?
1: Una piuma?
2: No, io onestamente no.
0: Io
2: dai,
0: l'ho avuta da piccolino, non so dove l'avessi presa, però ce
1: l'avevo. Una piuma o tutta la coda?
0: No, tutta la coda. Faccio la ruota. A posto.

0: Murder on the Dance Floor con Sofia Alice Baxter su Radio Monte Carlo. Tante città in Italia invase dai pavoni, o perlomeno ci sono un po' di colonie di pavoni che si fanno sentire.
1: A Punta Marina, a Castenaso, e tra l'altro Gloria dice: è vero, io ho visto i pavoni attraversare la strada sulle strisce pedonali.
0: Sono,
1: lo confermo.
0: Molto molto educati, per nulla aggressivi. Dicono anche che a Dubai siano nella villa dello sceicco e che sono gentilissimi. Uno ha detto: stava per salire in macchina dopo che gli ho dato un pezzo di focaccia, voleva venirsi a fare un giro con me.
2: Immagino che quelli dello sceicco se la passino bene.
0: Ah, beh, quelli sicuramente.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
9: Affrettati, l'offerta termina oggi.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
12: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Repower.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico. La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
18: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
19: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Verde. Rosa. Arancio.
12: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
20: Scegliamo anche domani, vero?
21: Fruttolo, scegliere fa crescere.
22: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
23: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
24: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
25: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Australia, più riprese dagli anni 70 ad oggi, ci ha sempre regalato le chicche come questa band, gli Ice House, fine anni 70, No Promises, e anche durante gli anni 80 con questa canzone che dice: a un certo punto bisogna dare un senso alle cose anche quando il senso non c'è.
1: È vero, è vero. Quindi grande musica, grandi attori e attrici e tanti animali che arrivano dall'Australia.
0: E noi invece cerchiamo ogni mattina di dare un senso alle cose anche dove il senso non c'è, col Geographic.
1: Eccolo qua.
0: Proviamo.
2: Speriamo almeno di riuscirci. Io non so se voi avete un amico o un'amica che vi invita continuamente a fare cose, vi messaggia, vi stimola, vi chiama ad andare nei posti. Quello che Filini è per Fantozzi, l'organizzatore, l'inventore di momenti conviviali. Perché alza la mano lentina?
0: Perché io spesso faccio così.
2: Porca
1: miseria. Sei tu allora quell'amico?
2: Fortuna che non mi scrive mai per queste cose, perché sì, io questa gente l'ho bloccata anche su WhatsApp. Un sacco di persone, scopro parlando in giro, programma tutti i weekend, ma con larghissimo anticipo, fino al minimo dettaglio, devo fare questo, quest'altro. Si riempie la vita di cose da fare, si tiene continuamente occupata. Io non so se questa gente abbia una riserva di energia da qualche parte, nel caso la invidio, oppure se semplicemente è così abituata a vivere al massimo della velocità che il solo pensiero di fermarsi le mette angoscia, perché se poi uno si ferma, poi rimane solo con i suoi pensieri e non tutti sono abituati a farci i conti. E poi una volta era molto più facile annoiarsi, non c'erano tutti gli stimoli di oggi. Oggi per annoiarsi uno deve veramente mettersi d'impegno. Ecco, una cosa che vedo di questi tempi è che abbiamo un po' perso il gusto della noia, quel piacere impagabile della quiete, quando per un momento senti di aver messo tutte le cosine al posto giusto, non hai pensieri, non hai urgenze, scadenze, poi per permetterti di non fare niente. Ecco, io credo che dalla noia, dall'osservazione, dalla quiete siano nate tantissime belle cose della vita. L'arte, per esempio, la poesia, il cinema, la musica, tutte queste cose nascono perché qualcuno per un attimo si è fermato a osservare. Se non ti fermi mai e non ti guardi intorno, il tuo mondo è fatto solo di te e non puoi reggerlo da solo il peso del mondo, non per tutto il tempo. E questo non lo dico io, lo diceva qualcuno più illustre di me, che un giorno disse: non lavorerai di sabato, che è come dire non dimenticarti di santificare le feste. Lui per primo si è riposato, ragazzi, lui ha fatto il mondo, poi l'ha guardato, ha visto che era venuto bene, su questa cosa avrai qualche dubbio, comunque vide che era cosa buona e poi si riposò, e riposandosi contemporaneamente ha creato il riposo, perché prima non esisteva il riposo. È come se ci avesse fatto un ulteriore regalo, ci ha dato un messaggio: attenzione, a un certo punto fermatevi pure voi esseri umani. Non è che ha visto nel mondo così le cascate e detto: ah che bello, sabato vado a fare rafting.
0: Perché no?
3: Fortunata l'Inter!
1: Non fare niente, che cosa meravigliosa, eh? Ogni tanto fermarsi.
0: Ma sì, per mezz'oretta ogni tanto ci può
2: anche un po' più, dai.
1: Anche un'oretta, no,
2: dai. Anche un giorno intero, ragazzi, dai.
0: Grazie Stefano per le tue riflessioni. Tommaso Paradiso ora su Radio Monte Carlo, agitare Coca-Cola, meglio di no. Ma che ti...

0: Tommy Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Monte Carlo. Dovete agitarvi voi adesso perché c'è da indovinare il personaggio misterioso. Chi è?
1: Ho alzato l'asticella oggi, vediamo che cosa succede. Questi tre indizi: spogliarellista, 5 stelle, assicurazione.
0: Praticamente abbiamo qualche deputata di 5 stelle che ha fatto la spogliarellista. Toninelli faceva l'assicuratore dei 5
2: è vero,
0: stelle.
2: 5 stelle. Non credo. Su spogliarellista non credo abbia degli scheletri nell'armadio.
1: Esatto, che si sia mai spogliato. Comunque,
0: chi lo sa?
1: Spogliarellista, 5 stelle,
0: Toninelli, ce l'ho. È lui.
2: Non risponde Toninelli perché credo che non sia lui.
1: Allora, non è Toninelli. State tranquilli che non è lui.
0: Vabbè, provateci voi. Uomo, donna, personaggio di fantasia, 342 4141 762.
1: Adesso mi viene in mente l'immagine
0: che si spoglia.

0: Cena di gala alla Casa Bianca ostentano amicizia. Fatta la storia, nuovo modello di convivenza, dichiarano. Sintonia dei due leader sull'intelligenza artificiale, ma alte del presidente cinese su Taiwan. Washington deve opporsi in modo esplicito all'indipendenza dell'isola. Netanyahu sfida le Nazioni Unite. A Gaza nessun genocidio. Il premier israeliano rivendica la risposta militare agli attacchi del 7 ottobre 2023. L'aula si svuota. Fuori del palazzo di vetro accese proteste pro-PAL. La polizia ha arrestato 100 dimostranti, tra cui l'attrice Susan Sarandon. L'allerta della CIA su possibili attacchi russi con droni contro l'Italia non trova conferma, tranquillizza Guido Crosetto, in merito alla pubblicazione sul quotidiano spagnolo El Mundo di piani anche contro Spagna e Francia. Non gettiamo altra benzina sul fuoco, ammonisce il ministro della Difesa. Il parco del Colosseo resterà chiuso sino a domani in segno di lutto dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato da un'impalcatura durante lavori notturni di illuminazione. La procura capitolina ha iscritto nel registro degli indagati 7 persone accusate di omicidio colposo. Calcio Nations League, stasera Italia-Belgio all'Olimpico di Roma. Un nuovo debutto per i CT Mancini, determinato a riconquistare i tifosi delusi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona giornata da Martina Amdi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Schiarite su Alpi orientali, Friuli, Venezia Giulia, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nuvoloso altrove con rovesce temporali al sud, qualche residua pioggia su Abruzzo e Molise. Nel corso della giornata graduali schiarite al nord-ovest e nel medio adriatico, piogge temporali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionale. Brevi rovesci anche del basso Lazio, temperature in calo, più marcato nelle regioni adriatiche. Nel Principato tempo stabile con cielo parzialmente nuvoloso e una temperatura massima intorno ai 25 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica ramo Casalecchio si resta in coda per traffico intenso tra Casalecchio Stadio e il bivio per la A14 verso quest'ultima. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, code tra Prato Ovest e l'Autosole verso Firenze. E un veicolo in panne a causare code sulla A7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la A10 dei Fiori verso Genova. Sulla 1 Firenze-Roma, code per incidente tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta in direzione Bologna. Infine ci sono rallentamenti sulla statale 554 Cagliaritana a Monserrato in direzione Lungomare di Cagliari. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: meglio di noi. È l'ora più scoppiettante della settimana perché è l'ultima, quindi dobbiamo tirare il meglio fuori, il meglio di noi.
1: Noi faremo il possibile, ma i nostri ascoltatori l'hanno già fatto,
0: perché hanno indovinato il personaggio misterioso. Bravi amici.
1: Bravi, bravissimi. Gli indizi erano questi: spogliarellista, 5 stelle, assicurazione.
0: Abbiamo detto che non era l'ex ministro Toninelli, pur essendo di 5 stelle. L'assicuratore, ma forse lo spogliarellista non l'ha mai fatto, però...
1: Jennifer Lopez, che io amo tantissimo, spogliarellista, perché nelle ragazze di Wall Street interpretava proprio il ruolo di una spogliarellista. 5 stelle, un famosissimo film che ha interpretato Un amore a 5 stelle, che io avrò visto almeno una ventina di volte.
2: E non c'è Toninelli in questo film?
1: No, non c'è. E assicurazione, perché si vocifera e si è detto tante volte che lei avesse assicurato una parte del suo corpo molto bella,
0: fondo schiena,
2: molto
0: gambe,
2: visibile, diciamo,
0: anche se lei poi ha smentito. Però no, beh, pare che ci sia, insomma, avrebbe fatto anche bene, pare che ci siano delle prove che dicano che invece è tutto assicurato, sia mai che caschi e si faccia male.
1: Certo,
2: basta guardare se c'è il tagliando della compagnia.
1: No, guarda, non si sgonfia.

0: Niente poi lì.
1: Amici, bravi voi che avete indovinato, complimenti. E da lunedì nuovo personaggio misterioso. Noi siamo Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andro Mercù e Mattia Brena, quelli di Bonjour Bonjour. Sade su Radio Monte Carlo, The Sweetest Taboo.

0: Sweetest Taboo con Sade su Radio Monte Carlo.
1: Ah, che sospiro.
0: Vedi, ma mi adeguo. Un tabù, una cosa che non bisogna sapere.
1: Ti stai preparando per il weekend, Lentini?
0: Dopo che Andreoli ha detto che non bisogna proprio programmare niente, mi è venuto male. Non ho programmato da qui alla fine dell'anno, perché sono uno che decide 5 minuti prima.
1: Però se dovesse capitare, vero?
0: Però, no, ma mi mette ansia aver già tutto programmato. Però questo weekend so già cosa farò, ecco.
2: Ma c'è una cosa che invece in tanti programmano, anche per sfuggire al costo della vita e del mangiare fuori, che come sappiamo sta aumentando continuamente.
0: Sempre di più persone si preparano il pranzo a casa e se lo portano al lavoro. Quella che in certe zone d'Italia si chiama la schiscetta, da altre parti, che so, la lunchbox, chiamala come
2: in
0: vuoi.
2: In Italia la lunchbox.
0: È qualcuno che fa il fighetto magari. Vabbè,
1: a casa dico, domani mi porto al lavoro una lunchbox.
2: Bam, una sberla subito.
1: Dai.
0: No, però davvero, è aumentato il numero di persone che si prepara il cibo da mangiare a pranzo la sera prima per il giorno dopo, perché è aumentata anche la pausa pranzo al bar, al ristorante.
1: E vabbè, fai presto, no? Quando tu cucini per me per cenare, ne fai un po' di più e il resto te lo porti poi il giorno successivo al lavoro.
2: Io domani a pranzo vorrò mangiare quello che ho mangiato ieri sera a cena? Quasi mai, anche perché poi magari a cena uno butta giù cose un po' pesantucce, risotto, bello mantecato, tosto, magari a pranzo vorrebbe qualcosa di più leggero.
0: Ma infatti io contesto questa prassi. È vero che si risparmia? Quanto hanno calcolato che si risparmia? Il 300%,
1: più... no? Sì, perché i prezzi sono aumentati più del 300% e quindi si risparmia ovviamente se si cucina a casa e lo si porta dietro.
0: Hanno fatto un calcolo a spanne 3.000 euro l'anno, mi sembra di capire che non sono pochi.
2: No, infatti.
0: Però io dico, ma scusate, già tutto il giorno uno lavora, è impegnato... avere quella mezz'ora, 40 minuti, esci dal lavoro, vai al baretto sotto, vedi qualcuno diverso dai tuoi colleghi, perché altrimenti quando ti porti sta cosa qua, il tuo tupper, con la cosa mangi alla scrivania, ti allestisci con magari due fogli di giornale e una tristissima tovaglietta, mangi lì, sbrodoli,
1: addirittura sbrodoli.
0: Vabbè. Ma certo, sei alla scrivania poi, col computer, devi togliere la tastiera.
2: Non tutti gli uffici hanno un tavolo apposito per consumare i pasti, quindi a volte uno si arrangia nello spazio che trova.
1: Allora facciamo un po' ogni tanto ce la portiamo da casa, però, ogni tanto andiamo al bar.
0: Vuoi mettere, vai al bar, vedi l'elenco del menù, cose buone che non devi cucinare,
2: e poi magari slumi un po' il cameriere o la cameriera che magari un po' ti piace, capito?
0: Magari ti dai appuntamento con qualcun altro che non siano sempre i tuoi soliti colleghi, va bene.
2: Certo,
0: però
2: la pausa pranzo, quindi, tra l'altro, è foriera anche di e non dico altro,
1: quindi mi avete bocciato la schiscetta.
0: È giusto ogni tanto farsela, come dicevamo, però ogni tanto andiamo anche al bar o al ristorantino, alla trattoria,
2: e poi fate girare st'economia.
0: Bravi,
2: dai, su. Avanti.
0: Voi come vi comportate? Raccontatecelo se volete. C'è la nuova di John Legend su Radio Monte Carlo e Daylight.

0: Legend Daylight. Lui la schiscetta non credo che se la porti da casa.
1: Magari alla moglie che le prepara tutte le cosine. John, vieni che ti preparo.
0: Ma no, ma scusa, mi avrà direttamente il maggiordomo che prepara tutto, fatti, il cuoco fatti. Tutto quanto.
1: È proprio così, di quello parliamo, delle pause pranzo, perché è aumentato il numero di persone che si portano a mangiare da casa, quindi diminuisce chi va al bar, al ristorante. È giusto però difendere anche chi magari ha un locale e vive su quello. È vero che uno deve risparmiare, perché ormai c'è anche gente che ci dice che non ha più 40 minuti di tempo per poter scendere al bar e fare la pausa pranzo.
0: Cioè, addirittura come in America, che addirittura così. Alcuni hanno soltanto 10 minuti di pausa.
1: A quanto pare. Però c'è anche chi sceglie di portarsi il pranzo da casa, quella che si chiama in alcune zone la schiscetta, da altre parti dicono a Trieste la chiamavamo la gamella addirittura, per questioni di scelta di cosa mangiare, per questioni salutiste anche, no?
0: Eh beh, certo, hanno dei problemi e quando vanno in giro non sanno mai che cosa trovano, allora se lo portano da casa.
1: E c'è addirittura che si programma tutta la settimana.
2: Io dedico la domenica, quando mi alzo con calma, a prepararmi le schiscette per la settimana. Preparo le basi, orzo, farro, insomma un cereale, poi una fonte vegetale, una proteina, sono vegetariana per cui proteine vegetali, e così non devo impazzire la sera, se la sera non ho voglia di prepararmi niente, ho già pronto comunque la schiscetta per il pranzo.
1: Se la sera non ho voglia di prepararmi niente, questo è anche l'altro punto, sì. Che tu la sera ti devi preparare qualcosa per il giorno dopo.
0: Io l'ammiro questa nostra ascoltatrice, perché dedicare la domenica a prepararsi poi la schiscetta per tutta la settimana.
1: Come se fosse davvero un ristorante. C'è anche chi ci dice che appunto lo fa per questioni pratiche, ma anche chi è molto più salutare la schiscetta di mia moglie, soprattutto se preparata appunto da lei. Oggi, sentite bene, tortellini, frittata, piselli, una marea di frutta, biscotti e dolcetto.
0: E poi lo trovano addormentato da qualche parte.
1: Se io avessi qualcuno che mi prepara da mangiare così, da portarmi al lavoro, grazie.
3: Ho capito, ma altro che lunchbox, questo c'ha un trolley, cioè come fai?
0: Sì.
3: C'ha una valigia. Scusa. Poi la frutta negli zaini, nelle valigette, che si ammacca.
1: Uno, tutto diviso, spero non tutto. Mamma assieme mia. Amico mio, vabbè, però ti invidiamo anche un po'. Top Loader ora su Radio Monte Carlo.

0: Exploder, quelli di Dancing in the Moonlight su Radio Monte Carlo. Sono le 9:21 e, come promesso e anticipato circa un'ora fa, è il momento del quiz. L'attesissimo quiz di Bonjour Bonjour con le canzoni da indovinare. La canzone.
1: L'attesissimo quiz.
0: Attesissimo. C'è una canzone da indovinare, una canzone. Allora, stavolta ha scelto Mattia Brenna in regia la nota. Non ho dovuto fare nulla. Ha detto lui che è una canzone talmente facile che non si sentiva di aggiungere molto di più rispetto a quello che ha selezionato.
1: Quindi oggi ancora meno degli altri giorni.
0: Oggi ve la prendete con lui.
1: Vado a casa.
0: Io sono d'accordo con lui, però ha scelto Mattia. Allora,
2: vai.
0: Alzate bene il volume, fate silenzio, chiedete a chi vi è attorno voi di stare zitto e sentite bene qual è la nota che vi aiuterà a capire la canzone da indovinare. È facile.
2: Oh signor.
0: Io anche senza sapere la canzone avrei indovinato, guarda.
1: Sì, facile dirlo, eh.
0: Dai che la facciamo risentire, piano piano, silenzio. Cioè, a me viene proprio, quando sento questa nota, fare quelle successive.
2: Ma non è neanche una nota, è un coito interrotto, Lentini, non si capisce.
1: Mattia, ma tu dai retta Lentini, ma dai!
0: Allora, rifacciamoci sentire. Aspetta, anche se sono arrivati, stanno già arrivando dei messaggi. Ancora no, non hanno ancora indovinato. Però, secondo me, proviamo. 342 4141762, non voglio più discussioni, è troppo chiaro, dovete sapere di che canzone stiamo parlando.
1: Sì.
0: Provateci, voglio il nome, dai, della band e il titolo della canzone che tra poco ascolteremo a Radio Monte Carlo. 342 4141762.
3: Collagene nella skin care, apportare o stimolare? Filorga risponde con la nuova linea Pro Collagene Micro Grow Factor, che aiuta la pelle a stimolare la produzione di collagene ed elastina per mantenerla compatta, elastica e luminosa.
0: Il prodotto star è il siero ultra liftante dalla texture in gel ad effetto tensore. La crema liftante rassodante poi aiuta a ridefinire l'ovale, mentre il siero occhi ultra liftante dona allo sguardo un aspetto più aperto e riposato.
3: Tre gesti per una nuova routine Pro Age. Scoprite di più su filorga.it.
4: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount?
7: Giusti discount.
8: E ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
6: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
21: Febal casa, Febal casa.
20: Più info su febalcasa.com.
22: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
24: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family?
25: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
26: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali.

0: persino da Colonia hanno indovinato e hanno mandato messaggi. C'è chi dice poi in realtà: mannaggia, erano gli Spandau Ballet, ho sbagliato, corro a nascondermi. Tranquilli, moltissimi hanno indovinato, ma altrettanti hanno sbagliato.
1: E si lamentano anche, come Mary che dice: a me sembrava di avere sentito soltanto il clacson di un tir.
0: Ma non è vero, ma non è vero.
1: Altro che
0: ma
1: nota.
0: Ma cosa dice? Era una nota, se fiatate, se parlate ancora, la prossima volta facciamo ancora più corto.
1: E non è finita qui, perché ci scrivono anche: non ti servirà a nulla scaricare le colpe sul regista, il mandante sei sempre tu.
0: Mattia Brena, che ha scelto quella nota che dite che sembrava il clacson di un tir, in realtà è una, no, questo è il clacson, la nota era ben diversa.
1: È uguale.
0: Ma no, che uguale, ma un capolavoro così degli Spandau Ballet che inizia con clacson,
2: sono arrivati anche degli epiteti al suo indirizzo, che come la sua nota sono appena accennati,
1: sì,
2: e vanno,
1: sì,
2: indovinati,
1: sì.
2: c'è un va, bisogna capire come prosegue questo va.
0: Va pensiero,
2: esatto.
0: Bravi quelli che invece hanno indovinato, non era facile. Lunedì dovremmo essere ancora più criptici con la nota,
1: no,
0: Mattia.
1: Per favore.
0: Ma io pensavo di essere cattivo io, Mattia è peggio di me. Cioè, mi fa prima: no, ho già selezionato la nota, un decimo. Dico: ma Mattia, si sentirà.
2: Guarda lì, Bibi e Bibò, però,
0: si capirà.
2: I due complici.
1: Cioè, stanno godendo anche,
0: ma
1: li
0: no,
1: vedi?
0: Hanno indovinato, io sono felice perché sono veramente bravi. Bravissimi gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Perlomeno metà di chi ha mandato il messaggio ha indovinato, gli altri hanno sbagliato, ma per poco.
1: Noi
0: dai.
1: No.
0: E
1: io
0: voi,
1: e lui,
0: voi siete
1: noi
0: delle
1: no.
0: capre.
2: Noi brancolavamo nel buio più totale.
0: Capre totali. Da lunedì ci sarà un altro quiz da indovinare e vi faremo sognare anche lunedì.
1: Vabbè, sogneremo insieme.
0: Questa è stata scritta, e lo ripeto, da Dario Brunori. Lo dico perché mi piace tantissimo come scrive. Canzone cantata da Gianna Nannini. Si chiama Meraviglioso Errore, un po' come quello che hanno fatto quelli che non hanno indovinato il quiz. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: come si fa a non dimenare nemmeno un po' la testolina davanti a questo capolavoro di Mary J. Blige, Family Affair, affare di famiglia.
1: E infatti tutti e tre così eravamo lì con la testa che andava su e giù. Incredibile.
2: Stasera vediamo se la testa si muoverà ed esulteremo, perché c'è la nostra nazionale di calcio che torna in campo contro il Belgio National League, la nuova nazionale di Roberto Mancini.
1: È il grande ritorno anche di Mancini sulla panchina della nazionale. Vabbè. E lui stesso ha detto: l'unica medicina è il bel gioco. Speriamo di vederli giocare bene.
2: Sì, secondo me è il bel gioco e la vittoria, perché se giochi bene e non vinci sono
0: ha
2: guai.
0: Detto anche quello Mancini. Infatti la speranza è quella di far rinnamorare l'Italia della nostra nazionale della maglia azzurra, che negli ultimi anni ci ha dato ben poche soddisfazioni.
2: La Gazzetta dello Sport infatti titola oggi in prima pagina: fatevi amare. E dovrà tornare a farsi amare anche il nostro Jannik Sinner, da quant'è? Dal 12 di luglio che non lo vediamo in campo.
1: Da un po',
2: da quando ha vinto la finale di Wimbledon. Sembra pronto per tornare a giocare a Pechino per l'ATP 500. Lunedì dovrebbe essere lì, mercoledì forse in campo. Lo vedremo se il ginocchio non dà problemi. E già che ci siamo, giustamente salutiamo anche Elena Pero, che ci ha lasciato voce del tennis, che ha raccontato le gesta di Jannik Sinner negli ultimi anni.
0: Ultima delle quali proprio la vittoria a Wimbledon di
2: già,
0: Jannik.
2: La telecronista Sky che purtroppo se n'è andata a 60 anni.
3: Dalle 10 non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura X-Fir?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono SPID o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia, movement that inspires.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero! Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
17: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
16: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
18: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
19: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
22: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Il genio della bottiglia con Cristina Aguilera, Jenny Nena Battle su Radio Monte Carlo.
1: In una bottiglia non ci sta, ma noi ce l'abbiamo qua.
0: La scienza, esatto. Col genio Stefano Andreoli.
2: Io tuttora mi chiedo come facciano ad arrivare così lontano nel tempo per capire le caratteristiche nel passato più che remoto della nostra Terra. Per esempio, è stato appurato che la Terra, appena formatasi, era un nugolo di lava, meteoriti, totalmente impossibile ospitare della vita, diciamo così, stabile. Ma quando la Terra è diventata, diciamo così, vivibile, quando tutte queste turbolenze si sono arrestate, hanno appurato che si tratta di 4,3 miliardi di anni fa. Il che non vuol dire che 4,3 anni fa sia nata la vita, ma comunque che la Terra si fosse un po' stabilizzata e avesse smesso di diventare una palla rovente bersagliata da asteroidi.
0: E dove non si poteva vivere. Chissà cosa è successo affinché poi qualcuno potesse finalmente stare stabilmente lì.
2: Qualche asteroidino poi è ancora caduto, come sappiamo dalla vicenda dei dinosauri, però comunque la Terra era poi è cominciata a diventare grossomodo simile all'aspetto che ha oggi, a parte appunto i supermercati e le antenne televisive.
0: Dici che non c'erano 4 miliardi di anni
2: non proprio subitissimo l'hanno inventato. Mentre c'è un'altra scoperta che riguarda il nostro cervello. Questa è importante anche in chiave neurologica per capire magari come curare eventuali malattie. Hanno scoperto che il cervello umano non viene dall'evoluzione di un singolo organo, ma di due organi molto diversi tra loro. Uno che serviva a gestire le funzioni vitali, la respirazione, insomma le funzioni di base, e l'altro che invece è un po' più evoluto e governa il nostro intelletto, i ragionamenti, i pensieri, le fantasie. Insomma, sono due cervelli che poi si sono uniti diventando uno solo, però ancora dentro nella struttura del DNA conservano le tracce di questi due organi diversi.
1: Hai capito? Due cervelli addirittura.
0: Beh, in effetti io comunque ho sempre saputo che ci sono persone che ragionano anche con un altro tipo di organo.
1: No, per sì, no, ma non è quello. No, non è quello, è un altro.
0: Dite che non ho capito bene.
2: È una curiosa ipotesi, la verificheremo con la scienza.
0: Grazie amico. Ero Stramazzotti su Radio Monte Carlo. Quanto amore sei.

0: Eros Ramazzotti e voi state con noi. Quanto amore sei, Sora di Monte Carlo, da lunedì di nuovo qua. Abbiamo finito per oggi.
1: Abbiamo finito, sì.
0: Sì.
1: Anche l'ora più scoppiettante della settimana.
0: Tutta la settimana, ci ritroviamo lunedì per una nuova settimana.
2: Abbiamo scoppiettato abbastanza, secondo voi? Secondo me sì.
0: Siamo scoppiati.
1: Siamo scoppiati e possiamo andare, grazie a Davide Lentini,
0: a Monica Sala e ad Andro Mercù.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie a Mattia Brena, a Federica Pogliani e a Stefano Andreoli.
2: Torna la nazionale, l'abbiamo detto, un po' ridimensionata. Pare che il premio partita per i giocatori, se dovessero vincere, sarà l'esenzione dal bollo auto per un anno. Hanno promesso a loro, capito, proprio
0: sì.
2: Preciso.
0: Certo.
1: Come no?
0: Dai che ci stanno Rosario Arena, Filippo Firli.
1: Vi auguriamo un fantastico fine settimana e ci risentiamo lunedì a partire dalle 7.
0: Baci.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Yuhu.
3: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla Casa Bianca il faccia a faccia fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan, si opponga all'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump. Fino a gennaio, proroga della tregua sui dazi. Intanto CNN, MS Now e Politico tornano alla Casa Bianca, ma non hanno accesso alla cena di Stato, nonostante il via libera di un giudice federale. Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea ONU. Netanyahu interviene, ma la sala si svuota con decine di diplomatici che escono al suo arrivo, alcuni intonando cori pro-Palestina. Siete dei codardi immorali, noi difendiamo anche voi, tuona il premier israeliano che bolla le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal palazzo di vetro, proteste e arresti, inclusa l'attrice Susan Sarandon. Gravissimo incendio nella notte in alcuni appartamenti in località San Vito, a Lucca. Morte tra le fiamme 2 persone, altre 13 sono rimaste feriti, compresi 4 bambini. In corso d'accertamento.

0: Ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
2: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tra tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: il pezzo con cui, cioè, uno comincia con una, proprio un sorriso,
1: con una voglia di fare il programma.
0: Wonder Woman e Superman.
1: No, mettete via quell'immagine, arriviamo io e lui con Starship.
2: Bugo.
0: La scenetta era offerta dal pezzo degli Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, nessuno.
1: Comunque,
0: ci
1: Bugo
0: fermerà.
1: Bugo no. L'ho sentito, lui pensava, Luca Onere, che non che lo avessimo sentito, così. Ma l'abbiamo sentito, Bugo no.
0: Dov'è Bugo?
1: Buongiorno. 8 minuti dopo le 10 in questo venerdì 25 settembre, dopo Breaking News, dopo Bonjour, due come noi con Filippo Firli e Rosaria Renna.
0: Siamo pronti, abbiamo un team fantastico, in tantissimi lavoriamo in questo programma. Luca Onere ci segue in regia da Milano, Massimiliano De Santis in arte e Masino DJ qui da Roma, e poi tutti gli altri, e Giulio Bartolomei si occupa, insomma, di darci gli spunti con cui chiacchieriamo
1: grazie.
0: Stamattina. Grazie Giulio.
1: Sino alle 13 saremo insieme, tante le cose da fare, tante le cose da dire, ma la grande musica di Radio Monte Carlo sarà sicuramente protagonista, con James Blunt, che seguiremo anche come radio ufficiale per il suo tour italiano. Hey.

0: Taste is like summer per James Blunt, che seguiremo nel 2027 per le due date italiane tra Sago e Firenze a febbraio. Radio Monte Carlo sarà la radio ufficiale. Buongiorno, benvenuti all'interno di Due Come Noi. Facciamo il giro dei social di Radio Monte Carlo, da radiomontecarlo.net a Facebook, Instagram, LinkedIn ed X, dove vi diamo l'appuntamento, e ve lo ricordiamo anche noi, a mezzogiorno e mezza oggi, per parlare del film TV che domenica sera andrà in onda su Canale 5, dedicata alla figura del primo santo millennial, Carlo Acutis, Io sono Carlo, l'appuntamento con l'attore Samuele Carrino, che abbiamo conosciuto e amato per esempio con il film Il ragazzo dai pantaloni rosa.
1: Esatto, e quindi vi aspettiamo, anche perché è veramente un film molto bello, molto importante. La giornata internazionale dei sogni si celebra esattamente oggi, la ricordiamo anche nei nostri social, ogni 25 di settembre. È proprio un invito, essendo una festa internazionale, la si ricorda, la si festeggia, la si celebra in tutto il mondo, a portare avanti le proprie aspirazioni personali, e avendo un'idea di futuro davanti, uno deve percorrerla, e ci aiuta anche a vivere meglio.
0: Ma certo, cosa sarebbe la vita senza sogni, senza i sogni, quella era un'altra cosa. Che va bene, il sogno è poterla mangiare senza ingrassare, diciamo,
1: sì,
0: così.
1: Esatto.
0: Tra le cose che celebriamo, beh, anche i 71 anni, incredibile come se li porta in modo meraviglioso. È ancora un ragazzo che ha tanto da raccontare sullo stage, e noi lo abbiamo visto in concerto proprio all'ultima edizione di Umbria Jazz all'Arena Santa Giuliana. Oggi è il compleanno di Zucchero Sugar Fornaciari.
1: Sai perché si chiama così?
0: Perché?
1: Perché la sua maestra delle elementari lo chiamava così, perché era molto molto dolce.
0: Figlio di Giuseppe Rina, da Roncocesi, frazione di Reggio Emilia, con nonna Diamante nel cuore, perché
1: conosciamo Diamante, dai.
0: Quando la sera lo chiamava: Delmo, vieni,
1: Delmo,
0: a casa, che
1: vieni a casa,
0: fa anche parte di una delle canzoni che amiamo di più del suo repertorio. E da lì ha conquistato il mondo, tantissime le collaborazioni, da Sting, da Eric Clapton, da Pavarotti a Bono di U2. Oggi celebriamo davvero con tutto il cuore il compleanno di un grandissimo artista italiano,
1: e vi regaliamo Senza una donna su Radio Monte Carlo.

0: Le donne sono sempre state una grandissima ispirazione per questo grande artista che oggi festeggia il compleanno, Zucchero, su Radio Monte Carlo con Senza una donna.
1: Devo confessarlo, abbiamo appena cominciato, quindi non vi libererete di noi fino alle 13.

0: set da notai, designer e artigiani.
1: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
3: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
8: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Convenienza? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: creare e curare l'uno e l'altra. Body and Soul, Anita Baker, con la musica di Radio Monte Carlo. Sicuramente la soul è a posto, ma probabilmente anche il body. Sono le 10:28, Filippo e Rosaria, e abbiamo sentito anche gli amici di Bonjour Bonjour che parlavano di questa sera, il debutto del Mancini Bis con Italia-Belgio in Nations League. L'obiettivo è farsi riamare dagli italiani che si sono un po' disaffezionati al calcio e soprattutto alla nazionale, viste le delusioni cocenti degli ultimi anni.
1: Però ha fatto in quell'europeo mitico che è diventato epico, e speriamo che insomma ritorni su quei passi.
0: Ma sai come dicevano i romani? Sic transit gloria mundi. Ti ricordi sempre solo le cose ultime, mai le cose belle del passato.
1: È vero, anche perché poi insomma anche lui ci ha messo del suo nel non rendersi troppo simpatico,
0: diciamo così. Non so se è simpatico, ma è sicuramente uno di quelli che ha lasciato il segno e sta lasciando il segno nel mondo del calcio. Cristiano Ronaldo, che sarà impegnato con la sua nazionale portoghese, anche lui in Nations League, che non vuole smettere, al contrario di quello che ha fatto Leo Messi, e gli hanno chiesto se preferiva alzare un trofeo al cielo, battere il record dei 1000 gol. Lui dice che li vuole entrambi, ma vuole battere questo record. Quanti ne mancano, Filippo? Mi sembra 21.
1: 21, sì, soltanto 21, e poi arriverà insomma ad avere numeri da record. Il traguardo delle quattro cifre mancano veramente pochissimi numeri.
0: E ha 41 anni, ricordiamoci che Cristiano Ronaldo incredibilmente ha 41 anni.
1: E sembra sempre più giovane. Miracoli.
0: Cosa mangia?
1: È lo sport.
0: Lo sport.
1: È il calcio, sì.
0: Beh, no, sicuramente ha una routine incredibile, farà tanti sacrifici.
1: Sì, lo fa. Ma poi chi lo segue sui social si rende conto che passa più ore in palestra che sui campi da calcio, no?
0: Perché
1: poi
0: si prepara molto.
1: Si prepara molto, e anche insomma dentro fitness modeling, tutte queste cose qui.
0: Vedremo se riuscirà a battere almeno il record dei 1000 gol, anche perché insomma l'altro è un pochino più complicato, è più difficile vincere la Nations League, ma non mettiamo limiti alla provvidenza.
1: No, ma poi si parlava tanto del fatto che avrebbe lasciato, invece la conferma che continuerò, io Cristiano Ronaldo continuerò, c'è praticamente stata. La nostra grande musica su Radio Monte Carlo, Messi di Lola Young.

0: Molto bella, molto cinematografica, come davvero vedere un piccolo film in 3 minuti di James Bond. Erano Gaben con Mia Cooper, Lost and Found.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Un quartiere senza automobili, con cortili completamente verdi e aperti alla comunità e dove abitazioni, natura e servizi convivono a pochi passi gli uni dagli altri. È un progetto che sta prendendo forma con un nuovo quartiere nella città olandese di Utrecht, un vero e proprio distretto del futuro, zona innovativa, sostenibile e completamente libera dalle auto. L'obiettivo è sostituire il modello tradizionale di città con un ambiente più vicino alle esigenze delle persone.
0: Il progetto rientra in un piano urbano che prevede della realizzazione di 6.000 abitazioni distribuite in 24 ettari. Il modello urbano non creerà grandi blocchi separati, ma verrà organizzato con cortili, aree comuni, percorsi che permettano alle persone di incontrarsi.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
5: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
6: Mm-hmm.
5: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
6: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
8: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da €299 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo €5.734. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €15.928. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
12: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
10: Dammi qua!
13: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta!
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a €2,49.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza! Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
20: Verde! Rosa! Arancio!
21: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
20: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
22: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
20: Scegliamo anche domani, vero?
22: Fruttolo, scegliere fa crescere.
23: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
24: Mario Pionde torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera, dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno, non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
0: Meraviglia di pubblico, grazie!
24: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: un sorriso, non so, io mi sento un po' strana,
1: sì,
0: vero?
1: Anch'io.
0: Cosa è successo?
1: Non lo
2: vengo
1: so
2: da
1: cosa
2: te.
1: Cosa è successo? Vieni qui da me, non abbiamo assolutamente fatto nulla.
2: Beh, insomma, adesso non mi spingerei fino a lì. Secondo me qualcosa abbiamo toccato, ma siamo vicini, Filippo ed io, per parlare di un nostro grande sogno, idolo da sempre, Sting, che ha debuttato un paio di sere fa nel West End con il musical ispirato a un suo lavoro che si chiama The Last Ship. In realtà si era già visto nel 2014, ma la differenza oggi al Royal Drury Lane Theatre di Covent Garden è che sulla scena c'è anche l'autore delle musiche e dei testi, con il ruolo di Jake, il capo cantiere ribelle, proprio Sting.
1: Esatto, lui originario da Newcastle è in qualche modo uno che conosce molto bene la situazione, no? Il luogo in cui da giovane ha cercato di fuggire, ma a oggi ancora riconosce grande valore, no? Le famose radici. Lo spettacolo vedrà sul palco un cast di 50 artisti, c'è anche il suo amico sodale Shaggy, e ci saranno delle scenografie davvero d'impatto fortissimo.
2: Dice di essere cresciuto all'ombra dei cantieri navali, ha fatto di tutto, come dicevi tu, per andar via, sognava una vita diversa, ma si è reso conto nel corso del tempo della necessità di capire da dove veniva, di restituire qualcosa a quei luoghi. Questo musical, dice Sting, è il mio tributo alle persone, ai posti che mi hanno reso ciò che sono. E nel frattempo porta in giro anche il tour, il 3.0 World Tour, quindi c'ha un fisico bestiale.
1: L'abbiamo visto anche proprio De Visu in quella di Umbria Jazz, proprio, sì, nel corso dell'estate scorsa.
2: Che concerto meraviglioso.
1: È stato veramente, non si è fermato un attimo, un'energia veramente pazzesca, davvero.
2: Eh sì.
1: Grande Stick.
2: Sì, sai che cosa c'è ora?
1: Certo che lo so, è Sienna Spyro, avete presente quella di Material Girl? Bene, ha avuto il coraggio di uscire con un nuovo singolo, l'ha uscito.
2: E si chiama Great Expectation.

0: Ha scritto anche un libro dedicato a Sant'Antonio Tau in segno d'amore. Claudio Baglioni, dagli il via su Radio Monte Carlo. Andiamo al cinema e poi l'appuntamento con TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
2: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Ben trovati da Virginia Giacomin. Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea ONU. Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un nuovo accordo sul commercio dopo i colloqui tra Xi Jinping e Donald Trump alla Casa Bianca. Lo ha annunciato lo stesso presidente cinese. Parola d'ordine, stabilità strategica. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, assicura il presidente americano. Fino a gennaio, proroga della tregua sui dazi. Decreto scuola, tetto del 30% agli stranieri nelle classi prime, entrerà subito in vigore. Non si può andare a scuola con il burka né con il niqab. Si rischia una sanzione fino a 1000 euro. Fondamentale la conoscenza della lingua italiana. Norme di buon senso, le definisce la premier Meloni. Decreto vergogna, attacca la Schlein. Gravissimo incendio nella notte in alcuni appartamenti in località San Vito, a Lucca. Morte tra le fiamme 2 persone, altre 13 sono rimaste ferite, compresi 4 bambini. In corso d'accertamento le cause. Affinché il mondo abbia la vita, e questo è il motto scelto per il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, una visita che inizia oggi e si conclude domenica 28 settembre, tra le tappe Parigi, Lourdes e Metz. Calcio alle 20.45 questa sera all'Olimpico, torna in campo l'Italia di Mancini. Gli azzurri affrontano il Belgio nella prima sfida di Nations League con l'obiettivo di ritrovare gioco, risultati e soprattutto entusiasmo dopo la delusione mondiale. Queste Breaking News di TGCOM 24.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da 1 litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
13: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
14: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
15: Passa a Coop Voce entro il

0: Radio Monte Carlo vi sta da qualche giorno regalando la possibilità.
1: È finita ieri sera alle 10, mi dispiace.
0: E lo so, c'era non abbiamo fatto in tempo, e porca miseria, il loro e gli Oasis, se non si riesce a comprare un biglietto.
1: No, molti ascoltatori di Radio Monte Carlo sono riusciti invece nelle due giornate in cui potevano ricevere il codice e accedere alla prevendita sul sito di Ticket One, passando dal nostro radiomontecarlo.net, in tanti sono riusciti e hanno comprato i biglietti per le date del 2027 nel nostro paese, in luoghi meravigliosi, con Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
0: Vuoi che compri immediatamente la possibilità di andare a vedere in un colpo solo Reggiti Forte, tu che ami il cinema, che ne sai tutto di cinema. Scorsese, Robert De Niro, un evento
1: DiCaprio e Daniel Day-Lewis.
0: Esatto, loro praticamente tutti insieme, perché Macron farà in modo, il presidente francese, di attribuire la Legion d'Onore proprio a questa sequela.
1: A Scorsese e De Niro, e gli altri erano lì per supportarli.
0: Perché insomma si sono amici.
1: Allora sì, è successo veramente, è successo a New York, alla Villa Albertine, che è la residenza culturale francese nel cuore di Manhattan. Si è tenuta questa cerimonia in cui il presidente francese ha conferito a Martin Scorsese, ragazzo di 83 anni, le insegne di grande ufficiale della Legione d'Onore, riconoscendo anche l'impegno per il restauro e la conservazione del patrimonio cinematografico mondiale e per la tutela delle sale indipendenti. Anche Robert De Niro, un altro ragazzetto di 83 anni, è stato insignito del grado però di ufficiale per il suo impegno nell'educazione dell'immagine a favore della produzione audiovisiva indipendente, e tra gli ospiti c'erano premi Oscar come Leonardo DiCaprio e Daniel Day-Lewis.
0: Ma proprio quando uno parla di parole, alla parola come giganti, no? Giganti del cinema, Leonardo DiCaprio e Daniel Day-Lewis erano il supporto di Scorsese e De Niro, cioè vi rendete conto?
1: Mamma mia, sembra un po' una barzelletta,
0: sì,
1: no? C'erano DiCaprio,
0: esatto.
1: Scorsese.
0: Eravamo io, DiCaprio, Scorsese.
1: Quelle mitiche di un

0: Celebre giornalista, comunque sicuramente un momento da incorniciare nella vita di questi giganti del cinema e anche nella nostra per averli visti insieme, almeno in foto.
1: Meritano tutti i premi del mondo davvero.

0: era quello di Take Me to Church tra le canzoni nostre preferite in questa mattinata su Radio Monte Carlo. Grazie a voi sempre al 342-4141-762. Filippo, cosa vogliamo dire a Rossana da Correggio, questo posto non mi è nuovo, che ci ascolta ovunque, da casa, in ufficio,
1: tanti
0: a macchina,
1: baci.
0: Che dice,
1: diciamo tanti
0: siete
1: baci.
0: Tutti bravissimi, simpatici, professionali, thank you.
1: Mamma mia, grazie davvero Rossana, ti baciamo grazie. Forte, ma adesso la canzone è Ci son cascato di nuovo.
0: Perché
1: cioè il nostro amico Giovanni Verni la farebbe molto molto meglio. Però è un richiamo a qualcuno che ha un po' di problemi di vita complicata sulle auto.
0: Sai che hai rischiato che venissi a giocare alla Lazio, perché pare che sia stato vicino nell'ultimo.
1: Beh, tanta roba, perché
0: l'ex attaccante Inter nell'ultimo mercato c'è stato un avvicinamento alla Lazio, poi niente, ora è svincolato. Parliamo.
1: Avremmo chiuso a casa tutte le ragazze di Roma Capitale e oltre.
0: Dici, è così Tom Bird the Fame. Mauro Icardi,
1: parliamo
0: di lui, perché effettivamente si è comportato male. Diciamo che ha postato questo video in cui con la compagna sporgeva dal finestrino di un'auto in movimento senza cintura di sicurezza, però forse diciamo che sono stati un po'... il Ministero dei Trasporti di Buenos Aires cosa gli ha fatto?
1: Allora, gli ha comminato una pena, quindi sospensione della patente argentina fino al 2099, quando poteva tranquillamente comprare a Napoli una maglia
0: con la cintura quella, non lo so, però voglio dire,
1: sto scherzando.
0: A 105 anni potrà tornare a guidare, e quindi la vedo un po' improbabile. Probabilmente il fatto che sia così famoso, che si sia comportato veramente male, volevano dare un segnale e far capire a tutti quanto sia pericoloso fare quello che ha fatto Icardi. Però fa insomma un po' specie pensare che gli sospendono la patente fino a quando avrà 105 anni.
1: Esatto, quando i pronipoti di Vandanara potranno andare sulle autovolanti.
0: Guarda che quello è il passato, lui adesso è con una modella che si chiama
1: China,
0: Eugenia Suarez.
1: China. No, ma tu non sai che China è il suo soprannome e che fa sfracelli sui social. China.
0: Mamma mia,
1: quante
0: senti
1: ne solo
0: sai?
1: Il nome. China.
0: Quanto sei giovane con 3G.
1: Esatto.
0: Io con 5G.
1: Sai, io curo il sentiment e l'engagement, capito?
0: E l'hype?
1: Pure quello.
0: Bene, non so se ci ascolterete ancora, di sicuro ascoltate questa meraviglia, Bittersweet Symphony Verve.

0: potenti di Verve Bittersweet Symphony, e tra poco, tra pochissimi istanti, vi do questo piccolo flash, questa piccola immagine. Arriva uno con la zazzera bionda, la bocca volutamente storta, con il rossetto sbaffato, ed una canzone meravigliosa che non dovete perdere in Due Come Noi su Radio Monte Carlo.
1: Due come noi, due come noi.
2: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
4: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa!
13: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
15: La sfida è aperta! Iper l'ha accettata!
16: Contro i prezzi alti! Contro le offerte che si esauriscono subito!
15: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
16: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
17: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
21: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
22: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
23: Prossimamente live, in concerto.
24: Il 29 settembre, Bria Skonberg. Il 30, Aaron Parks and Walter Smith III. Il 1 ottobre, Giorgio Cecil. Il 2 e 3, The James Taylor Quartet. Il 4, Monique Chow, Jazz Orchestra.
23: Infolani, bluenotemilano.com.
0: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: 16 per Billie Idol in questo venerdì mattina su Radio Monte Carlo con Filippo Firli e Rosaria Renna. È un appuntamento che arriverà nel weekend, esattamente domani. L'appuntamento, caro Filippo, cari amici all'ascolto, è nel cielo d'autunno con la luna del raccolto.
1: La luna piena più vicina dall'equinozio di autunno, e quindi il picco della fase piena sarà, segnatevi l'orario, 18:48 ora italiana, sarà visibile ad occhio nudo guardando verso est sud est. Quando do queste informazioni mi sembra sempre che dica cose inutili, però
0: Giuliacid che in te.
1: Esatto. Comunque, subito dopo il tramonto, usando un piccolo telescopio, sarà possibile addirittura
0: ammirare Saturno.
1: Mamma mia, la bellezza di Saturno con il suo anellino.
0: Ma la luna del raccolto si può vedere anche ad occhio nudo. L'importante è ovviamente avere l'orizzonte libero ed essere lontani dalle luci della grande città. È un fenomeno che unisce storia, tradizioni popolari e astronomia, ovviamente, come spesso succede, legato alla tradizione americana e nativi americani, che la chiamavano così per il grande lavoro di raccolta che in quella notte veniva prolungato grazie alla luna piena. Come dicevi, con un piccolo telescopio si può ammirare Saturno, che è difficile da vedere perché è lontanissimo, lo vedi sempre piccolo, però è bellissimo con il suo anello.
1: Una volta
0: anello.
1: Che lo individui, ci stai veramente le mezz'ora a guardarlo.
0: Sì, perché è come quello dei cartoni animati, ti emozioni, dici ma è proprio lui. Si vede bene, ci dicono, da Campo Imperatore nel Parco Nazionale del Gran Sasso, dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, nella Maremma Toscana, nel Parco Nazionale del Pollino, ovviamente in luoghi dove non c'è l'inquinamento delle luci delle grandi città.
1: Allora, quindi noi a Roma non vedremo assolutamente niente.
0: Credo anche a Milano saremo esatto. Abbastanza lontani, però basta allontanarsi, credo, fare pochi chilometri e può essere che invece ci gustiamo questa luna del raccolto.
1: Mi raccomando, domani tutti romanticissimi, 18:48,
0: Parte in quel momento e poi divertitevi. Fulminacci su Radio Monte Carlo, Stupida Sfortuna.

0: Never Back Down in Nova Star su Radio Monte Carlo, e tra poco l'artista che sarà omaggiato tra gli altri da Ray e Somber domenica notte ai VM Music Award.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Irina Martelli. Vi aspetto ogni weekend dalle 10 alle 13 solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
20: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
20: Affrettati, l'offerta termina oggi.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Ci saranno molto presto i premi della musica internazionale, gli MTV Music Awards. Ci sarà un omaggio davvero gigantesco da Ray, Teddy Swims e Somber, che sono tre personaggi, tre artisti della nuova generazione che amano molto e sono stati ispirati da George Michael. Su Radio Monte Carlo c'era A Different Corner, a volte Rosaria.
1: Proprio George Michael, che è la persona che omaggeranno domenica notte, esatto, a Los Angeles. Tra l'altro torna in quella città dopo essere stata a New York per diverso tempo, quindi sicuramente c'è molta molta attesa. 11:47 su Radio Monte Carlo.
0: C'è un nostro
1: parliamo
0: amico
1: di
0: che
1: noi.
0: Sta negli Stati Uniti, no?
1: Eh sì, è vero, c'è Max Parisi.
0: Ciao,
1: che
0: Max.
1: È volato con sua moglie negli Stati Uniti d'America perché lì c'è la speranza di poter vivere un po' più a lungo, perché Max sta affrontando un periodo difficile contro una malattia, per cui in Italia in questo momento non c'è la possibilità di curarsi, mentre c'è questa nuova cura sperimentale nella Mayo Clinic in Arizona, un farmaco che si chiama Rasonc e che costa moltissimissimo, e quindi è partita una raccolta fondi a cui stiamo partecipando attivamente noi di Radio Monte Carlo, gli ascoltatori, insomma tutti gli amici di Max, su GoFundMe.
0: Esatto, calcolate che per darvi proprio qualche dato tecnico che confina con l'emozione che tutti quanti noi proviamo pensando a Max in questo momento, soltanto una sola fornitura del farmaco per un mese arriva fino a $42,000, senza poi contare anche tutte le spese di viaggio, l'alloggio, il fatto che comunque anche la moglie Louise deve stare lì con lui,
1: con lui, certo, e poi c'è suo fratello che definisce motore silenzioso e guida. Noi mandiamo tutto l'amore del mondo al nostro Max, e se volete sui nostri social, da Facebook a Instagram, le nostre pagine personali, o cercate Max Parisi, c'è il link proprio per GoFundMe. Su Radio Monte Carlo la nostra grande musica, anche la nuova di Jungle, si chiama Sunshine.

0: Grandissimo, molto elegante. Max Gazzella, presentata al Festival di Sanremo del 2008. Ci piace ancora moltissimo. L'abbiamo riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Ancora non gli piacevano quei titoli tipo L'ornamento delle cose secondarie, come l'ultimo album.
0: che amiamo comunque.
1: Che ogni tanto ascoltiamo anche su Radio Monte Carlo. Grazie per i tanti messaggi al 342-4141-762. Molti abbracci, in bocca al lupo e affetto e amore per il nostro Max Parisi. E poi altri tipo Anna Maria da Palermo, sai cosa ci scrive Phil?
0: Che scrive?
1: Che oggi la sfida è tra lui e la cesta, tra lei e la cesta di biancheria da stirare, e spera che finisca prima che finisce la trasmissione, quindi entro le 13.
0: Dai, ti diamo una mano anche noi, ok?
1: No, sì, dici, a distanza. Certo, così ti piace vincere facile.
0: E adesso c'è la nostra musica, lei è Linda Perry, grande amica di anche tantissimi artisti italiani, da Giusy Ferreri a Fiorella Mannoia. Eccole, le Four Non Blondes con il loro più grande successo. Questa è What's Up.

0: Bellissima canzone di Fall on Blondes di Linda Perry che l'ha scritta. Questa era WhatsApp. Adesso ultime notizie. Rosario Arena e Filippo Firli ancora qui con voi, due come noi, tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica Adeboni. Dramma a Lucca, due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite nell'incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito. Le vittime sono un uomo di 65 anni e una donna di 73, in salvo un neonato. L'origine del rogo forse per cause accidentali. Nella notte a Torino è stato trovato un cadavere in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia, tra le ipotesi quella dell'omicidio. Fermati per essere interrogati due ventenni. A dare l'allarme la madre di uno dei due. Al 112 avrebbe detto: mio figlio ha fatto del male a qualcuno. Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo scrive il New York Times, secondo cui il ministro iraniano Araghchi, a margine dell'Assemblea ONU, ha rivelato l'Iran attende solo l'assenso degli Stati Uniti. Dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping prende vita un nuovo modello di convivenza. La storia non si ferma. Parole del presidente cinese nel suo discorso alla cena di Stato offerta dall'omologo americano. Fatti enormi progressi, conferma l'inquilino della Casa Bianca, e fino a gennaio estensione della tregua sui dazi. Papa Leone è a Parigi, accolto dal presidente Macron e dalla First Lady Brigitte. All'Eliseo un incontro con le autorità. L'ultimo pontefice a mettere piede nella capitale francese fu Benedetto XVI nel 2008. Per Prevost oggi anche una visita all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Calcio parte dall'Olimpico di Roma, l'avventura bista di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Questa sera gli azzurri affrontano il Belgio nella prima gara di Nations League. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: To Die, la musica di Radio Monte Carlo con Jamiroquai per tornare insieme dopo l'appuntamento con TG Com 24, mezzogiorno e 6 minuti. Tra poco avremo un bell'ospite che ci parla di un film TV imperdibile sulla vita del primo santo millennial Carlo Acutis. Ma adesso arrivano
1: Senti,
0: questi.
1: Fai venire subito Giorgino a Roma. Chiama un po' di amici importanti.
0: Certo.
1: Perché siamo vicini all'ora di pranzo e secondo uno studio dell'Università di Gerusalemme, che è proprio stato pubblicato su Science, ci sarebbero grandi notizie, cioè mangiare anche carboidrati. Pensa a questa parola bruttissima.
0: Bella invece, io amo i carboidrati,
1: anch'io
0: io vivo di carboidrati.
1: Sto scherzando, ma insomma si sa che comunque se vuoi abbassare il famoso indice glicemico devi mangiarne meno, ma mangiare con qualcuno che ami intorno ti permette di assimilare meno di questa roba qua.
0: Ah, riduce la glicemia. Un pasto in compagnia non ha, diciamo, lo stesso effetto di uno consumato in solitudine, soprattutto se lo condividiamo, dicono i ricercatori, con le persone a cui vogliamo bene. Cioè, a parità di carboidrati, la presenza di una persona che appartiene alla nostra rete sociale, con cui stiamo bene, a cui vogliamo bene, riduce il picco glicemico e accelera il ritorno a livelli di glucosio nella norma, capito? Quindi ti puoi anche mangiare un tiramisù magari, che dopo la glicemia non è così alta.
1: Pensa.
0: Ma forse mi sto allargando troppo.
1: Ai poveri single.
0: E lo so, però avranno degli amici a cui vogliono bene.
1: Sto scherzando, dai. Sì. Però, capito, oltre quello, anche il fatto che, a parte che è single, uno può essere sicuramente anche
0: per scelta per ed scelta. Essere felice.
1: Esatto, certo.
0: Però gli autori definiscono questo fenomeno fisiologia sociale, un principio secondo cui il corpo umano regolerebbe le proprie funzioni biologiche di base in modo più efficiente, cioè funzioniamo meglio quando siamo accanto a figure, a persone affettive significative. Anche in mancanza di contatto fisico, non è che ti devi sbaciucchiare o abbracciare o carezzare, basta che sei in compagnia di qualcuno che ami.
1: E stasera pizza con gli amici!
0: Per forza, diciamo, nel weekend è un classico, però è curioso questo studio, ci piace moltissimo perché vuol dire che è molto importante.

0: importante la situazione emotiva in cui sei quando mangi. Se sei da solo e magari ti abbuffi anche un po' perché ti senti annoiato, eccetera, può essere che assimili di più e hai dei picchi.
1: Secondo me anche il fatto di interrompere, no? Perché non sei da solo e parli, di interrompere il fatto, l'azione del cibo, di mangiare, ma perché devi comunque relazionarti con qualcun altro se sei...
0: Ma perché vuoi toglierci il romanticismo di dire che se sei con persone a cui vuoi bene, che ti vogliono bene, semplicemente si funziona meglio e si assimila di meno?
1: Esatto.
0: Non ce la toglie.
1: No, non me la tolgo, anzi vi regalo qualcosa di veramente molto molto bello insieme a Rosaria Renna qui su Radio Monte Carlo.
0: Grazie Filippo Firli.
1: Prego.
0: Lady Gaga e Bruno Mars, Die with a Smile.

0: La luna fa sempre strani effetti, Good Night Moon, è sempre bello, è sempre meraviglioso guardarla. Proprio prima vi stavamo parlando di questo tramonto eccezionale che ci sarà domani, 18:40.
1: La luna del raccolto.
0: La luna, la Harvest Moon, la luna del raccolto, erano Chivalry su Radio Monte Carlo con Good Night Moon.
1: Lei invece a 12 anni è già una stella da un lato del kickboxing, perché è campionessa mondiale, qualche mese fa si è laureata proprio campionessa mondiale a Roma.
0: Cioè 12 anni.
1: 12 anni. Valentina Muschitello è di Bitonto e non solo, l'hanno invitata in Thailandia, si sono accorti che ha un grandissimo talento e l'hanno invitata a provare anche il Muay Thai. E sai che ha fatto? Ha battuto la campionessa pure là.
0: Grande Valentina, grandissima Valentina. Ma nonostante questo, sai, tu dici a 12 anni raggiungo il tetto del
1: poi
0: mondo.
1: Ma Bitonto questa è una disciplina
0: è
1: millenaria che è tra le più praticate in Thailandia, quindi andare lì e battere le campionesse locali fa un po' storia.
0: Eppure lei resta umile, cioè resta con i piedi per terra,
1: tipo è come se al campionato di pizzica una della Thailandia vince rispetto a qualche salentina. Però complimenti a questa ragazzina di 12 anni che ha la testa sulle spalle, vorrebbe diventare tanto professionista quando sarà il tempo, ma dice che agli allenamenti deve mettere davanti i compiti, quindi dice dipende da quanti compiti ho da fare, quante volte mi alleno durante la settimana.
0: Cioè, che cosa riesce a far fare la passione? Vi rendete conto che si allena 7 giorni a settimana a volte e poi soltanto dopo, come diceva Rosaria, aver finito tutte le cose che gli sono state imposte a scuola, cioè quindi i compiti.
1: E tra l'altro ha cominciato solo 2 anni fa e già si è laureata campionessa mondiale, quindi vuol dire che è proprio un talento naturale.
0: Brave bambine!
1: A Valentina Muschitello, ci ha fatto piacere condividere la tua storia con gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
2: Giovedì 1 ottobre, Radio Monte Carlo ti porta al Cinema Barberini di Roma per l'ascolto in anteprima internazionale di Rubber Soul dei Beatles con l'innovativa tecnologia di audio spaziale Dolby Atmos. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento firmato Radio Monte Carlo.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
9: Verde! Rosa! Arancio!
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 1, 2, 3, 4.
15: Sono un autodidatta.
16: Sei fantastico.
17: Perché lo tenete, mi chiedo io?
18: Musica!
19: Per me è super sì.
20: Anche per me?
21: Per me vale.
22: Anche per me?
23: È un sì al 100%!
24: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
25: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
26: Che operatore hai per la luce?
27: Ottima!
26: E per il gas?
27: Ottima!
26: Internet?
27: Ottima!
26: Mobile?
27: Indovina?
26: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
27: Davvero!
28: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
29: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Womack, questa è la grande musica di Radio Monte Carlo in questo venerdì mattina con Filippo Firli e Rosaria Renna. Ci fa piacere darvi un appuntamento che non potete mancare domenica 27 settembre in prima serata su Canale 5 con Il mio nome è Carlo, la storia del giovane santo che parlava ai ragazzi. Ad interpretarlo Samuele Carrino, che è con noi. Buongiorno, benvenuto su Radio Monte Carlo.
1: Buongiorno.
0: Samuele.
1: Buongiorno, come va?
2: Ciao Samuele. Samuele, molto bene, siamo molto emozionati di parlare con te, che hai quasi un'aurea di santità intorno, no? E ci piaceva, comunque scherzi a parte, cercare di capire come hai affrontato l'interpretazione di Carlo Acutis, che era un ragazzo come te, amava i videogiochi, l'informatica e il calcio. Qual è stata la cosa più facile e anche quella più difficile nell'entrare dentro il personaggio?
1: Beh, sicuramente la cosa più complicata è stata appunto il fatto che, essendo una storia vera, un ragazzo della mia età che è stato fatto santo, non è semplice, è una grande responsabilità, un grande peso sulle spalle. Però sicuramente forse proprio il fatto che sia un santo, Carlo, che ha le sneakers, un jeans e una felpa e alla mia età, me l'ha fatto sentire molto più vicino, e forse questa responsabilità si è trasformata in coraggio e forza per entrare in questo personaggio e raccontare questa storia splendida.
0: Il regista è Giacomo Campiotti. Che cosa ti ha lasciato interpretare il giovane santo, il primo santo dell'era digital?
1: Beh, sicuramente mi ha aperto tantissimo gli occhi su tantissime situazioni, sull'utilizzo dei social, che ormai sono un'arma a doppio taglio, diciamo, no? Io poi mi sono ritrovato da entrambi le parti, sia nel ragazzo dai pantaloni rosa, dove Andrea spezza catena, il ragazzo che purtroppo si tolse la vita, e in quella storia lì ha subito il brutto dei social. Invece Carlo in questo film insegna che i social network in generale devono essere utilizzati per diffondere del bene.
0: E quindi una lezione profonda, importante, che domenica 27 settembre avremo la possibilità di vivere insieme in prima serata su Canale 5 con una straordinaria interpretazione, quella di Samuele Carrino, che tra poco continua ancora a stare con noi su Radio Monte Carlo.

0: Marco Mengoni di Cambia un uomo, siamo con Samuele Carrino, il protagonista di questo fantastico TV movie su Carlo Acutis. Il mio nome è Carlo, che non dovete perdere, canale 5, domenica 27 di settembre, ed è stamattina ancora con noi.
1: Samuele, uno dei profondi insegnamenti che ci ha lasciato questo ragazzo straordinario è il fatto che lui, così giovane, aveva 15-16 anni, guardasse ogni persona con amore. La trovi una cosa difficile, complicata da fare, e non solo in questi tempi moderni?
2: Beh, esatto, io penso che ultimamente ci sia proprio un problema tra noi ragazzi, c'è troppa insicurezza, c'è troppa paura di dimostrarsi se stessi, magari per paura di essere attaccati, però non c'è cosa più giusta quella di dimostrarsi per quello che si è, levare le maschere, abbattere i muri, perché siamo belli, perché siamo unici. Quindi sicuramente questo anche insegna Carlo, no? Farsi vedere, aprire il cuore e dimostrare il proprio bene a tutti.
0: Qual è la scena del film che ti è rimasta più dentro e che non vedi l'ora che il pubblico a casa veda?
2: Allora, una scena che mi è rimasta tantissimo dentro è quella del dove incontro il senza tetto, e come ha fatto davvero Carlo, e gli dono da mangiare, lo medico, quindi lo curo, e quello è un grande momento di affetto
0: forte,
2: ma in generale è un altro momento molto difficile, anche quella della morte, che abbiamo girato in un vero ospedale, in un vero reparto di terapia intensiva, quindi a fianco avevamo davvero persone che purtroppo non stavano bene, e quindi c'era proprio un rispetto, una quiete sul set assurda.
1: La vita di Carlo termina quando lui è giovanissimo per una malattia fulminante, eppure è cominciato in realtà tutto allora, perché il suo insegnamento, la sua figura sono diventati così importanti, così fondamentali per i ragazzi della sua età.
2: Sì, esattamente, è proprio quello che deve passare anche tramite il film, che può parlare sia ai giovani sia alle persone più grandi, perché è un film che deve essere visto da tutti, bisogna far capire che con delle piccole azioni, con dei piccoli gesti di bene si può arrivare a fare del bene in tutto il mondo.
1: Allora, un bellissimo TV movie che ci aspetta domenica 27 settembre su Canale 5 in prima serata, con la regia di Giacomo Campiotti, tra gli attori anche Lucia Mascino, ma sicuramente l'interpretazione di Carlo Acutis, che non dimenticheremo, di Samuele Carrino. Grazie per averla raccontata agli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
2: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Samuele, grazie.

0: Molto bella questa, dal Belgio arriva Mads Langer su Radio Monte Carlo, ancora con noi stamattina in Due Come Noi. You're not alone.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
9: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
8: Pasta un penny.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da due pezzi in su, 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
19: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
20: Febal casa, Febal casa.
19: Più info su febalcasa.com.
21: Mario Pionde torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera. Dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno, non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
22: Meraviglia di pubblico, grazie!
21: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
23: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.
0: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Rio de Janeiro Blu per Randy Crawford, meraviglia la grande musica di Radio Monte Carlo e tantissimi messaggi al 342-4141-762 sulla figura di Carlo Acutis. Caro Filippo, ne abbiamo parlato poco fa con Samuele Carrino che lo interpreta in questo film televisivo che domenica 27 settembre sarà in prima serata su Canale 5, Il mio nome è Carlo. Perché
1: se tu pensi alla difficoltà, no, di un attore che comunque deve confrontarsi con un ruolo, cioè deve fare rappresentare qualcuno che poi diventerà santo.
0: Eh sì, un ragazzo di 15 anni che ha insegnato prima ai suoi genitori e poi anche ai medici, agli infermieri dell'ospedale che lo seguivano negli ultimi momenti della malattia, a guardare tutti con serenità, con amore, ad affrontare il dolore anche con davvero una forza d'animo unica, e infatti non a caso è diventato santo, San Carlo Acutis. Il mio nome è Carlo, l'appuntamento su Canale 5 in prima serata domenica sera.
1: Da non perdere.
0: E questa è Natalie Imbruglia invece, il suo grande ritorno, la sua Upside Down.

0: E allora siamo pronti per salutarvi. Rosaria Renna e Filippo Firli vi aspettano lunedì a partire dalle 10. Passate un buon weekend con tutta la musica e le voci di Radio Monte Carlo.
1: A cominciare tra pochissimo dalla diretta dal Principato di Monaco con il nostro Andrea Munari. Grazie a tutti quanti voi, alla squadra di Due Come Noi. Buon weekend, c'è l'appuntamento con TG Com 24. Ciao!
0: Ciao, ciao, ciao! Due come noi.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Due morti e 13 feriti. Il bilancio di un incendio scoppiato nella notte in un appartamento di una palazzina a tre piani a Lucca. Le vittime sono marito e moglie di 65 e 73 anni, in salvo un neonato. Si indaga sull'origine del rogo. Tra le prime ipotesi, cause accidentali. Il sindaco Pardini: è un momento di grande dolore. L'Ucraina otterrà le licenze per la produzione di missili Patriot, lo ha affermato il leader di Kiev, Zelensky, in un messaggio vocale inviato ai giornalisti. Dopo molti ripensamenti ci sarebbe il via libera del presidente americano Trump. Altra notte di attacchi russi, blackout in 6 regioni ucraine. Secondo i media, l'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese, proseguire con gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni, il monito del presidente iraniano Pezeshkian. Papa Leone è in Francia, il Santo Padre accolto all'Eliseo dal presidente Macron. La sua visita ci onora, ha detto, di fronte alle sfide del nostro tempo porteremo insieme un messaggio di pace, di fraternità e di speranza. Per Prevost è il quinto viaggio apostolico internazionale. Addio alla tessera elettorale di carta. Già dalle prossime elezioni basterà lo smartphone. Ad annunciarlo da Genova è il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che spiega si tratta di una semplificazione molto importante. Volkswagen e Audi richiamano oltre 2 milioni di veicoli in tutto il mondo, di cui quasi 900.000 in Germania, a causa del rischio di corrosione dello sterzo. A riportare la notizia è l'agenzia tedesca per la motorizzazione. I modelli interessati sono stati prodotti tra il 2013 e il 2024. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Siamo in diretta, sono le 13 e 2 minuti e 5 secondi. Apriamo in questo momento la boutique della musica. Buon fine settimana a voi, amiche e amici di Radio Monte Carlo, e buon fine settimana anche a Rosaria Renna e Filippo Firli, che ci hanno tenuto compagnia. Allora, chi c'è in boutique oggi? Voi prima di tutti, chiaro. Poi ci siamo noi, che abbiamo il compito di accogliervi, farvi stare bene con la musica. Tutto in 60 minuti. Giulio Corbelli in regia, che saluto a monitor, Claudio De Rio per le notizie musicali, Marco Fullone per la selezione delle canzoni e Andrea Munari, la voce, quella vera, che arriva dal Principato di Monaco. Cosa può succedere, secondo voi, mentre si prendono lezioni di chitarra e quasi all'improvviso si compone una melodia afferrata al primo passaggio in testa? Succede che la si fa ascoltare a uno che ne sa, che si chiama Paul Williams, uno che in carriera vince un premio Oscar, 3 Grammy Awards, 2 Golden Globe, e che, ispirato da quella melodia,

Bravi, è vero, è Barbara Streisand che prendeva lezioni di chitarra e gli è arrivata questa melodia che poi è diventata questa stupenda canzone. Dalla colonna sonora del film A Star Is Born, siamo evergreen, come noi, sempre verdi, sempre accesi, sempre pronti a fare del proprio meglio. E ci riuscirà a farlo anche oggi la boutique della musique di Radio Monte Carlo? Quando si incontrano persone buone e giuste, tutto scorre, no? Limpido, pieno di energia. Allora Philip Bailey, oltre agli Earth, Wind and Fire, allunga la carriera come solista e incrocia la sua arte con quella di Phil Collins, il quale canta, suona e produce il disco The Chinese Wall. E questa è la passeggiata lungo la muraglia più famosa del mondo.

Oh no, la vita è transitoria e il futuro è imprevedibile, ci dicono la saggezza cinese, mentre passeggiamo su quella muraglia, walking on a Chinese wall. Questa è la voce della grande musica di Radio Monte Carlo e dice anche, non è che ne sappia molto di biologia, di storia, di scienze, di tutte quelle materie lì, ma se c'è una cosa che conosco bene è l'amore sincero per qualcuno, il quale è capace di riempire di gioia la tua vita. Amiche e amici della boutique della musique, se vogliamo questo mondo meraviglioso, A Wonderful World, dobbiamo ascoltare questa canzone di Sam Cooke.

Che chic, scritta da Carole King, You've Got a Friend, qui alla voce di James Taylor, che è una collaborazione che nasce quando Carole King canta e suona nell'album di James Taylor intitolato Sweet Baby James. E l'alchimia artistica è così perfetta che diventano amici e decidono anche di partire in tour insieme. E una sera Carole King, tra un concerto e l'altro, compone e scrive le prime parole e la melodia. Il resto è storia, lo abbiamo appena ascoltato nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. E c'è grande alchimia tra Lucio Battisti e Mogol. La loro avventura inizia con questa canzone.

0: Piaciuta? Qualcuno di voi c'era o ricorda nel 69 il giovane Lucio Battisti che canta un'avventura al Festival di Sanremo con Wilson Pickett? Ah. Noi a Radio Monte Carlo invece lo ricordiamo, il giovane Battisti, che veniva al numero 16 di Boulevard Princess Charlotte per far ascoltare le sue canzoni. Che ricordi? E quali altri racconti e quali canzoni ci aspettano tra poco?
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
11: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre. Canale 5.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
16: Repower. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza! Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
21: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
22: Wow.
21: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
20: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

Fortissimi, eh? Si prendono il successo nella musica e anche nel modo di essere. Non le mandano a dire i Frankie Goes to Hollywood quando alzano le note e la voce per Welcome to the Pleasure Dome oppure per Relax, ma sono anche capaci di ballate struggenti e profonde che proprio arrivano al cuore, come The Power of Love, su tutte. Grazie per essere qui con noi a Radio Monte Carlo. Sono le 13:34 minuti in questo momento, l'ora esatta vi arriva dal Principato di Monaco, da dove vi sto parlando. Ci divertiamo con la musica nella boutique della musique e questo è il suono degli OJs.

Anche OJ's portano in alto il suono dei Philadelphia, così in alto da prendersi il numero uno in classifica con Backstabbers. Questa è Radio Monte Carlo a metà giornata, con la musica più bella per accompagnarvi in pausa pranzo, a casa, in viaggio, anche in vacanza, perché ce ne sono ancora da fare e vi pensiamo forte, certo. Sapersi fermare è anche guardare con più attenzione a ciò che è intorno a noi. Survival significa resistere alle difficoltà, sapersi adattare ai cambiamenti e andare sempre avanti. È la boutique della musique, con i suoni degli America.

Mr. Chic, questa è la versione di Bryan Ferry di I Put a Spell on You, una scelta azzeccata in un momento in cui aveva un po' di difficoltà nel ritrovare la sua miglior vena creativa. E da qui però di nuovo al top. Buon ascolto a tutti dalla boutique della musica di Radio Monte Carlo. Qui 60 minuti solo con pezzi firmati. Questo è quello che cerchiamo di fare da lunedì a venerdì, dalle 13 alle 14. E tu non dimenticare. Ogni donna ha bisogno di sentirsi amata esattamente nello stesso modo in cui tu desideri essere amato. È la voce di Ray Parker Jr. con i Radio.

Now you know a woman needs love just like you do. Romantica e decisa nel messaggio. Questa è Radio Monte Carlo con la boutique della musica dove si ascolta e dove si racconta. C'è chi, oltre a fare concerti e nuova musica, sta scrivendo anche una nuova pagina della propria carriera nel mondo della filatelia. La Royal Mail britannica ha rilasciato l'emissione di una serie di francobolli dedicata ai Duran Duran per il 45esimo anniversario della nascita della band. Davvero un bel traguardo. Eccoli Simon Le Bon e compagni con Hungry Like the Wolf.

0: E così da 9 giorni Duran Duran sono sui francobolli britannici, come per i Beatles, i Pink Floyd, i Queen, i Rolling Stones. E se oggi, amiche e amici all'ascolto, ci sono state canzoni che vi sono piaciute, parole interessanti, siamo molto molto contenti. Qui in boutique, per la prossima settimana, stiamo già preparandone altre.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Affrettati, l'offerta termina oggi.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 € al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 €. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
14: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
15: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
16: Essere originale, non una fotocopia.
17: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
18: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa!
19: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
24: Mm-hmm.
3: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
24: È la mia ringing doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
24: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
25: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
26: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
27: E adesso ce ne andiamo insieme verso un altro fine settimana di settembre. Grazie per il gentilissimo ascolto, grazie per ogni messaggio, ogni parola che ci avete scritto anche oggi. Lunedì torniamo alle 13 qui in boutique insieme a Marco Fullone, che è il nostro music designer, Claudio Aderio, la nostra prima penna, Giulio Corbelli, il regista che fa proprio tutto, tutto, tutto. Il primo pomeriggio di Radio Monte Carlo, Isabella Eliodori e Claudio Di Leo saranno con noi subito dopo le breaking news di TGCom 24. Ciao a tutti dal Principato di Monaco, da Andrea Monari e buon fine settimana.
26: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
28: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
26: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
28: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
29: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Chiuso il vertice di Trump e Xi Jinping a Washington. I nostri rapporti mai così buoni, dice il presidente americano. Passi avanti sul commercio, proroga di 2 mesi della tregua sui dazi, più dialogo sull'intelligenza artificiale e impegno a sostenersi. Zelensky invece annuncia via libera del capo della Casa Bianca alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Visita apostolica di Papa Leone in Francia, accolto dal presidente Macron e dalla premier Dama Brigitte. All'Eliseo Prevost sottolinea l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale dove serve prevenire derive autoritarie. E durante il volo ad una giornalista della CNN ha detto: felice che qui siate tutti benvenuti. In un appartamento di un quartiere alla periferia di Torino rinvenuto il cadavere di un uomo, fermati 2 ventenni, il ritrovamento dopo una segnalazione al 112, la vittima non risiedeva nella casa. In una operazione in tutta Italia perquisite 17 persone, di cui 14 minori, esaltavano suprematisti e proponevano attentati, sequestrati coltelli e altre armi bianche. Nei giochi online gli indagati simulavano l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. Alle prossime elezioni debutterà la tessera elettorale digitale, lo annuncia il ministro Zangrillo. Si tratta di una semplificazione molto importante, spiega, e il collega Valditara anticipa: siamo tutti d'accordo che si andrà al voto ad ottobre del 2027. Calcio dall'Olimpico di Roma, questa sera al via l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri affronteranno il Belgio nella prima gara di Nations League. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il ginocchio non va ancora bene. Queste le breaking news di TGCom 24.
30: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
31: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
32: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.

canzone che faceva parte della colonna sonora di un film che in Italia aveva il titolo Donne, Waiting to Exhale invece era il titolo originale. Nella colonna sonora c'era questa Shoop Shoop Exhale di Whitney Houston che era anche la protagonista del film, canzone prodotta da quel genio di Babyface. E un saluto e ringraziamento ad Andrea Munari, la sua boutique della musique chiude per il weekend e torna nel Principato di Monaco lunedì sempre tra le 13 e le 14. Adesso è il momento della comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo che si chiama Happy Together.

0: tutti voi, grazie di essere in nostra compagnia, grazie anche da parte mia al nostro Andrea Munari, soprattutto grazie. Che c'è? Che
1: no,
0: successo?
1: Niente, stavo provando, sono scemo.
0: Ero partita come un treno.
1: Sto facendo i baffi con la penna, tranquillo, tutto a posto.
0: Mamma mia, queste telecamere te le buco, guarda, veramente. Allora, salutiamo che Giulio Corbelli in regia, Claudia di Rio in redazione, Claudio Di Leo invece si trova a Roma, io sono a Milano, sono Isabella Eleodori.
1: Buon pomeriggio.
0: E buon venerdì pomeriggio, miei cari. Allora, tra poco parleremo di una cosa importantissima che sta molto a cuore a noi, ma a quanto abbiamo visto a molti sta a cuore questa cosa, e ci torneremo sopra, l'abbiamo già fatto la scorsa settimana, lo stiamo facendo sui social, insomma probabilmente avrete capito, riguardo al nostro amatissimo collega.
1: Sì, siamo a un centimetro dal traguardo, ma tra poco ne parliamo. Prima la nostra grande musica con Martin Garrix, You Too, questa Fireflies.

0: Mare Luna con Pino Daniele su Radio Monte Carlo. Ancora buon pomeriggio, amici che ci seguite tutti i giorni, che ci volete bene, che ascoltate la radio dalla mattina alla sera. Da un po' di tempo il nostro Massimo Parisi non è in onda, in questo momento si trova negli Stati Uniti, sta andando avanti perché sta prendendo un farmaco che qui in Europa non è disponibile. È dovuto volare dall'altra parte dell'oceano proprio per avere possibilità di allungare la sua vita, e lo sta facendo con grandissimo sacrificio, non solo da parte sua, da parte di tutta la famiglia. C'è una raccolta in rete che è stata un'iniziativa incredibile, straordinaria, della moglie Louise. Tra l'altro la presentazione che trovate nel sito, nella pagina che riguarda questa raccolta fondi, è veramente meravigliosa, perché parla di lui, di quanto sia un tipo curioso, dedito alle battute, alla pessima televisione, come dice Louise, ma soprattutto è un tipo molto molto attaccato alla sua famiglia, di cui è tantissimo orgoglioso. La moglie Louise, le sue due splendide figlie.
1: E noi siamo a un centimetro davvero al raggiungimento dell'obiettivo che si era prefissato Max e la moglie sul sito GoFundMe. Siamo a un centimetro, mancano, vi dico, 800 euro alla conclusione della raccolta fondi. Ora, visto che alla fine di Happy Together manca un'ora e 45 minuti, io vi do tutte le indicazioni per trovare questa pagina di GoFundMe. Se voi andate su Google e scrivete GoFundMe, ve lo dico proprio come è scritto.
0: Bravo.
1: Max Parisi o Massimo Parisi, fate voi, il primo link che trovate, il primo risultato è il suo: una nuova cura, una nuova possibilità per Max. Cliccate e poi da lì potete entrare sul sito. Veramente nell'ultima ora e 45 minuti che ci resta per quest'ultimo appuntamento della settimana di Happy Together, vorremmo veramente dare questa splendida notizia a voi che vi siete mostrati così attaccati a noi e a Max in particolare.
0: E così generosi soprattutto.
1: Esatto.
0: Grazie davvero per quello che potete fare. Vi aspettiamo quindi. Intanto la musica su Radio Monte Carlo con Cure, Lullaby.

0: tutta la bellezza di questa Lullaby dei Cure appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Happy together.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
10: Niente.
9: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
16: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
17: Il quadrotto?
16: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
18: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
21: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: Take That su Radio Monte Carlo con Sure. Ancora ben trovati, buon pomeriggio, come va l'umore, miei cari? Sapete che basta una cosa piccola, una piccola coccola per svoltare la giornata, o comunque l'umore lì per lì, quei 10 minuti in cui ti senti meglio e insomma è tutto migliora con il passare delle ore. Quando l'umore è a terra si consiglia, gli esperti consigliano,
1: sì,
0: di comprarsi, ma tutti, uomini e donne, un mazzo di fiori freschi, perché è la mossa più rapida per svoltare, ma bene, esatto, lo sapevo, per svoltare l'umore. E non c'è bisogno che sia una festa, un compleanno, una roba così, no, uno lo fa, va in giro, trova, sai, tanti di quegli ambulanti oppure negozi di fiori eccetera, vedi un bel bouquet, dici, ma sai che c'è, mi piacerebbe tanto averlo a casa, prendo e me lo compro, come
1: sì,
0: diceva Miley Cyrus, non c'è bisogno di aspettare che ecco, non c'è bisogno che qualcuno mi porti dei fiori
1: te,
0: a casa, ci penso io, eh?
1: Scegliere e acquistare dei fiori quindi significa dedicarsi un momento di attenzione e di bellezza. I petali, il profumo,
0: i colori
1: portano in casa colore, calore, vitalità, aiutano comunque a interrompere questo momento in cui l'umore è un po' giù. Tu ad esempio, una cosa che fai questa, Isa, me l'hai
0: fatta,
1: detto?
0: L'ho fatta spesso, nell'ultimo anno almeno 2 o 3 volte mi sono comprata dei fiori, sennò delle piante con i fiori, insomma, che mi mettono allegria, li metto lì e vedo che la casa già assume un'altra atmosfera. È bello, è bello, molto bello, quindi fatelo se ne avete bisogno, amiche e amici, perché no?
1: Sì, certo. Voi invece quando siete giù d'umore, che fate solitamente? Io impasto pane, pizza, mi metto là, farina, lievito, acqua, olio,
0: quindi
1: mi metto a cucinare.
0: Quindi a vederti sei sempre di cattivo umore.
1: A vedermi, esatto, sto dicendo la stessa cosa, sono spesso di cattivo umore. Adesso invece sono di umore ottimo,
0: oh,
1: perché vi dico solo che siete degli ascoltatori meravigliosi.
0: Ti prego, dimmelo subito.
1: No, ve lo dico tra poco vi dico,
0: vai,
1: anche perché c'è la nostra grande musica intanto con Gracie Abrams. Quanto mi piace
0: non
1: questa
0: canzone. Non c'è bisogno
1: canzone
0: di una buona ragione, good reason.
1: Good
0: compratemi
1: reason,
0: fiori.

Cristina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely. Parlavamo di essere giù di umore, ma noi in questo momento non lo siamo affatto, anzi siamo commossi e grati della vostra generosità. Prima abbiamo detto manca un centimetro per la raccolta per Max, abbiamo un'ora e mezza per farlo, ci avete messo 15 minuti a colmare questo gap e siete veramente meravigliosi. Ma tra poco magari ne parliamo più approfonditamente. Prima Terence Trent D'Arby, questa Wishing Well.

0: Che disco meraviglioso! Wishing Well con Terence Land Darby, questa è Radio Monte Carlo. Allora, che cosa fate per addrizzare una giornata un po' storta? A parte comprarvi fiori freschi che fanno sempre allegria, qual è la vostra coccola, quella che vi concedete? 342 41 41 762, vi aspettiamo qui in Happy Together.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Marco Porticelli. Vi aspetto ogni weekend dalle 13 alle 16 solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
13: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
14: Cosa fa Oscillo Cocinum?
15: Cosa fa Oscillo Cocinum?
14: Cosa fa Oscillo Cocinum?
16: Cosa fa Oscillo Cocinum?
15: Cosa fa Oscillo Cocinum?
16: Cosa fa Oscillo Cocinum? Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillo Cocinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cocinum, da Buaron.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. 1, 2, 3, 4!
20: Sono un autodidatta.
21: Sei fantastico.
22: Perché lo tenete, mi chiedo io?
23: Musica!
24: Per me è super sì.
25: Anche per me?
26: Per me vale.
24: Anche per me?
27: È un sì al 100%!
28: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
29: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
30: Qualcuno ha detto Just Eat.
31: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
32: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
33: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
34: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Bobby Hab con Sunny 1966, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo, Happy Together, fino alle 16. Che fate voi quando siete giù di morale? C'è chi come Patti da Carpi cammina e continua a camminare.
1: Lo facevo anch'io quando avevo le ginocchia buone.
0: Adesso vai in bici però.
1: Sì, vero. Vedi? Vado in bici, è vero.
0: È lo stesso. Giusy da Belluno ha il mio stesso vizio. Lei cucina, però i dolci. Io faccio il salato, lei i dolci. Insomma, in tanti avete detto anche la musica, per Luigi da Pescara. Antonella invece, che si è trasferita in campagna a vivere, sì, lei si mette a lavorare il giardino con i suoi tre cani ascoltando Radio Monte Carlo.
1: Ma cosa vuoi di più? Scusa,
0: esatto,
1: non ho capito.
0: Esatto,
1: i cani, il giardino, la natura, la campagna.
0: Stessa identica cosa.
1: Che meraviglia. Insieme ai dolci anche risotto, una nostra ascoltatrice, perché i dolci sono terapeutici. Ma anche un buon risottino, anche un confortante, sì, soprattutto appena si rinfresca un pochino la sera con un bicchierino mezzo di vino, non sarebbe male, vero?
0: Allora, addirittura mezzo, che tristezza mezzo. È mezzo.
1: Perché va preso con molta
0: ho
1: cautela,
0: capito, ma mezzo.
1: Va bene, comunque bello, grazie di quello che scrivete, assolutamente. È bello anche ricevere gli auguri quando è il compleanno, per esempio, è
0: sì,
1: vero?
0: Sì, prima abbiamo ricordato che la redazione di oggi è a cura di Claudia De Rio, oggi è il suo compleanno. Auguri Claudia!
1: Tanti auguri tesoro. Bene.
0: 20 anni portati meravigliosamente.
1: Ma infatti 21. Guarda, credevo che andassi ancora a scuola, pensa. Ma che ci fai qua tra quando i dinosauri?
0: Dovresti andare al liceo tu e invece no, sta qui a lavorare con noi. Auguri, bella di casa. C'è anche Malika Ayane che abbiamo avuto ospite qualche giorno fa con Rosaria e Filippo. De

0: Sì, la musica di Radio Monte Carlo, Mad About You con Sting sulla vostra Radio del Cuore.
1: Adesso il cinema e subito dopo le breaking news del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Via libera di Trump alla produzione di missili per la difesa aerea Patriot in Ucraina. A rivelarlo il presidente Zelensky in un messaggio vocale inviato ai giornalisti. Frena il segretario generale della NATO Rutte. I colloqui per conferire a Kiev una licenza statunitense sono ancora in corso. Intanto a Kiev un attacco con droni russi in pieno giorno ha ucciso 3 persone. Il viaggio apostolico di Papa Leone a Parigi. Nel discorso all'Eliseo, il Santo Padre ha parlato della Francia come un instancabile artefice di pace e multilateralismo e sul nucleare non è garanzia di sicurezza. Oggi pomeriggio la visita all'UNESCO e poi questa sera la veglia dei giovani allo Stade de France. Esaltavano i suprematisti e proponevano attentati, perquisizioni per 17 persone, di cui 14 minori, in diverse città d'Italia. Nell'operazione carabinieri e polizia di Stato hanno sequestrato coltelli e oggettistica con simbologia nazista. Gli indagati facevano parte di 2 gruppi social in cui venivano fornite indicazioni per costruire ordigni artigianali. In una scuola elementare del Leccese un bambino di 6 anni è stato trovato con un coltello di 13 cm nello zaino. A dare l'allarme un'insegnante avvisata da un altro alunno. L'istituto ha subito convocato i genitori e avvisato i servizi sociali per avviare accertamenti sul minore. Da oggi l'aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. Le parole della figlia Marina, orgoglio ed emozione, mio padre un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti. Alla cerimonia di inaugurazione presente anche il fratello Paolo. Dare il nome di Silvio alla porta d'accesso all'Europa e al mondo è il contributo più adatto alla sua memoria. Jannik Sinner salterà anche l'ATP 500 di Pechino. L'annuncio con un video sul suo profilo X: il ginocchio destro continua a non essere al 100%, non mi sento ancora pronto per competere. Il numero 1 al mondo non gioca una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
14: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
15: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Chasing Pavements, metafora che serve a significare uno sforzo inutile, quella cantata da Adele ad aprire la seconda ora di Happy Together su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora da Isabelle Leodori, Claudio Di Leo, c'è il buon Giulio Corbelli che invece è in regia, tutti insieme fino alle 16, ma soprattutto tutti insieme con voi ascoltatori di Radio Monte Carlo, che siete stati in quest'ultima meno di un'ora, tre quarti d'ora più o meno, di una bellezza che ci commuove. Stavo per dire che quasi ci commuove, in realtà no,
1: sì.
0: Leviamo anche il quasi, perché all'inizio
1: sicuramente lacrime,
0: sì.
1: Perché abbiamo colto il vostro amore per noi, per Massimo in particolare, la vostra generosità, perché nel giro di 20 minuti siamo arrivati a superare la soglia,
0: sì.
1: Che era stata prefissata quando è stata aperta questa raccolta fondi per il nostro Massimo Parisi, che si trova, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, in America in questo momento per curarsi. Lui spiega tutto sulla sua pagina, il cancro che lo ha colpito qualche tempo fa, e c'è un farmaco che trova soltanto in America, può trovare solo in America e non in Europa, che può allungargli la vita. Ecco perché lo stiamo aiutando.
0: Sì, e voi in pochissimo tempo avete percorso quell'ultimo centimetro che comunque, in un periodo storico come quello di oggi, dove ogni centesimo che abbiamo in tasca conta,
1: sì.
0: Lo diciamo senza nessun tipo di problema, aver percorso quell'ultimo centimetro che mancava in pochi minuti ci ha fatto veramente bene al cuore, e siamo veramente felici di avere dei meravigliosi ascoltatori.
1: Grazie.
0: Come voi, e non lo diciamo per piaggeria o cose del genere, ma proprio perché ce lo mostrate ogni giorno, e questo ne è un esempio lampante.
1: Grazie davvero, la raccolta continua perché Massimo rimarrà negli Stati Uniti a curarsi, quindi grazie per tutto quello che potete fare. GoFundMe, ecco, e Massimo,
0: esatto.
1: Parisi, una cura per Massimo Parisi, lo trovate in rete facilmente. Intanto la musica su Radio Monte Carlo con Somber, My Body Isn't Ready.

0: Te amo con Rihanna, questa è Radio Monte Carlo e vogliamo ricordarvi che domani sabato 26 settembre in prima serata su Canale 5 c'è un appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. È una serata dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio, quindi canzoni diventate dei tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni.
1: E vi ricordate Tre parole di Valeria Rossi, la canzone del capitano di Francesco Facchinetti, svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto? Ecco, a riportare in vita queste canzoni ci saranno sul palco Marco Mengoni, Annalisa, Elodie, Negramaro, Emma, Angelina Mango, Articolo 31 e tanti altri. La regia del programma è di Luigi Antonini, l'appuntamento è domani sabato 26 settembre in prima serata su Canale 5 con Team Battiti Live 2000 Hits.

0: Nel pomeriggio di Radio Monte Carlo abbiamo ritrovato anche A Wonderful World con Zucchero. Happy together.
1: He's a real nowhere man. Giovedì 1 ottobre Radio Monte Carlo ti porta al Cinema Barberini di Roma per l'ascolto in anteprima internazionale di Rubber Soul dei Beatles con l'innovativa tecnologia di audio spaziale Dolby Atmos. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento firmato Radio Monte Carlo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Affrettati, l'offerta termina oggi.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
16: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
17: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
18: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
17: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
19: Ha dimenticato i discount?
17: Giusti discount.
19: E ormai non vale più.
17: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
20: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: su Radio Monte Carlo. Prima parlavamo di... Che dovevi uscire tu per caso, Isa? Sbagliato.
1: Faccia lei, guardi. Okay.
0: Prima parlavamo di essere giù di
1: Fantocci,
0: morale.
1: Facci lei, anzi.
0: Ho visto quella faccia un po'... Come dire, questo che sta a fare?
1: Una volta tanto l'avevo azzeccata.
0: L'ho sbagliata io. Insomma, dicevamo, essere giù di morale, la nostra Isa se ne va in bicicletta.
1: Vero.
0: C'è tale Leontale, ormai uno piuttosto quotato sui social, Leonardo Scarton, 29 anni, romano della Garbatella, che in bicicletta si sta facendo Roma-Kyoto per andare dalla moglie che vive in Giappone, lungo la meravigliosa Via della Seta. Ha tanti follower su Instagram, quasi 200.000, io lo seguo, sono di quelli che lo segue, e sta facendo un viaggio meraviglioso.
1: Sì, lui ha avuto questa idea di andare in Giappone via terra nel 2018, poi ha scoperto la bicicletta, perché non è un ciclista lui, non aveva mai, e si è preparato moltissimo prima di partire, ha preparato le mappe, le tappe, insomma ha calcolato tutto quello che c'era da calcolare ed è partito. Un'impresa incredibile, noi amiamo le persone che hanno questo spirito di iniziativa, ma soprattutto tanta tenacia e resistenza. Adesso dovrebbe avere davanti la Cina, poi la Corea del Sud, se non sbaglio, prima di arrivare in Giappone. Però la cosa bella di questo ragazzo è che racconta tutte le sue avventure, le foto bellissime che fa, delle tappe, delle persone anche che riesce a incontrare, sì, a conoscere, con una spiegazione, con un modo di raccontarti quel mondo, il mondo che lui incontra ogni giorno, che è veramente molto affascinante, molto molto non lo so, curioso anche da scoprire, ecco, se non altro. Bene, bravo ragazzo.
0: E dal punto di vista culturale poi lui aggiunge tantissime cose durante il suo viaggio che sono meravigliose da sapere, noi che magari non ne sappiamo.
1: Esatto,
0: lui
1: è quello il bello.
0: Ha dormito in moschee, in ristoranti, nei parchi, nelle case private, sperimentando anche l'ospitalità degli sconosciuti, che nell'estremo oriente non solo sembra essere piuttosto forte. Buon viaggio a lui, e presto raggiungerà la sua amata in Giappone.

0: Lovers in Japan con Coldplay su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il Big Butterfly Count 2026 nel Regno Unito ha registrato ben 1,7 milioni di avvistamenti di farfalle, ma gli scienziati invitano alla cautela. Sebbene il sole faciliti il volo degli insetti adulti rendendoli più visibili, il clima caldo e asciutto minaccia seriamente la sopravvivenza dei bruchi.
2: La siccità secca le piante nutrici sul terreno, rischiando di provocare un crollo generazionale delle popolazioni da cui serviranno anni per riprendersi. Specie sensibili all'assenza di pioggia hanno già mostrato flessioni. Questo picco temporaneo non cancella un trend storico drammatico. Dagli anni 70 l'80% delle specie britanniche è in declino, mentre in Europa le popolazioni monitorate si sono quasi dimezzate per via dell'agricoltura intensiva e della perdita di habitat.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16 non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.

0: house.fileni.it.
1: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
2: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
3: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
4: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
11: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
12: Febal casa, Febal casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

just spread. Let's go.

0: Forse non tutti sanno che, come diceva una famosa rubrica, David Gilmour è un pilota di linea mancato, ha posseduto diversi aerei nella sua vita, piccoli aerei, e questa Learning to Fly è proprio dedicata a quel tipo di esperienza, il volo di David Gilmour. I Pink Floyd su Radio Monte Carlo, ma adesso parliamo di cose molto più importanti, perché dobbiamo sapere nei prossimi giorni, dobbiamo mettere la copertina, la trapuntina, oppure rimaniamo col lenzuolino leggero, e di giorno che facciamo? Teniamo comunque la magliettina a maniche corte oppure dobbiamo metterci...
1: E un golfino non si sa mai?
0: O una pashmina?
1: Ah, come faccio
0: la pashmina, sì, quella che c'hai tu adesso. Vabbè, insomma, è arrivato quel momento lì del venerdì, quello del meteo di Isa.
1: Oh, dunque, amici... allora, oggi è venerdì, sì, confermate, la possiamo accendere. Al sud ancora, ancora un po' di, come dire, di piogge, di temporalotti, tipo tra la Calabria e la Sicilia, ok? Però da domani ci sarà il sole, per qualche giorno va detto, perché arriva l'anticiclone, fermi tutti, delle Azzorre, tranquilli.
0: Proprio lui.
1: Meno male non è quell'altro che viene dall'Africa, no. Ma dalle Azzorre, quindi è quel bel calduccio sano, ecco, che ci sta tutto, voglio dire. Quindi escursione termica, notti e mattinate molto fresche, sì. E poi durante la giornata si alza un po' la temperatura. A Roma arriveranno 27-28 gradi più o meno.
0: Ma nulla di nuovo, no, cioè, no, vabbè, 29, sempre 29-30 venendo
1: e
0: qua.
1: Questo però da lunedì, da lunedì invece sabato e domenica sole, sano, bello, si sta bene durante il giorno, si può andare serenamente a fare delle belle gite fuori porta, se volete andare al mare approfittatene, perché si può stare anche al mare senza sudare, ed è tanto, devo dire, quindi approfittate di questi weekend di settembre, tra l'altro è l'ultimo weekend di settembre, sbaglio?
0: No, non sbagli, sì, sì.
1: Vedi, è l'ultimo, quindi e godetevelo. Ecco.
0: E poi qui cominciano le ottobrate romane, non se ne può più di sto caldo.
1: Ma pure milanesi, ti avverto, è da un po' di anni a questa parte.

0: Incognito, still a friend of mine su Radio Monte Carlo. A proposito di amicizia, grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato oggi, non solo, ci hanno supportato con tanto amore, tanto affetto, tanta generosità. Grazie, grazie, grazie.
1: Supportato ma anche un po' sopportato.
0: Sempre.
1: E vi capisco, questo vi capisco. È tutto per quanto riguarda Happy Together di oggi. Tra poco Chiara Lorenzutti per le prossime due ore con Selavi. Prima però ci sono le breaking news del TGCom 24. Grazie Giulio Corbelli, regia. Claudia De Rio, happy birthday. In redazione, grazie Isabella Leodori.
0: Grazie Claudio Di Leo e ci risentiamo lunedì a partire dalle 14. Subito le news con il TGCom 24.
1: Buon fine settimana.
0: Buon weekend.
1: Ciao. Ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. La Francia, un instancabile artefice di pace e multilateralismo, le parole di Papa Leone nel discorso all'Eliseo davanti al presidente Macron. Oggi pomeriggio la visita del Santo Padre all'UNESCO e poi questa sera la veglia dei giovani allo Stade de France davanti a 80.000 persone. Esaltavano i suprematisti e proponevano attentati, perquisizioni per 17 persone, di cui 14 minori, in diverse città d'Italia. Nell'operazione carabinieri e polizia hanno sequestrato coltelli e oggettistica con simbologia nazista. Alcuni degli indagati proponevano attacchi a moschee e scuole. In un elementare del Leccese, un bambino di 6 anni è stato trovato con un coltello nello zaino. A dare l'allarme un'insegnante avvisata da un altro alunno. L'istituto ha subito avvisato i servizi sociali per avviare accertamenti sul minore. Alle prossime elezioni debutterà la tessera elettorale digitale, ad annunciarlo il ministro Zangrillo. Si tratta di una semplificazione molto importante. Per votare basterà avere con sé uno smartphone. Yannick Sinner salterà anche l'ATP 500 di Pechino. L'annuncio sul profilo X del tennista, al ginocchio destro, continua a non essere al 100%. Il numero uno al mondo non gioca dalla finale di Wimbledon. Il calcio con la Nations League. Questa sera alle 20.45 inizia l'era Mancini bis sulla panchina dell'Italia. All'Olimpico gli azzurri sfideranno il Belgio. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

minuti dopo le 16, venerdì 25 settembre. Buon pomeriggio, ben trovati. Questa è Radio Monte Carlo, dopo Isabella Elodori e Claudio Di Leo che tornano lunedì con il loro Happy Together a partire dalle 14. È il momento di C'est la vie, ultima puntata della settimana. Mi sono pure persa il meteo di Isa, pur essendo qui non sono riuscita ad ascoltarlo con la dovuta attenzione, quindi me lo devo recuperare assolutamente. Che faremo altrimenti questo fine settimana? Buon pomeriggio da Chiara Lorenzutti, bentornato anche in regia Gabriele Lobianco, a Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tutti voi che condividete questo inizio di fine settimana insieme a noi. Se vi va, come sempre lo potete fare al 342 41 41 762, e condividete anche le emozioni della grande musica di Radio Monte Carlo, la nuova canzone di Gianna Nannini. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

Corners of Earth, questa è Radio Monte Carlo, 16:13 pomeriggio del venerdì. Chissà che effetto può fare ai fan vedere, mentre insomma si stanno godendo un bel concerto, per esempio a New York al Madison Square Garden, il concerto in questione, appunto quello di Harry Styles, vedere tra pubblico anche Lenny Kravitz che balla, ondeggia, canta, insomma si muove come un fan qualsiasi. Per la verità non è un fan qualsiasi, perché è il papà appunto di Zoe Kravitz, bellissima, bravissima. Mi è capitato di recente di vederla in una vecchia serie TV che si chiama appunto Alta Fedeltà, molto bella, molto carina, anche un po' buffa e sfortunata in amore, non così nella realtà, perché da un bel po' di tempo è fidanzata di Harry Styles, da 8 mesi più o meno hanno anche ufficializzato la loro relazione, quindi insomma diciamo c'è stato un cenno di complicità tra le due famiglie durante questo concerto, proprio perché quando poi Harry Styles si è accorto della loro presenza, nemmeno non lo sapesse, ecco, ha rivolto verso di loro un segno così di complicità, un bellissimo sorriso, e quindi insomma i fan non è passata inosservata questo legame bello che è stato esplicitato dalla loro presenza, soprattutto durante il concerto. Ecco, quindi insomma Lenny Kravitz siamo abituati a vederlo sul palco, noi l'abbiamo visto a Ombre Jazz qualche anno fa e devo dire ce lo ricordiamo molto molto bene, soprattutto noi ragazze. Chissà che effetto fa poi vederlo tra il pubblico di un altro tipo di concerto un po' diverso. Subito Shanice con I Love Your Smile, Radio Monte Carlo.

0: do.
1: I love your smile, Shanice. All'inizio degli anni 90 l'ascoltavamo e con piacere l'abbiamo ritrovata qui su Radio Monte Carlo. La skincare è cambiata. Oggi non basta contrastare i segni del tempo, ma è necessario aiutare la pelle a ritrovare compattezza, elasticità e luminosità. Nasce così la nuova linea Filorga Pro Collagen Micro Growth Factor. Il siero ultra liftante aiuta a stimolare la naturale produzione di collagene. La crema liftante rassodante ridefinisce i contorni dell'ovale. E il siero occhi dona allo sguardo un aspetto più aperto e riposato. Una nuova routine Pro Age per risultati visibili. Scoprite di più su filorga.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
11: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
14: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
15: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
16: Essere originale, non una fotocopia.
17: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
0: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
6: Mario Pionde torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera, dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
8: Meraviglia di pubblico, grazie!
6: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
11: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, per

Si intitola Lies, la canzone di Jonathan Butler ascoltata su Radio Monte Carlo nel nostro Selavì, 16:27, la vigilia di un bel weekend che mi auguro possiamo tutti trascorrere in maniera piuttosto rilassata. Ovviamente non deve mancare la grande musica, soprattutto quella di Radio Monte Carlo, prima fra tutte. Pensando al fine settimana, tanti aspettano magari di dedicare ai lavori di casa un po' di tempo in più, situazioni lasciate insomma così un po' a metà che vanno concluse, insomma si ritorna, no? Ci si rimette un po' nei ranghi, si cerca di dare un po' di ordine, che poi dovrebbe anche aiutarci a perlomeno la sottoscritta, anche un ordine mentale, no? Si parte dalle cose pratiche da sistemare che magari vedi lì in giro e devi dare un senso a tutto questo, ma poi ci fa stare molto bene. C'è uno studio però che analizza, e lo fa a livello italiano ma anche europeo, l'andamento del lavoro familiare negli ultimi 20 anni, perlomeno chi ha fatto che cosa. Attenzione, ne parliamo proprio alla vigilia del weekend, perché è giusto che ognuno poi si assuma le proprie responsabilità. Vi lascio con queste riflessioni. Pare che noi donne italiane lavoriamo ancora al doppio degli uomini tra le mura domestiche, nonostante ci sia ormai da 20 anni, sia stato innescato sicuramente un cambiamento in senso migliorativo, ecco, nel senso che anche i maschietti a casa fanno sicuramente di più. Certo che questo cambiamento sta avvenendo in maniera un po' lenta, perché secondo l'ultimo report di Istat sui tempi di lavoro e soprattutto le disuguaglianze di genere, il divario quotidiano per le attività familiari non retribuite si è ridotto di appena 55 minuti in 20 anni. Non è confortante questo dato. Oggi una donna in casa, ma la casa, la famiglia, dedica ben 4 ore e 21 minuti al giorno contro l'ora e 54 minuti degli uomini, ed è un carico sproporzionato che non accenna a diminuire in maniera significativa, nemmeno a fronte di una maggiore occupazione femminile fuori casa. Questa è una fotografia, diciamo, dall'inizio degli anni 2000 grosso modo sino ad oggi. E peraltro, al primo posto per tempo che le donne dedicano al lavoro familiare non retribuito, siamo primi in Europa. Come dire, in Europa le cose alle donne vanno sicuramente meglio rispetto a quanto avviene in Italia. Ecco, quindi così, con questa piccola riflessione in vista del weekend, delle cose da fare, ci lasciamo, e signore all'ascolto, saprete certo far tesoro di queste indicazioni. Subito Karol G e Bruno Mars, la nuova canzone è Still.

Si intitola Magic, la canzone di Robin Thicke insieme a Mary J. Blige. E questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo con il nostro Sila V alle 16.36. A proposito di artisti che vanno ai concerti di altri artisti, abbiamo citato appunto Lenny Kravitz insieme alla figlia, naturalmente fidanzata di Harry Styles, presente in questa residency molto lunga che Harry Styles sta tenendo al Madison Square Garden di New York. E l'altra sera c'era e cantava e ballava insieme alla figlia, tutto molto bello. Ne abbiamo parlato prima e c'è un messaggio molto bello di Gio da Napoli, che racconta al 342-4141-762 di essere stata all'inizio poi degli anni 2000 ad un concerto bellissimo di Peter Gabriel, quindi artista assolutamente straordinario, e di aver visto sugli spalti più o meno accanto a lei un presissimo Claudio Baglioni che cantava e si godeva le canzoni di un musicista straordinario che conosciamo e amiamo moltissimo della serie, appunto capita anche con i grandi di casa nostra, quindi bello, bello, bello questo scambio nel segno della passione per la musica, è davvero bellissimo. Grazie per il racconto. Sorvolando in là, la canzone di Fiorella Mannoia su Radio Monte Carlo.

0: Sorvolando là la bella voce di Fiorella Mannoia nel pomeriggio con C'est la vie qui su Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di weekend che ormai è alle porte, parleremo anche di coppie, lo faremo ancora non in merito alle faccende domestiche, ma parleremo di terzi incomodi.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Silvia Notargiacomo. Vi aspetto tutti i weekend dalle 16 alle 19 solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sono un autodidatta.
9: Sei fantastico.
10: Perché lo tenete, mi chiedo io?
11: Musica!
12: Per me è super sì.
13: Anche per me?
14: Per me vale.
15: Anche per me?
16: È un sì al 100%!
17: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Cosa fa Oscillococcinum?
23: Cosa fa Oscillococcinum?
24: Chiedilo al tuo farmacista.
25: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
26: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
27: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
26: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
28: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
29: Che operatore hai per la luce?
26: Ottima!
29: E per il gas?
26: Ottima!
29: Internet?
26: Ottima!
29: Mobile?
26: Indovina?
29: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita!
26: Davvero!
30: Verde! Rosa! Arancio!
31: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
30: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
32: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
30: Scegliamo anche domani, vero?
32: Fruttolo, scegliere fa crescere.
33: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
1: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
34: Prossimamente live, in concerto.
35: Il 29 settembre, Bria Skonberg. Il 30, Aaron Parks and Walter Smith III. Il 1 ottobre, Giorgio Cecil. Il 2 e 3, The James Taylor Quartet. Il 4, Monique Chow, Jazz Orchestra.
34: Infoline, bluenotemilano.com.
36: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici! Amici e Skin Care, che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Fun Loving Criminals con We Have All the Time in the World. Questa è Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di weekend, di fine settimana, di coppie che si ritrovano per fare in modo che, insomma, ci si vede poco durante la settimana, ci si augura che il tempo trascorso poi insieme durante il weekend sia un tempo di qualità. Avevamo annunciato il tema del terzo incomodo, che in base ad una ricerca molto interessante, peraltro anche perché propone poi delle soluzioni pratiche secondo me valide, il terzo incomodo diventa lo smartphone, quando è in grado anche di rovinare il tempo che si trascorre insieme, rovina le relazioni. Con questa nuova modalità, è una sorta di acronimo questa parola, che nasce dalla fusione di phone e snubbing, ovvero telefono e snobbare, il fubbing. Vabbè, non è che dobbiamo avere una parola per tutto, però in questo caso l'hanno creata. Quindi non coincide semplicemente con l'utilizzo del cellulare, ma descrive il comportamento di chi durante un'interazione faccia a faccia presta più attenzione allo smartphone che alla persona che è davanti, perché essere presenti in maniera fisica non significa necessariamente esserlo davvero. Quindi pare che si passi davvero troppo tempo al telefono quando siamo in coppia, che una notifica magari disturbi una conversazione importante, tutta una serie di cose, e spesso anche in autonomia, in maniera anche automatica, e questo forse rivela un aspetto anche un pochino superficiale del tutto. Questo però non significa che lo smartphone sia nemico, perché la tecnologia permette di organizzare impegni, mantenere il contatto, condividere un po' di fotografie, semplicemente va riprogrammato il suo utilizzo. È vero che impoverisce le relazioni, ma aggiunge nuovi territori da negoziare. Questo è un aspetto interessante, quindi possiamo usare la tecnologia per sentirci vicini quando siamo lontani. Per organizzare la quotidianità basta decidere insieme quanto e come utilizzarlo per non compromettere la relazione.

0: meraviglioso George Benson che ci riporta all'inizio degli anni Ottanta con la sua Love for Love. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Essie Lavi. Tra poco le breaking news del TG Com 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Vertice Trump-Xi a Washington. Per il presidente americano i rapporti tra i due paesi non sarebbero mai stati così buoni. Il numero uno della Casa Bianca ha ribadito con fermezza che qualsiasi aiuto cinese all'Iran sarebbe inaccettabile. Lunedì verranno resi noti gli accordi commerciali presi dai leader. La visita di Papa Leone a Parigi. Il Santo Padre ha incontrato questa mattina il presidente Macron all'Eliseo. In pomeriggio il bagno di folla, prima in Papa Mobile e poi a piedi da Notre Dame des Champs alla cattedrale di Notre Dame. Questa sera invece la veglia dei giovani allo Stade de France davanti a 80.000 persone. Il pontefice sarà in Francia per 4 giorni. È di una professoressa all'appartamento di Torino in cui la scorsa notte è stato trovato il cadavere di un uomo nascosto in alcuni sacchi neri, da chiarire se la vittima sia stata uccisa nella casa. Gli investigatori hanno perquisito l'abitazione della donna che aveva dato l'allarme al 112. Perquisizioni per 17 persone, di cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa. Nell'operazione carabinieri e polizia hanno sequestrato coltelli e oggettistica con simbologia nazista. Gli indagati facevano parte di 2 gruppi social e proponevano attacchi a moschee e scuole. In un elementare del Leccese, un bambino di 6 anni è stato trovato con un coltello nello zaino. A dare l'allarme un'insegnante avvisata da un altro alunno. L'istituto ha subito avvisato i genitori e i servizi sociali per avviare accertamenti sul minore. Formula 1 al GP di Baku, Russell partirà primo, secondo Leclerc, terzo Russell, Antonelli contro il muro partirà 16° e poi il tennis, Sinner salterà anche gli ATP 500 di Pechino. L'annuncio sul suo profilo X, il ginocchio destro, continua a non essere al 100%. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
6: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per lavori tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli per un incidente; sulla A4 4 km di incolonnamenti tra Milano Est e Cormano verso Torino, un altro incidente stavolta sulla A26 causa code tra Casale Monferrato Sud e Nord in direzione Gravellona Toce. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnala una carreggiata chiusa per lavori tra l'incrocio Cervia Rimini Mirabilandia e Ravenna viaggiando verso quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Foreigner con I Want to Know What Love Is, questa Radio Monte Carlo che tuffo negli anni Ottanta. Mamma mia, come batteva forte il cuore con queste canzoni e come batte ancora alle 17:08 minuti in questo venerdì 25 settembre qui su Radio Monte Carlo nel nostro appuntamento con C'est la Vie. Insieme a Michiera Lorenzutti, insieme anche a delle belle iniziative che segnaliamo un po' in tutta Italia, quindi questo sabato e domenica 27 settembre andranno in scena le giornate europee nel patrimonio. Ne parliamo perché è un evento molto bello, dislocato poi in tante location particolari e particolarmente significative d'Italia. Il tema è proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare ed è la manifestazione culturale più estesa e partecipata d'Europa, promossa poi dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea e poi coordinata ovviamente per quanto riguarda l'Italia dal nostro Ministero della Cultura. Quindi ci sono un sacco di iniziative, visite guidate, aperture straordinarie, convegni, tante iniziative nei musei, nei luoghi pubblici e privati della cultura. Inoltre per la serata di sabato sono in programma aperture straordinarie e serali nei musei statali con ingresso al costo simbolico di un euro, quindi c'è un bel programma che possiamo diciamo consultare liberamente, sempre aggiornato, disponibile sul sito ufficiale del Ministero della Cultura. Segnaliamo però che cosa accadrà a Pompei, perché qui andranno in scena gladiatori e tradizioni romane del primo secolo d.C., quindi qualcosa di molto emozionante. Anche qui si parla di grandi rievocazioni, un approfondimento dedicato alla pratica dei combattimenti dei gladiatori romani con l'evento Dies in Arena, Ars di Micande. Insomma, ci saranno tante associazioni che porteranno in scena davvero e sembrerà di rivivere un po' quelle sensazioni, peraltro con tanti laboratori e tanti dibattiti che aiutano anche dal punto di vista storico a comprendere che cosa accadeva all'epoca. Quindi grande fascino per chi ama le rievocazioni, poi ovviamente si presta e farà conoscere il tutto ai molti visitatori. Hey.

Justin Timberlake con la sua What Goes Around Comes Around. Questa è Radio Monte Carlo nel nostro C'est la Vie, e tra poco insomma ci inteneriremo un pochino perché parleremo di due artisti che si sono voluti molto molto bene e in qualche modo continuano a volersene.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean, pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
8: Mm-hmm.
7: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
8: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
8: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
9: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Affrettati, l'offerta termina oggi.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
16: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
18: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
20: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
21: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
23: Qualcuno ha detto Just Eat.
24: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
25: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
24: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
26: Peanut butter!

Pulse, questa Radio Monte Carlo, 17:27, pomeriggio con C'est la vie. Abbiamo parlato di amori, di bellezza, ma soprattutto lo facciamo a modo nostro, anzi a modo dei grandi artisti che con la musica hanno comunicato moltissimo. Stiamo parlando di Gino Paoli e Ornella Vanoni. Esce oggi la nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, con un nuovo booklet, una stampa tratta poi da un'opera originale di Gino Paoli, accompagnata peraltro dalla sua dedica. Arriva nei negozi proprio nella giornata di oggi e contiene anche Quando ti rivedrò, canzone che ascoltiamo da qualche giorno, l'ultimo brano inedito di Gino Paoli che avrebbe dovuto cantare con Ornella. È stato pubblicato il 23 settembre, proprio nella notte tra i compleanni di Gino e Ornella, ed è l'ultimo brano dedicato a lei. Avrebbe voluto cantarlo con lei. Prima di andarsene ha detto: volevo che a cantarla con me fosse Ornella, invece lei ha avuto la pessima idea di andarsene appena prima di registrarla. L'aspettavo a casa mia a nervi di lunedì e invece tipico suo, in fondo. Così ha descritto un po' la situazione, ma soprattutto la grande complicità da sempre, per sempre esistente tra loro. E poi il testo prosegue dicendo: nessuno poteva prendere il suo posto, riempire quel vuoto con la tromba di Paolo Fresu, che oltre a essere uno straordinario musicista era un grande amico di Ornella, mi è sembrata la soluzione migliore. E secondo me, ha detto Gino Paoli, per una volta non avrebbe brontolato nemmeno lei. A questo punto li ascoltiamo, è come se virtualmente fossero ancora insieme. Gino Paoli, Quando ti rivedrò.

meraviglia sono queste due voci insieme, due donne straordinarie, Macy Gray e Natalie Cole con Finally Made Me Happy. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la Vie. Abbiamo ascoltato appunto nelle breaking news del TGcom 24, insomma si è parlato anche di tennis, il nostro Jannik Sinner non giocherà l'ATP 500 di Pechino per lo stesso infortunio poi al ginocchio che gli ha fatto saltare altri tornei, quindi insomma è stato un annuncio atteso ma non così inatteso. Non giocherà appunto il torneo che inizia il 30 settembre a Pechino, questo infortunio dal quale insomma non si è ancora del tutto ripreso, dice non sono ancora pronto a competere ma farò tutto il possibile per essere sul campo il prima comunque appena posso, ha detto in un video pubblicato sui suoi canali social. Sappiamo che lui non gioca ormai una partita dal 12 luglio, dalla data della finale del torneo di Wimbledon che aveva poi vinto contro il tennista tedesco Alexander Zverev. Da allora ha già saltato altre competizioni importanti tipo il Master 1000 di Montreal e Cincinnati, gli USA Open, si pensava sarebbe riuscito poi a recuperare in tempo per il torneo di Pechino di fine settembre, però insomma al momento le notizie di oggi sono quelle appena citate e non è ancora chiaro se potrà partecipare poi agli Shanghai Masters di metà ottobre. Ovviamente l'augurio è quello di riprendersi il prima possibile, di essere molto prudente insomma in fase di rientro, certamente lo sarà. Subito Spandau Ballet qui su Radio Monte Carlo.

0: cuore batte forte, un po' come faceva nel 1985, tutte innamorate un po' di loro, anzi cuore diviso forse tra gli Spandau e Duran Duran, almeno per quanto riguarda me. Spandau Ballet con Only When You Leave, qui su Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: house.fileni.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ACE lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Take the long way home per i Supertramp. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con Se la Via. Attenzione, non perdete domani sera, sabato 26 settembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sarà una serata interamente dedicata alle grandi hit che hanno segnato poi i primi 25 anni del nuovo millennio. Molto bello, molto divertente, con canzoni diventate poi degli autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Quindi una grande e lunga playlist che ripercorrerà poi la musica del nuovo millennio attraverso alcuni dei suoi brani più iconici, con tantissimi cantanti, da Mengoni, Annalisa, Fedez, Negramaro, Emma, Alex Britti. Quindi insomma un appuntamento importante da non perdere assolutamente domani sera, appunto in prima serata, appunto su Canale 5. Allora, attenzione, perché c'è una bella novità che ci godiamo a quest'ora qui su Radio Monte Carlo. Torna Charlie Gere, molto giovane lui, ma insomma già una bella, come dire, un po' di storia alle spalle, quindi oltre 150 milioni di stream globali. Lui si è rapidamente affermato come uno dei nuovi talenti musicali britannici più interessanti e torna con una canzone tutta nuova che parla dei nuovi inizi, di quell'ottimismo, di quel potenziale che magari viene espresso in occasione di una relazione che sta per cominciare. Accanto a sé ha voluto la bella voce di Kat Burns, altra cantante britannica, una collaborazione nata in maniera assolutamente spontanea tra i due. Quindi una novità su Radio Monte Carlo, Charlie Gere, Kat Burns, questa è la loro nuova canzone, si intitola Small Talk.

0: Negramaro, la voce incredibile di Giuliano Sangiorgi, la prima volta a questa Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo qui, è stato molto bello stare insieme quest'oggi con il nostro Selavì che torna puntuale lunedì a partire dalle 16. Vi auguro uno splendido weekend, un bel fine settimana con la grande musica di Radio Monte Carlo e le grandi voci che vi accompagneranno poi da qui in poi. Grazie a Gabriele Lubianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, Take It Easy con loro sino alle 20, prima l'informazione. Informazione, Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic. Baci, buona serata e buon weekend da Chiara Lorenzutti. A lunedì.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la visita pastorale di Leone XIV in Francia. Il Papa nel discorso all'Eliseo davanti al presidente Macron ha detto che Parigi è artefice di pace e multilateralismo. Per il Papa questa sera veglia con i giovani allo Stade de France davanti a 80.000 persone che chiuderà la prima giornata della visita pastorale. Il conflitto russo-ucraino. Zelensky dice che Trump consentirà a Kiev di produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. Il presidente ucraino auspica anche che Xi possa fare pressione su Putin per la fine del conflitto con la Russia. La cronaca dall'Italia: sono almeno 3 le persone sentite dagli inquirenti per l'omicidio dell'uomo che è stato massacrato a bastonate e accoltellato, il cui corpo è stato ritrovato la scorsa notte in un appartamento a Torino. La vittima dell'omicidio, un quarantenne. Proponevano attacchi a moschee e scuole alcuni degli indagati nell'inchiesta che ha portato al sequestro in varie regioni di coltelli oggettistica con simbologia nazista, perquisizioni che hanno riguardato 17 persone, per la maggior parte minori. In Puglia, shock nelle Cese, dove un bimbo di soli 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme un coetaneo del bimbo che ha subito avvertito l'insegnante. Chiudiamo con il tennis. Sinner che dà forfè anche al torneo di Pechino. Non sono in grado di competere, spiega l'alto tesino. Sinner dice: cercherò di entrare il prima possibile. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano code a tratti tra Bivio con l'A24 e Anagni per traffico intenso, e verso Milano c'è una coda anche tra Ceprano e Pontecorvo per lavori. Sull'A4 in direzione Torino code a tratti tra Bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Bivio A4 raccordo Viale Certosa per traffico intenso. Sull'A14 in direzione Taranto invece c'è una coda tra Bivio con l'A1 Milano-Napoli e Bivio con raccordo A1 Bologna-Casalecchio per materiali dispersi. Infine sulla statale 457 di Moncalvo, lavori tra Cereseto e incrocio Castellino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Take It Easy, Radio Monte Carlo. Buonasera a Tamara Donà.
1: Ma buonasera a te, buonasera a Giancarlo Cattaneo,
0: Gabrielito Lo Bianco che è in regia, Federica Fogliani che è in redazione. Un abbraccio enorme a Teresita Fogli al centralino, ma enorme, enorme, enorme.
1: Ciao Tere.
0: Joe scrive: bello questo inizio di trasmissione con Titina Turner.
1: Bellissimo.
0: Ma no, poi Joe è napoletano. Secondo me ci sta bene.
1: Titina. Carino, è quella, affettuoso.
0: Assolutamente. Poi quella grinta, quell'energia.
1: Sì,
0: quindi.
1: Ci sta.
0: Questo momento siete affidati a noi fino alle 8 della sera con un bel po' di attualità. La possibilità di guardare anche i video che poi saranno associati alle canzoni che ascolteremo anche in TV, mm-hmm, su Radio Monte Carlo TV. Ma soprattutto poi la possibilità di scegliere, per esempio, un brano nella sfida musicale. Oggi lo dico subito. No, non lo voglio
1: dai,
0: dire.
1: Dai, dillo.
0: No, non lo dico. Non
1: Qual
0: dico.
1: È la parola d'ordine?
0: No, no,
1: Stars.
0: No, è una cantante.
1: Crazy. Ah.
0: Una cantante, due canzoni sue in sfida.
1: Matana.
0: Ma chi è Matana? Va bene, e poi lettura verso le 20, quindi quasi in chiusura.
1: Questa sera ho trovato un testo. Meraviglioso, seguirà un brano incredibile. Ma questa sera, tra l'altro, la scaletta è bellissima. Una canzone più bella dell'altra per arrivare alla fine con proprio...
0: Non sono per niente d'accordo. Ho capito perché l'hai detto, perché tra non molto c'è anche Marco Mengoni.
1: Certo.
0: Quindi, ok.
1: Ma certo.
0: Io e te abbiamo gusti
1: molto differenti.
0: Perfetto.

0: Allegro, Giancarlo, più del solito, forse ti girano le carte.
1: Sì.
0: Mi piace come.
1: È carina questa cosa, ti girano bene le carte questa sera.
0: Ma perché?
1: Vede?
0: No, mi girano le carte perché. Allora, a volte mi girano altro,
1: sì,
0: ma per altre motivazioni. Mi girano le carte perché sto per partire.
1: Certo, per il viaggio
0: Napoli, no?
1: Per Napoli, domani
0: esatto.
1: Mattina all'alba in un aereo.
0: Mamma mia, guarda.
1: Non diciamo la sveglia molto presto. Quindi sei
0: troppo.
1: Già su di giri.
0: Sono
1: si vede,
0: su
1: si
0: di
1: vede.
0: Giri. Vabbè, ma tra un quarto d'ora poi mi spengo, tranquilla. Vai avanti tu fino alle 8.
1: Ma figurati.
0: Andiamo a Treviso. Allora, questa è una cosa che noi non potremmo fare per la tipologia di lavoro, essendo liberi professionisti, però mi è piaciuta moltissimo la storia di Maria Luisa, che va in pensione, termina la sua lunga esperienza professionale e cosa fa? Mette a disposizione 142 giorni di ferie maturati nel corso degli anni, quasi 5 mesi di ferie che non avrebbe avuto materialmente la possibilità di utilizzare, quindi
1: no,
0: invece di perderli ha la possibilità di destinarli al fondo delle cosiddette ferie solidali.
1: Esatto, quindi destinato ai dipendenti che attraversano dei particolari momenti e che hanno magari bisogno di ore preziose e quindi rappresentano molto di più di un residuo amministrativo, potranno diventare del tempo per delle famiglie, per fare delle cose importanti che a loro servono. E quindi l'abbiamo trovata proprio una bellissima idea di solidarietà e anche verso l'altro, così
0: un'attenzione altruismo,
1: che, appunto, cioè, che a volte non si ha, perché magari uno neanche ci pensa, invece brava Maria Luisa
0: ci ha pensato dopo una carriera in ospedale nel servizio di emergenza urgenza, ha assunto anche la direzione diversi anni fa, adesso va in pensione e fa questa cosa, e quindi ci piaceva aprire la trasmissione con una nota positiva.
1: Sì, assolutamente,
0: noi non lo possiamo fare perché non abbiamo
1: giorni di ferie,
0: non
1: siamo assunti,
0: no, esatto,
1: non abbiamo tutto questo,
0: però sento ogni tanto nei corridoi: no ragazzi, entro ottobre bisogna fare questo, bisogna prendere il giorno, bisogna scalare,
1: ma lì bisogna prendere, invece qua qualcuno che regala, invece
0: è
1: molto bello.
0: Non ci capisco niente. Dai, su
1: Guerriero, Marco Mengoni qui su Radio Monte Carlo.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Carlo, My Destiny, Lionel Richie, Take It Easy. Ancora una buona serata, un buon venerdì a tutti voi. La Fashion Week, dopo la Milano Beauty Week, insomma, è una Milano molto molto molto trafficata.
1: Ah, Milano è molto trafficata, sì? Lo saranno anche le altre città. Certo. Quest'ora, le 6:20. Allora, i messaggi ci sono. La mengonite è una terapia, non è una malattia, c'è chi ha scritto. No, ma
0: sono
1: nessuno.
0: Sono d'accordo.
1: Ci mancherebbe. È che
0: curiamo con Mengoni.
1: La donna si cura con Mengoni.
0: Talvolta.
1: Salutiamo chi festeggerà domani il compleanno, non diciamo gli anni, e partirà da Roma alla volta di Napoli.
0: Vedi. Allora buon compleanno e buon viaggio.
1: Buon viaggio, poi viene pure allo spettacolo,
0: e
1: per
0: allora,
1: cui si festeggia tutti quanti insieme. Volevo però porti una domanda, visto che abbiamo parlato di donare le ferie per chi avesse la possibilità, so che ti sei anche documentata.
0: Si può fare tramite l'Istituto delle Ferie Solidali, se hai delle ferie puoi regalarle ad un collega a patto che lavoriate nello stesso posto, per lo stesso datore di lavoro.
1: Ah, ok, quindi
0: ferie
1: non è
0: solidali.
1: Che, non è che puoi lasciare come ferie sospese
0: a te,
1: e chi arriva.
0: Per esempio, Gabriele Bianco non te le può dare.
1: Ma no, io non sono un dipendente. Quindi.
0: Appunto.
1: Però vorrei chiederti: facciamo un sogno da adulto. Se tu oggi potessi cambiare mestiere, visto che in qualche modo di lavoro si parla, cosa sceglieresti di fare? Grazie, la risposta ne parliamo tra qualche istante.

0: Giovedì 1 ottobre, Radio Monte Carlo ti porta al Cinema Barberini di Roma per l'ascolto in anteprima internazionale di Rubber Soul dei Beatles con l'innovativa tecnologia di audio spaziale Dolby Atmos. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento firmato Radio Monte Carlo.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved, puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa!
11: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
17: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl. Vale davvero.
19: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
20: Kia. Movement that inspires.

0: Love is in the air, qui su Radio Monte Carlo, il brano di John Paul Young, l'amore è nell'aria, e tra un attimo andremo nell'aria perché c'è una ricerca, no, è molto interessante, da parte di una compagnia di bandiera, nella giornata, giornata mondiale dei sogni. Allora, ecco perché io poco fa ti ho posto una domanda, se tu dovessi prendere e potessi prendere in considerazione un altro lavoro, quale sarebbe?
1: Allora, ce ne sarebbero tantissimi, te ne dico un paio: insegnante di yoga, ma con l'anca che ho adesso non lo posso più fare, ma è un tempo. Psicologa.
0: Tu. Vabbè,
1: allora. So già cosa pensi da questo silenzio, ma sono bravissima. Invece tu nell'ascolto. Tu invece?
0: Lo steward.
1: Ah, vedi?
0: Sì. Quindi sono... No, è vero.
1: Fisicamente tantissimo. Staresti bene perché? Vestito. Beh, perché hai un fisico che ti.
0: Dovrei tagliare i capelli sicuramente.
1: Ah, no, quello sì, anche i tatuaggi.
0: Allora, i tatuaggi li tieni.
1: Si possono tenere. Li fanno coprire.
0: Io vorrei fare il personal book trainer, cioè allenare e appassionare le persone alla lettura, accompagnandole nelle librerie. Guarda, le librerie alla grande. Romina anche vorrebbe, se potessi cambiare lavoro, scrive così, aprirei una libreria, il mio sogno di bambina.
1: Bello.
0: Gaspare, se mi garantisse uno stipendio farei lo scrittore di narrativa.
1: Bello
0: anche
1: questo.
0: Comunque non mi dispiacerebbe il lavoro di progettista e collaudatore di una nota azienda di mattoncini colorati.
1: Ok, abbiamo capito quale. Guardiaboschi.
0: Bello,
1: guardiaboschi è molto bello. Quello sulle torrette, in mezzo alle foreste, panorami, odori, animali, sensazioni bellissime, ma soprattutto da solo mi viene da pensare.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi potrebbe essere un tuo secondo lavoro anche quello.
0: Perché? Perché la notizia, appunto, questa compagnia aerea ha fatto una ricerca, ma si è dedicata ai giovani, chiedendo loro: ma il vostro lavoro dei sogni in questa giornata mondiale dei sogni tra i 16 e i 20 anni, però, per cui tra i sogni più ricorrenti c'è la carriera nel calcio, il medico, l'insegnamento, l'influencer che ci sta sempre.
1: E
0: beh, un po' c'è. Però c'è anche il cantante, bravissimo, ma c'è anche quella del pilota.
1: Sì,
0: ecco perché l'amore è nell'aria, love is in the air, e siamo tutti un po' in volo. E però facciamoli anche da adulti, mi viene da pensare,
1: ma
0: no? Questi sogni.
1: Perché...
0: ecco perché se uno avesse l'opportunità oggi. Un piano B, un'alternativa.
1: Sì,
0: qualcosa
1: o magari anche ritornare a fare quella cosa che ti piaceva, che magari hai fatto per poco tempo da giovane, poi per altri milioni di motivi non l'hai più fatto, e quindi anche magari riprendere una vecchia passione.
0: I polli a Londra,
1: l'antiquario.
0: I polli.

0: di Monte Carlo, quanto è bello. Io mi innamorai
1: molto
0: di questo
1: bello,
0: brano.
1: Bellissimo.
0: È struggente, guarda.
1: È vero,
0: 2004,
1: è vero,
0: mamma, quanto tempo che passa.
1: Sono stati a fare il conto del conto degli anni. Su.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora, Riccardo da Milano vorrebbe fare lo speaker radiofonico. Guarda, lui dice, o meglio, Riccardo scrive: sì, ho quasi 40 anni, forse è tardi. No.
1: No,
0: no,
1: assolutamente.
0: Secondo me no. Davide, il regista, oppure il pasticcere?
1: Bello
0: il pasticcere, perché a me piace un sacco.
1: Michela dalla provincia di Frosinone è un tecnico biometrico, lavora, quindi fa le analisi da anni e le piace molto il lavoro che fa, non vorrebbe fare altro, vedi?
0: Bellissimo.
1: Molto bello questo.
0: Eva da Voghera scrive: ma che lavoro dei miei sogni? Nei miei sogni io non lavoro e me la godo più che mai. Ma non è l'unica. Anche Erika da Livorno: il lavoro dei miei sogni non esiste perché io nei miei sogni sono milionaria e non lavoro. Guarda, io sono d'accordo con loro.
1: Sì.
0: C'è chi vorrebbe fare la corista dei Pink Floyd.
1: Vero?
0: Sì, poi c'è un Tamara sei bellissima da parte,
1: grazie,
0: di Simona. C'è chi farebbe il benzinaio.
1: Ma davvero?
0: Sì, forse,
1: mamma mia.
0: Non lo so perché.
1: Sotto il caldo cocente al freddo d'inverno. Beh, oh, è un lavoro anche quello.
0: Però
1: caspita,
0: maneggio un sacco di
1: soldi.
0: Banconote.
1: Ma va, ma ormai i soldi non
0: io
1: ci
0: ricordo,
1: sono più.
0: No, ma quando ero piccolo però andavo a fare benzina, no? Anche al motorino, miscela.
1: Sì.
0: C'era sto benzinaio e poi tiravo fuori sto malloppone di
1: banconote.
0: Una volta,
1: adesso i soldi veri non si vedono.
0: Non lo
1: c'è
0: so
1: la carta
0: perché
1: di
0: c'è la carta, hai ragione, però lasciami il mio ricordo.

0: ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
1: Ciao, sono Maggie Charlton. Vi aspetto tutti i weekend dalle 22 all'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Agio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioagio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
6: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower. Verde. Rosa. Arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo, scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
17: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
20: Wow.
19: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
20: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
20: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
20: Come la tua ibrida.
1: Ma effettivamente non c'è più differenza.
20: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Lei è Sade qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Oggi 25 settembre, giornata mondiale dei sogni. Abbiamo dei sogni meravigliosi.
1: Allora, uno, ti lascio subito la parola, sì, perché è bellissimo, però mi ha fatto sorridere Maurizio da Milano, che scrive: vorrei fare il benzinaio solo per vedere le facce disperate della gente. Ma ha ragione, io ho fatto
0: certo
1: un pieno, ragazzi, 95
0: hai
1: euro
0: pianto.
1: Di...
0: Ma, sì, cioè, ma ragazzi, in questo periodo,
1: cioè, sono almeno 20 euro in più.
0: No, no, incredibile, assolutamente. No, vabbè, allora, qualcuno però vuole fare il guardiano del faro, ma c'è un messaggio di Carlo, 69 anni, 2 anni fa ha realizzato il suo sogno.
1: No,
0: ha
1: acquistato,
0: no, ah, ok, l'ha
1: realizzato
0: perché
1: 2 anni fa è andato in pensione.
0: Ah, ok, ok.
1: Poi si è rotto le scatole della pensione e adesso aprirà il prossimo 5 di ottobre che cosa?
0: Una fabbrica di cioccolato.
1: No, ma sei un idolo,
0: incredibile,
1: Carlo.
0: Torino. Dice: facciamo di tutto, anche il cioccolatino col peperone, per dire.
1: Sì, ma
0: con
1: poi
0: qualsiasi cosa,
1: nel
0: eh?
1: Messaggio vocale ne cito alcuni che mi è venuta
0: proprio.
1: Cioè, non ci puoi invitare all'inaugurazione,
0: ma
1: Carlo?
0: Stavo
1: scusami
0: per dire.
1: Se
0: leggiamo una poesia sul cioccolato,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: vuoi.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tamara paga il treno
0: bello
1: da Milano a Torino,
0: ma sì,
1: per
0: non ci mancherebbe, ma certo.
1: Vediamo.
0: No, bellissimo, molto bello questa testimonianza.
1: Carlo, veramente molto bello. Vedi,
0: sì,
1: l'importanza dei sogni anche assolutamente da adulti. Ci spostiamo velocemente, sì, in provincia di Treviso. C'è un sindaco, anche qui oggi la puntata è molto soft e,
0: sì,
1: anche molto positiva, e a me fa piacere. C'è un sindaco che fa anche il nonno vigile, cioè presidia ogni mattina l'ingresso di una scuola secondaria e affianca i due volontari storici, perché non ce ne sono tanti.
0: No.
1: Lui quindi esce dal
0: lavoro, dal
1: lavoro,
0: comune,
1: va a fare questo e poi torna
0: in ufficio da sindaco.
1: Esatto.
0: Bravo.
1: Coccola i bambini, complimenti a lui. Siamo
0: davvero
1: in provincia di Treviso, arrivano notizie anche come questa e arriva anche la musica come questa, il nuovo di Kamrad.

0: Nuovo album e tour europeo ad aprile del prossimo anno, anche due tappe nel nostro paese. Simple Minds su Radio Monte Carlo con Let There Be Love.
1: Le breaking news, TG Com 24, seguire meteo e autotraffic.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburanti Eni mette un tetto massimo 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì per 30 giorni prorogabile fino a fine anno. Da domani si dimezza intanto lo sconto sulle accise. Il governo ringrazia Eni e parla di lodevole atto di attenzione nei confronti dell'Italia. Domani il Colosseo riaprirà, lo ha detto il ministro della Cultura Giuli, che ha incontrato i dipendenti dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti. Affronteremo con i sindacati le questioni relative a sicurezza e tutela del lavoro, ha detto Giuli. Sono almeno 3 le persone sentite nelle ultime ore dagli inquirenti a Torino per l'omicidio dell'uomo massacrato a bastonate e accoltellato, il cui corpo è stato ritrovato la scorsa notte in un appartamento del capoluogo piemontese. La vittima dell'omicidio è un quarantenne. Il viaggio di Leone XIV in Francia. Il Papa è entrato oggi nella cattedrale di Notre-Dame, primo pontefice dopo la ristrutturazione in seguito all'incendio avvenuto nel 2019. La cattedrale riaperta dopo i lavori nel dicembre 2024. Il conflitto russo-ucraino. Zelensky ha detto che Trump consentirà a Kiev di produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. Il Cremlino monitora la situazione, dice il portavoce Peskov, in merito alle parole di Zelensky. Siamo al calcio, in chiusura Italia in campo questa sera all'Olimpico per il debutto in National League con il Belgio. Pio Esposito guiderà l'attacco della formazione di Mancini. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona serata da Evgenia Curland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La fase perturbata sarà di breve durata perché già nel fine settimana assisteremo al ritorno dell'alta pressione che favorirà un miglioramento del tempo e un diffuso rialzo delle temperature più evidente all'inizio della prossima settimana. Intanto sabato un po' di nuvole all'estremo sud con qualche isolata pioggia o rovescio nei settori ionici e inizialmente anche nel nord della Sicilia. Nel resto d'Italia tempo prevalentemente soleggiato con scarsi annuvolamenti e temperature in leggero rialzo al nord e medio versante adriatico. Nel Principato di Monaco sarà un fine settimana di bel tempo con 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Napoli, code in uscita a Modena Nord provenendo da Milano per traffico intenso. Verso Milano invece coda tra bivio con l'inizio complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo per veicolo in avaria. Sulla 14 in direzione Taranto, coda tra Ortone e Lanciano per veicolo in avaria. Infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato a causa incidente tra svincolo Battipaglia e svincolo Campagna in direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Falling, lei Alicia Keys, Take It Easy, ancora un buon venerdì 25 settembre, Giancarlo, Tamara, Gabriele con voi fino alle 20 in radio e in televisione.
1: Ci ha scritto per davvero il guardiano del faro,
0: vedi?
1: Di Arbatax, ed è Bruno.
0: Ma
1: lui
0: buonasera.
1: È lì, sì, ci sta anche guardando dal faro, quindi in TV, e siamo ben
0: che
1: contenti
0: bello.
1: Su Radio Monte Carlo TV. Con voi fino alle 8, più tardi leggeremo la sfida, non l'abbiamo ancora fatta,
0: no,
1: ma
0: poco.
1: Ieri abbiamo parlato della Lombardia, mm-hmm. dell'estensione della pediatra a casa,
0: l'ostetica a casa,
1: pardon,
0: sì, per le neomamme.
1: Questa notizia che è un po' diversa, ma secondo me è altrettanto interessante.
0: Molto interessante per le donne, perché una donna su tre rinuncia, sentite questa, all'uscita che vorrebbe fare in settimana perché non sa con chi uscire.
1: Ma davvero?
0: Poi ci sono donne professioniste che magari invece hanno la possibilità di uscire. Allora a questo punto cerchiamo di metterle insieme, di mettere insieme anche le passioni. Nascono dei gruppi, per esempio Donna di Montagna, una comunità, è una community, e si va a camminare tutti insieme in montagna, ok? È una piattaforma che ti
1: bambini.
0: Mette in contatto,
1: non è che
0: volendo
1: li molli
0: sì,
1: a casa.
0: No, volendo no, anzi li porti,
1: okay.
0: Oppure cicliste per caso,
1: sì.
0: Oppure le donne che corrono,
1: sì,
0: insomma è
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: bella
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: cosa.
1: Sì. E la maternità ovviamente fa da fil rouge,
0: certo.
1: O meglio quello che l'accompagna, cioè la sensazione di essere un po', come dire, sparite dalla propria vita sociale dopo
0: sì.
1: un parto, questo me lo puoi
0: si
1: confermare soltanto tu.
0: L'ho fatto per parecchio tempo, a un certo punto mi sono ripresa e le amiche in questo senso mi hanno molto aiutata,
1: quindi
0: so che è fondamentale proprio la rete.
1: Da quando si è ripresa non sta
0: non più
1: a casa
0: smesso.
1: No, perché venerdì che fai? No, dunque stasera esco, domani esco, domenica
0: sì, sì.
1: esco sempre.
0: Devo uscire,
1: ma
0: poi
1: sì,
0: stasera esco
1: uscire.
0: Con la figlia,
1: certo, certo.
0: E altre volte invece con le amiche. E beh certo.
1: Sienna Spyro, Material Lover.

0: qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: C'è sempre
0: in questo
1: qualcuno
0: venerdì.
1: Tra di noi Tiro Mancini, io lo sapevo, guarda,
0: ci sono due microfoni, anzi, che ci danno la possibilità di arrivare nelle vostre vite, per fortuna, tutti i giorni dalle 18 alle 20 Take It Easy.
1: Per fortuna
0: abbiamo
1: nostra,
0: parlato
1: certo.
0: Abbiamo parlato di sogni, abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di donne, adesso mettiamo un po' tutto insieme, di amici. Il viaggio con gli amici.
1: Oh, che bello.
0: Okay?
1: Sì.
0: Ci sono delle città che sono più gettonate per le vacanze di gruppo rispetto ad altre, e una è quella dove tu, la prima, quella dove tu sei stato a fare il pollo fritto quando eri giovane, e a vivere un po' di tempo. Eri con amici quando ci sei stato?
1: Beh sì,
0: e
1: quindi, Fabrizio e Fulvio, che poi sono rimasti lì. Però è vero, arrivano questi dati che vedono Londra come prima scelta, anche perché poi nel momento in cui tu parti con gli amici teoricamente abbatti anche dei costi.
0: Eh beh, certo.
1: Tu pensa al viaggio che vuoi fare con le tue amiche a Ibiza, alla
0: Formentera, a Fuerteventura.
1: Una
0: vive già là,
1: se
0: quindi
1: tu...
0: è là, però
1: allora se vive là ancora meglio, perché tu scrocchi. Però volendo uno prende una casa un po' più ampia,
0: condividi tutto
1: e condividi e quindi abbassi anche un po'.
0: Assolutamente.
1: Sì.
0: Quindi
1: Londra
0: abbiamo detto la città, infatti, dove si va con amici. Al secondo posto c'è Parigi e al terzo posto c'è Marsiglia.
1: Ah, Marsiglia.
0: Bella Marsiglia.
1: Sì, poi
0: molto
1: a Barcellona molto bella. Presi il trenino, quello dei turisti, che è una cosa che io non amo fare.
0: Eppure
1: Molto comodo, perché c'è una parte molto alta dove c'è la basilica, che visiti con il trenino, che è molto molto più agevole.
0: Bello.
1: Detto ciò, Donald Fagen bussa alla porta e io direi anche di dargli spazio.

0: Donald Fagan, New Frontier. Questa è Radio Monte Carlo, alle 7.20, 19.20 se preferite. C'è un'amica che, mentre ci ascolta, è andata a cercare alcune tue foto da ragazza e ha pescato un frame di un film che hai girato, ma avrei avuto 18 anni.
1: Forse 20 e qualcosa. 20. Sì. Mollo tutto.
0: Mollo tutto era il film.
1: E invece, vedi, non ho mollato purtroppo.
0: Mannaggia, guardate, non ha mollato. Però
1: mannaggia.
0: Molto, molto carina, molto
1: grazie,
0: carina. Perché
1: grazie.
0: Il fratello le ha detto che presentava alcune trasmissioni al tempo e però l'autrice di questo messaggio era troppo piccina
1: certo,
0: è andata a curiosare. C'è una sfida musicale,
1: sì?
0: Protagonista un'unica artista che è Anastasia con la sua voce possente. Numero uno, Not That Kind. Ok, numero uno, Not That Kind. Anastasia numero due. Misery, A Mother Love, forse il successo con cui l'abbiamo conosciuta. Comunque Not That Kind numero 1, I'm Out of Love numero 2. Siete voi a scegliere poi il brano che ascolteremo per intero.
1: Tra pochissimo su Radio Monte Carlo. Votate, votate, votate. 1-2 il nostro numero, 342 41 41 762.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli €3,50. Scopri tutte le offerte su penny.it.
4: Basta un penny.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di €20, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
12: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
13: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
12: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
14: Ha dimenticato i discount.
12: Giusti discount.
14: Ormai non vale più.
12: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
15: Cosa fa Oscillo Coccinum? Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
20: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

0: Monte Carlo a Take It Easy, sfida vinta da questo brano, l'artista era lei. L'avete scelta in questo venerdì 25 settembre. Bravi.
1: Anche Not That Kind ha un bel giro.
0: Vero, ma questa vuoi mettere?
1: Allora, oggi stiamo parlando di, in qualche modo, di sogni. Sì? Prima il messaggio che ci ha sorpreso veramente in positivo di quell'amico da Torino, 69enne, che dopo i primi 2 anni di pensione ha detto: io a casa non riesco a stare, quindi voglio realizzare il mio sogno. E da sempre il sogno mio è stato quello di aprire una fabbrica di cioccolato, cosa che avverrà per davvero all'inizio di ottobre,
0: il 5 ottobre.
1: Noi siamo molto contenti. Quindi c'è tempo per sognare, perché siamo partiti da un'indagine, che una domanda che veniva posta sui sogni ai ragazzi, poiché oggi è la giornata mondiale dei sogni. Ma il sogno può anche essere tornare a studiare.
0: Bello, assolutamente. E non c'è età per questo. L'Università della Terza Età in Puglia ha 65 sedi, sono migliaia di iscritti che arrivano un po' in realtà da tutto il mondo, dal Canada, dal Congo, dal Messico, si ritrovano lì e insieme studiano nelle aule che la mattina sono degli universitari e il pomeriggio diventano appunto di queste persone che fanno anche attività fisica, perché poi fanno anche
1: attività esatto, molto bello. E ci sono anche professori in pensione che vogliono sentirsi meno soli, cercano un impegno pomeridiano, o anche persone che non hanno studiato e vogliono continuare a imparare perché c'è sempre tempo, o comunque iniziare finalmente, dopo una vita magari trascorsa al lavoro, a dedicare un po' di tempo a se stessi. Quindi ce ne sono tante, come hai detto tu, in Puglia principalmente.
0: Sì, il più
1: non
0: anziano
1: lì.
0: Ha 94 anni, questo è bello da dire, perché vuol dire che non si può smettere veramente mai di imparare. Non c'è mai fine proprio.
1: Questo è un monito a noi, che siamo lì però.

0: Shawn Mendes su Radio Monte Carlo con Mercy. So che tra qualche istante leggeremo qualche testo, un testo bellissimo.
1: Un bellissimo testo d'amore di Massimo Recalcati. Qui su Radio Monte Carlo e non si scherza.
0: Eh no, eh.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
12: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
13: Febal casa, Febal casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua.
15: Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Verde, rosa, arancio.
17: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
18: Fruttolo, scegliere fa crescere.
19: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
20: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
22: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
23: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.

0: Gnars Barclay, Crazy, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Ci vuole sempre una certa pazzia, se no non farei il lavoro che faccio.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Allora,
1: cosa hai scelto?
0: Ho scelto un testo molto bello che mi ha colpita di qualche giorno fa, l'ho letto sul giornale, di Massimo Recalcati, psicanalista, saggista e divulgatore italiano, che parla dell'amore, di come prendersi cura del proprio amore.
1: Della mancanza, non è semplice, ma Recalcati merita sempre. Allora leggiamo questo stralcio di Massimo Recalcati.
0: Prendersi cura significa prendersi cura della mancanza dell'altro. L'amore sarebbe dare all'altro quello che non abbiamo. Amare significa dare quello che non si ha. È una formula apparentemente paradossale.
1: Dare quello che si ha è facile, in fondo. Non è ciò che possediamo a dare valore a un legame, ma il modo in cui l'altro continua ad abitare il nostro pensiero anche quando non è accanto a noi.
0: Sapere di essere mancati a qualcuno significa scoprire di avere lasciato un vuoto, uno spazio, che nessun oggetto, nessun regalo possono colmare.
1: Quando noi diciamo ti amo, stiamo dicendo a qualcuno che la nostra vita senza questo amore è vita che manca, e che questo amore causa la mancanza.
0: Il dono più grande che un innamorato possa fare è donare la mancanza di chi ama. Come dire,
1: mi manchi.
0: Mi manchi è la parola fondamentale dell'amore.
2: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: questa è Radio Monte Carlo. Sei tu, Levante a Take It Easy. È piaciuto, è piaciuto il brano,
1: piaciuto
0: tantissimo.
1: Sì, la canzone è bellissima. Sì, c'è chi ha scritto questo pezzo, è tra le dediche d'amore più belle in assoluto. Grazie anche a Davide, Gaspare, Roberta, Elisa da Roma, che scrive che le nostre voci si intrecciano a meraviglia. Abbiamo letto un testo di Recalcati che meritava tantissimo. Grazie anche a Ale di Segrate, grazie a tutti quanti voi. Take It Easy vi augura buon weekend.
0: Sì.
1: Torna lunedì su Radio Monte Carlo, solo su Radio Monte Carlo dalle 18. Grazie a voi, grazie a Tamara Donà.
0: Grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
1: Gabrielito Lobianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Fogli al centralino.
0: Le breaking news di TGcom 24, seguire In Viaggio con Di Maggio. Buon fine settimana a tutti, in bocca al lupo per domani. Gianca, ciao.
1: Viva il lupo, ciao belli.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
13: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buona serata da Umberto Cascone. Eni fissa un limite massimo ai prezzi dei carburanti nelle sue stazioni di rifornimento. Dal 28 settembre la benzina mai sopra 1,99 al litro, il diesel non oltre i 2,19 euro. Il taglio varrà 30 giorni ma potrà essere esteso. Plauso di Palazzo Chigi, atto lodevole che fa bene all'Italia. Perquisizioni per 17 persone, di cui 14 minori, accusate di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa nell'operazione di Carabinieri e Digos sequestrati coltelli oggettistica nazista. Gli indagati proponevano sui social attacchi a scuole e moschee. A Trepuzzi, nel Leccese, un bimbo di 6 anni trovato a scuola con un coltello di 13 cm nello zaino. A dare l'allarme un'insegnante avvisata da un alunno, attivati subito i servizi sociali. Dietro il gesto forse un battibecco con un compagno di classe. A Washington, vertice tra Trump e Xi Jinping, rapporti tra i nostri paesi mai così buoni, dice il presidente americano, che però ammonisce: qualunque aiuto cinese all'Iran è inaccettabile, e gli Stati Uniti ribadiscono posizione su Taiwan invariata, vogliamo la pace nello stretto. Dalla cattedrale di Notre Dame, Papa Leone XIV afferma: un mondo riconciliato è possibile. Il pontefice è in visita in Francia stamattina, l'incontro con Macron all'Eliseo, poi la traversata di Parigi tra due ali di folla. Stasera allo Stade de France, veglia di preghiera con 80.000 persone. Calcio alle 20.45 all'Olimpico, esordio per la nazionale di Mancini contro il Belgio in Nations League. Tennis, Sinner rinuncia all'ATP 500 di Pechino. Sui social dice: purtroppo il ginocchio destro non è ancora pronto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
16: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi. Fammi Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
11: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
17: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
18: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: Radio Monte Carlo. Meteo.
20: Una buona serata da Evgenia Corland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La fase perturbata sarà di breve durata perché già nel fine settimana assisteremo al ritorno dell'alta pressione che favorirà un miglioramento del tempo e un diffuso rialzo delle temperature più evidente all'inizio della prossima settimana. Intanto sabato un po' di nuvole all'estremo sud con qualche isolata pioggia o rovescio nei settori ionici e inizialmente anche nel nord della Sicilia. Nel resto d'Italia tempo prevalentemente soleggiato con scarsi annuvolamenti e temperature in leggero rialzo al nord e medio versante adriatico. Nel Principato di Monaco sarà un fine settimana di bel tempo con 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
21: Radio Monte Carlo Autotraffic.
22: Questa è la situazione su strade e autostrade. Segnalate code a tratti in Emilia sulla 14 per traffico intenso tra Bologna Fiera Allaccio con la 1 verso l'autostrada. C'è un veicolo fermo sulla carreggiata lungo la 16 tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa. Lavori sono segnalati in ingresso sulla 15 all'altezza dell'Allaccio con la 12 verso Parma. Sulla A24 la Roma Teramo, code invece per lavori tra Vicovaro Mandela e Carsoglio Ricola per chi sta procedendo verso Teramo. Una segnalazione che ci porta nel Lazio, sulla statale 148 Pontina a Roma, traffico rallentato tra incrocio con la via Cristoforo Colombo e quello con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Infine sulla statale 5 la via Tiburtina Valeria c'è presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio con il casello Torre dei Passeri A25 verso l'incrocio con viale Regina Margherita. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: In apertura era Christina Aguilera, che era qui nel Principato di Monaco qualche sera fa per un super galà.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera, buonasera dal Monaco Yacht Show. A Monte Carlo domani termina il Salone della Nautica di lusso e il bel tempo aiuta. Dicono che le barche sono come i gelati, col sole se ne vendono di più. Ovviamente stiamo scherzando, ma è anche vero che sono una meraviglia questi yacht che brillano sotto il sole grazie al lavoro degli equipaggi che sono lì tutto il tempo a lucidarli. Beh, speriamo che si facciano buoni affari per la nautica italiana, perché sono tanti posti di lavoro, sapete? E adesso saluto Tamara Giancarlo e a Milano la regia e di Davide Ippolito, e si parte con Jungle. Questo è Back on 74.

0: Era Easy Lover da Philip Bailey con Phil Collins e ci siamo anche per quest'anno. Monocle ha realizzato la classifica delle città dove si vive meglio secondo tutta una serie di parametri, e c'è anche una città italiana tra le 20. Ne parliamo tra poco. Intanto prende il via oggi nella storica cornice del Castello di Belgioioso, in provincia di Pavia, la terza edizione di BeArt, la fiera d'arte moderna e contemporanea di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale. Oggi dalle 18 la VIP Preview inaugura la manifestazione per un weekend dedicato all'arte, alla ricerca e all'eleganza. E sabato e domenica dalle 10 alle 19.30 il castello vi aspetta con un programma ricchissimo tra arte, storia e cultura. Scaricate subito il vostro biglietto omaggio su be-art.it.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99€. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: house.fileni.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Puff Daddy and Faith Evans con I'll Be Missing You, dedicata a Notorious B.I.G., ucciso nel 1997, non si sa ancora da chi. E intanto Puff Daddy è in galera per altri 3 anni, e beh, questo è un po' il mondo dei rappers, no? Ed è appena uscita la nuova Quality of Life Survey 2026 di Monocle. Dove si vive meglio? La classifica nasce dall'analisi di 40 città attraverso un questionario di 30 domande che prende in considerazione non solo fattori economici, ma anche sicurezza, connettività, spazi verdi della città, governance, cultura, ospitalità, la qualità della vita quotidiana, per esempio con la vivacità urbana. L'unica città italiana presente nelle prime 20 posizioni è Milano, che si piazza al 12° posto. Sopra di lei ci sono Stoccolma, Oslo, Monaco di Baviera, Parigi, Madrid, Zurigo, Sydney, Vienna, poi al 3° posto Lisbona, al 2° Copenaghen e al 1° posto Tokyo. Tokyo, premiata per la sua straordinaria combinazione di stabilità, sicurezza e senso di comunità. Tokyo continua ad avere dei bassissimi tassi di criminalità, ad avere questa grande efficienza dei servizi e ha un modello sociale fondato sul rispetto reciproco. A Tokyo è normale vedere bambini andare a scuola da soli, mentre milioni di persone utilizzano ogni giorno una delle reti di trasporto pubblico più complesse del mondo, mantenendo ordine e disciplina e sempre perfettamente in orario. Comportamenti come parlare a bassa voce sui mezzi, rispettare le file nelle stazioni e la celebre ospitalità giapponese fanno parte della quotidianità di Tokyo. Ah, che meraviglia! E adesso ascoltiamo Vento di Passione nella versione di Mina, una novità su Radio Monte Carlo.
1: Il ricordo.

0: Era Pamela dai Toto qui su Radio Monte Carlo. E tra poco parliamo del Salar de Uyuni in Bolivia, che è il fondo di un lago preistorico prosciugato, e ogni tanto capita, come in un sogno, di vedere un velo d'acqua che riflette il cielo e le nuvole. Avrete visto anche voi quelle foto spettacolari del Salar. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Mario Pionde torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera, dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
16: Meraviglia di pubblico, grazie!
15: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
17: Pasta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
18: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
19: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Ed era la bellissima You Make Me Feel Like a Natural Woman, scritta da Carole King e qui interpretata da Aretha Franklin. Siete in viaggio con Di Maggio su Radio Monte Carlo. Prima vi ho accennato a questo luogo magico e inquietante al tempo stesso, che è il fondo di un lago preistorico prosciugato in Bolivia. In altitudine, la città più vicina è Uyuni, a 3650 metri di quota. E l'hanno chiamato El Salar de Uyuni appunto per questo. Ha una superficie di 10.582 chilometri quadrati, praticamente grande come la regione Abruzzo, per intenderci. I visitatori che arrivano a quell'altitudine possono provare il brivido di dormire nel Palacio de Sal, questo hotel costruito in blocchi di sale nel deserto a 350 chilometri dalla capitale della Bolivia, La Paz. Il Salar de Uyuni è la più grande concentrazione di litio del pianeta. Secondo i calcoli degli esperti, il deserto salato dovrebbe contenere circa 10 miliardi di tonnellate di sale e rappresenta un terzo delle riserve di litio del pianeta. Il litio, lo sapete, serve per le batterie di smartphone e computer. Comunque, per andare a visitarlo è meglio il periodo delle piogge, cioè durante l'estate australe, novembre-marzo in Italia. Quando piove si forma questo sottile velo d'acqua che dà vita ad un effetto specchio tra terra e cielo spettacolare. Le foto migliori si scattano con il deserto allagato. E adesso vi faccio ascoltare Martin Garrix, U2 con Fireflies.

0: Tiziano Ferro e Carmen Consoli ci hanno fornito il conforto necessario per arrivare al segnale orario. Tra poco in onda le breaking news e il meteo.
1: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 21.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dalla Lettonia, dove quattro militari italiani dell'undicesimo reggimento bersaglieri sono rimasti feriti in un incidente durante un'esercitazione NATO. Nessuno di loro risulterebbe al momento in pericolo di vita. Avviate intanto le verifiche per accertare le cause e ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. I familiari dei quattro militari sono stati informati. Il nostro governo monitora la situazione. Francia, per Leone XIV, veglia con i giovani allo Stade de France, che chiude la prima giornata della visita pastorale nella Basilica di Notre-Dame, riaperta dopo l'incendio, la recita dei Vespri. Un mondo riconciliato è possibile, ha detto il Papa ai presenti. Dall'Italia un lodevole atto di attenzione nei confronti del paese, lo dice il governo, in merito all'iniziativa di Eni, che mette un tetto massimo sui carburanti: 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì 28 per 30 giorni, prorogabile fino a fine anno. Stati Uniti, l'intelligenza artificiale è abbastanza potente da determinare eventi che provocano 1 miliardo di morti, lo ha detto oggi Bill Gates a NBC News rispondendo alla domanda di una giornalista. Sinner da forfè anche alla ATP 500 di Pechino. Non sono in grado di competere, spiega l'alto tesino, il ginocchio dà ancora problemi. Nel calcio, infine, all'Olimpico Italia in campo in Nations League all'esordio con il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona serata da Evgenia Corland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La fase perturbata sarà di breve durata perché già nel fine settimana assisteremo al ritorno dell'alta pressione, che favorirà un miglioramento del tempo e un diffuso rialzo delle temperature più evidente all'inizio della prossima settimana. Intanto sabato un po' di nuvole all'estremo sud con qualche isolata pioggia o rovescio nei settori ionici e inizialmente anche nel nord della Sicilia. Nel resto d'Italia tempo prevalentemente soleggiato con scarsi annuvolamenti e temperature in leggero rialzo al nord e medio versante adriatico. Nel Principato di Monaco sarà un fine settimana di bel tempo con 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Funky! Era George Michael su Radio Monte Carlo. Sono Di Maggio all'arrembaggio in questi giorni di Monaco Yo Show e curiosando tra le banchine del porto di Monaco, in questi giorni si vedono un sacco di novità. Sono almeno 45 gli yacht consegnati nel 2026 che sono delle anteprime mondiali, si vedono per la prima volta qui a Monaco. Next Yacht Group di Viareggio, per esempio, ha presentato un AB Yacht realizzato con Brabus, sapete la marca tedesca di customizzazione auto? Beh, adesso sviluppa anche imbarcazioni potentissime, non solo motoscafi, proprio yacht, come la B110 di 33 metri con 4 cabine che viaggia a 48 nodi, cioè quasi 90 km orari, che in mare sono tantissimi. Sembra di essere su una macchina da corsa con intermi lussuosissimi. E poi, sempre Next Yacht ha presentato la prima unità del Maiora M38 con gli interni curati da Elisab. Favoloso! Cioè, ieri sera c'è stata una sfilata di Elisab a bordo e parti a seguire, è stata una gran festa. Benetti, altro marchio italiano leader

costi dell'equipaggio, dei carburanti, di tutte le assicurazioni. Rimango umile e mi limito al piccolo cabotaggio costiero, altro che giga yacht. E adesso sentiamo The Rolling Stones con una cover di Amy Winehouse, You Know I'm No Good.

0: Sunshine era il titolo da Patrice. Il Monaco Yacht Show 35esima edizione si chiude domani e tra i vari yacht sono salito a bordo anche del Fast 50 di Baglietto e ve ne parlo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
8: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
8: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
9: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
10: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
11: Il quadrotto?
10: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
12: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
17: Voce generata in AI.
18: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
21: Febal Casa, Febal Casa.
20: Più info su febalcasa.com.
22: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci?
0: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.

Ah, questa era una delle ballad più belle e significative degli anni 70, ma credo anche di sempre. Un capolavoro di Lou Reed intitolato Walk on the Wild Side. E il baglietto Fast 50 che ho visitato ha lo scafo in alluminio, ha una lunghezza di 50 metri, plana sull'acqua, spinto da quattro motori da 2000 cavalli l'uno. Arriva a 34 nodi il Fast 50, presentato in anteprima mondiale dai cantieri Baglietto, che sono questi cantieri storici di La Spezia, rinnovati qualche anno fa con l'acquisizione da parte di un nuovo proprietario che li ha rilanciati alla grande. Hanno nuovi spazi, nuovi capannoni e hanno un travel lift da 1200 tonnellate e una gru mobile a cavalletto che è la più grande d'Europa e che consente l'alaggio e il varo di yacht fino a 65 metri. Sono salito a bordo del Fast 50, lì si avverte subito la tendenza di oggi, cioè grandi finestre sul mare in modo che la luce naturale entri. È una barca da vivere come una veranda, con opere d'arte, arredata come una villa pied en l'eau, ma è una villa che si sposta a 60 km all'ora planando sull'acqua. E per una sfida del genere tutti i materiali sono alleggeriti e tutto ben fissato per resistere a scosse e vibrazioni in mare. E adesso sentiamo Malika Ayane.

0: E su Radio Monte Carlo c'era Ten Strand Abbey. Tra poco parliamo di vini.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
3: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
1: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
1: Monte Carlo Nightclub,
3: ogni venerdì
1: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
4: Nice one.
1: Monte Carlo Nightclub.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
12: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
13: Hai già provato Buono Premium?
14: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
16: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
17: Si ha dimenticato i maniscalchi.
16: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
18: Ha dimenticato i discount.
16: Giusti discount.
18: Ormai non vale più.
16: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
20: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
21: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
22: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico. La promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
0: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
23: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
24: Dici che lo conosco?
25: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
24: Ah, quello naturale, senza additivi.
25: Bravo.
24: DOP, solo carne italiana.
25: Esatto.
24: Il crudo.
25: E allora non lo conosci.
24: Perché non è crudo, è Parma.
26: Piacere, prosciutto di Parma.
27: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
28: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
29: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

Era Losing My Religion da R.E.M. qui su Radio Monte Carlo. Sono Di Maggio, ieri sono stato in giro a fare due compere in un supermercato a Monte Carlo e questo è il momento in cui si compra bene il vino. In Francia le Grand Surface fanno delle grandi offerte scontate in cui mettono in vendita anche delle ottime bottiglie di grandi cru, insomma se si conosce un po' il vino questo è il momento di fare acquisti. E tra le tante offerte mi è capitata in mano una bottiglia che conosco bene, il Miraval, che il vino di Angelina Jolie e Brad Pitt, perché è vero che hanno divorziato, ma comunque tutto è ancora nelle mani di Brad Pitt che è rimasto il proprietario anche dello studio di registrazione. A Miraval c'è uno studio tutto rinnovato ed è uscito un rosé chiamato Studio by Miraval, è una seconda linea di rosé che costa la metà, cioè una decina di euro, ed è discreto, non male, bella la bottiglia soprattutto. Ve lo dice Di Maggio all'assaggio e ora sentiamo John Legend su Radio Monte Carlo.

0: E dopo questa bellissima canzone è arrivato il momento dei saluti. Davide Ippolito mi ha fatto regia da Milano, continuerà la console con Nick the Nightfly. Parte un altro viaggio, questa volta musicale, con la house più raffinata di Monte Carlo Nightclub, con Luca Onere, resident DJ. Noi ci sentiamo regolarmente lunedì dalle 20 alle 22. Che sia un gran bel weekend per tutti e ascoltate i nostri colleghi e i loro programmi nel fine settimana. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Un film luminoso e pieno di speranza.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
14: Nick the Nightfly, Monte Carlo Nights Club. Nice.

0: su Radio Monte Carlo.
1: Ciao, buona serata, un abbraccio da Nick the Nightfly. Ben ritrovato con il nostro club del venerdì. Quando arriva venerdì in inglese si dice Thank God it's Friday. Meno male che è venerdì, abbiamo un bel weekend davanti a noi e noi lo lanciamo qui su Radio Monte Carlo con il nostro programma dedicato al lato dance di Monte Carlo Nights. Perciò all'interno troveremo tanti produttori italiani ed internazionali e qui e là musica che suoniamo anche durante la settimana nel nostro programma. Con me in regia c'è Luca Onori stasera. Ciao Luca, un abbraccio, saluto anche Marco Foloni e Beppe Ungaro alla programmazione e cominciamo proprio con un brano che abbiamo lanciato a Monte Carlo Nights, il primo singolo dell'ultimo album di Chaka Khan insieme con il celebre Mr. Snoop Dogg, un bellissimo incontro artistico Chaka Khan, Snoop Dogg e il loro brano che si chiama Boogies in My Soul. On Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly, the best dance music every Friday night nel nostro club. Il brano Boogies in My Soul. Nice one.
2: Chaka

0: Monte Carlo Nights Club. Nice Club.
1: Get into something different for the weekend with Monte Carlo Nights Club.
0: Monte Carlo Nights Club.
1: A new world of music. It's Monte Carlo Nights Club.
0: Stay with us.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
5: Verde. Rosa. Arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
10: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
11: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
13: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
14: Prossimamente live, in concerto.
15: Il 29 settembre, Bria Skonberg. Il 30, Aaron Parks and Walter Smith III. Il 1 ottobre, Giorgio Cecile. Il 2 e 3, The James Taylor Quartet. Il 4, Monique Chow, Jazz Orchestra.
14: Infoline, bluenotemilano.com.
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
17: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
18: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. E raffinato.
0: Monte Carlo Nights Club.
1: The finest music from around the world.

E nel nostro Club for the Weekend incontriamo il celebre DJ Pete Tong con The Heritage Orchestra e il bravissimo e famosissimo ormai direttore d'orchestra Jules Buckley, che abbiamo incontrato ad Umbria Jazz, che ha diretto anche il concerto di The Metropole Orchestra con gli Snarky Puppy. Questa versione di Finally che abbiamo ascoltato, che è un successo degli Kings of Tomorrow, fa parte dell'album di Pete Tong che si chiama Pete Tong Ibiza Classics. Adesso un viaggio fino a Londra e ascoltiamo la musica degli Galliano, la musica nuova, perché noi l'abbiamo conosciuto loro 30 anni fa e dopo 30 anni di silenzio tornano con un nuovo album e una nuova sonorità. Si chiama Halfway Somewhere e di questo album ascoltiamo un bellissimo brano, Pleasure, Joy and Happiness, la gioia, il piacere e la felicità. La musica degli Galliano on Monte Carlo Nights Club for the Weekend.

0: At Monte Carlo Night Club.
1: Monte Carlo Night Club.
0: A new world of music. It's Monte Carlo Night Club.
1: Stay with us.
2: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Night con Nick the Nightfly.
1: Monte Carlo Night Story.
2: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
2: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Night in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Night Story.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Monte Carlo Night Story.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: 2 verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
12: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
13: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Mario Pionde torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera dal 1 novembre nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
15: Meraviglia di pubblico, grazie!
14: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Monte Carlo Nights Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte.
19: Monte Carlo Nights Club.
1: Solo su Radio Monte Carlo.
20: Nice one.

E nel nostro Club for the Weekend ricordiamo questo grande personaggio della musica americana che era Roberto Fly, scomparso nel 2025, veramente amatissimo, e ha scritto dei brani che noi suoniamo anche a Monte Carlo Nights, per esempio ultimamente una nuova versione di Trying Times e anche Compared to What, che è associato ad altri musicisti, ma l'autrice era lei. Questa versione di Killing Me Softly e di DJ Spena con il suo remix. Adesso abbiamo la musica dei nostri amici Incognito, remixato con Immaculate, e ascoltiamo una nuova versione di Freedom to Love on Monte Carlo with Nectar Nightfly. It's Club

0: Vibrations.
1: A tra poco con Monte Carlo Nights Club. Club.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
12: Monte Carlo Nights Club.

Buona serata e benvenuti nel nostro Club for the Weekend on Monte Carlo Nights, una versione di un successo di Marvin Gaye degli anni 70. Il brano originale si chiama Got to Give It Up e questa versione di Elijah Collins diventa I Used to Feel Alright. Adesso una delle voci che abbiamo scoperto nel nostro programma qualche anno fa, sconosciuto, adesso è una superstar internazionale, Gregory Porter con Liquid Spirit, ma la versione che ascoltiamo è quella remixata da Steve Osborne on Radio Monte Carlo with Gregory Porter.

0: now.
1: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga, una notte solo su Radio Monte Carlo.

0: Monte Carlo Nights Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
1: Monte Carlo Nights Club. A different style, a different choice of music.
0: Monte Carlo Nights Club.

0: Monte Carlo Night Club
1: ritorna tra poco.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Sono un autodidatta.
4: Sei fantastico.
5: Perché lo tenete, mi chiedo io.
2: Musica!
6: Per me è super sì.
7: Anche per me?
8: Per me vale.
6: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
10: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
14: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: Monte Carlo Nights Club.
0: A time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Nights Club.
1: Un'emozione lunga, una notte.
15: Nice one.
1: Monte Carlo Nights Club. Club. Solo su Radio Monte Carlo.

Nel nostro Club for the Weekend ecco una voce, un artista che si riconosce subito, J.K. Jamiroquai, che attualmente ha appena finito un tour in Sud America. Conosciamo bene il tastierista di Jamiroquai, Matt Johnson, che ha postato dei video bellissimi dei concerti e pubblico proprio in quella parte del mondo. La versione di Can't Hit che abbiamo ascoltato è di Dimitri from Paris. La musica adesso è un incontro con due gruppi londinesi, Down to the Bone e Hill Street Soul, e ascoltiamo un brano perfetto per il nostro club, si chiama Get Up and Dance. Alzatevi e ballate nel nostro club for the weekend.

Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Club. Solo su Radio Monte Carlo.

0: il club più esclusivo del mondo.
1: Questa notte dalle 24, solo su Radio Monte Carlo.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Monte Carlo Nights Club.
8: Music around the world in Monte Carlo Nights Club.
7: Solo su Radio Monte Carlo.
9: Nice one.

Buona serata con Monte Carlo Night Club for the Weekend, e qui avete riconosciuto la musica di Michael Jackson, questo celebre brano scritto per Michael da Stevie Wonder, I Can't Help It, forse uno dei brani più rivisitati di Michael Jackson che abbiamo nei nostri archivi qui a Radio Monte Carlo. I Can't Help It, qui rivisitato, rieditato dal bravissimo Todd Terrier. Adesso andiamo a Londra a sentire la musica del DJ produttore Mudena con il suo Dumplings Over Flowers on Radio Monte Carlo.

0: Monte Carlo Nights Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
1: Monte Carlo Nights Club. A different style, a different choice of music.
0: Monte Carlo Nights Club.

0: questa sera con Anna Ney vi salutiamo con il brano Amazing Love. Un abbraccio a tutto The Night Team, con me in regia questa sera la parte tecnica Luca Onari. Ciao Luca, buon weekend a te. Io vi aspetto lunedì prossimo per un altro viaggio in giro per il mondo con le musiche di Monte Carlo Nights, e ogni fine settimana, sabato e domenica, c'è la nostra Maggie che ci conduce in un viaggio all'interno dei grandi successi di Monte Carlo Nights, raccontandoci aneddoti e le storie dietro questi grandi artisti a Monte Carlo Nights Story. Fate un buon fine settimana, spero anche in compagnia di Radio Monte Carlo. Da Nick the Nightfly per adesso, nice one e ciao for now.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Welcome to Buddha Bar Monte Carlo.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: From the Principality of Monaco.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: Il club più esclusivo del mondo. An hour of special mixed music by Papa DJ.
3: Best lounge music,
2: chill out, ethno beat, and much more.
3: And much more.
2: Buddha Bar.

Buddha Bar Monte Carlo, il locale lounge più esclusivo, solo su RMC. Special Mixed Music by Papa DJ.

0: house.fileni.it.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
2: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethnobeat and much more.
1: Su Radio Monte Carlo, sonorità esclusive dal locale lounge più glamour del mondo.
2: Buddha Bar Monte Carlo.

0: Se stai ascoltando RMC, sei al Buddha Bar, Monte Carlo.
1: Special Mixed Music by Papa DJ.

0: Budabar Monte Carlo torna tra poco. Stay with us.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
6: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
0: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
6: Su Radio Monte Carlo, sonorità

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.